0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Ora Musica c'è sempre, anche d'estate, con le novità dell'estate 2026. Ben trovati. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi per presentarvi le novità discografiche indipendenti e anche i nostri ospiti che oggi saranno Lomas e Nadia Dolce nello spazio interviste. Ma partiamo con un classico.
0: Ora Musica Story.
3: 1979.

Tutu? Che meraviglia, che meraviglia ritrovare Donna Summer con Bad Girl dal 1979, grande disco prodotto da Giorgio Moroder. Novità al primo ascolto di Ora Musica, tornano The Flow.

0: Intervista.
1: Lorenzo Summa, in arte Lomas, torna ora musica perché c'è un nuovo singolo del quale vogliamo parlare con lui insieme a Nadia Dolce, Albicocca Arsenica. Ciao Lorenzo, ben ritrovato anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a te, grazie a voi di avermi richiamato per questo brano nuovo.
1: Ecco, raccontaci un po' come è nata anzitutto la collaborazione con Nadia.
2: È nata quasi per caso, lei, io stavo facendo delle cose in studio per lei, io avevo scritto questo brano che era un po' lì nel cassetto da qualche tempo, ho detto cavolo, perché non lo interpreti tu, cercavo una figura femminile, e lei devo dire che l'ha interpretato, avevo provato altre ragazze, poi invece lei è stata molto brava, è entrata subito nella parte ed è stata subito una cosa che ci è piaciuta a tutti e due, abbiamo voluto concludere al meglio.
1: Molto estivo, tra l'altro vedo che c'è anche lo zampino di Cristiano Malgioglio in questo brano.
2: Sì, è stato, io collaboro molto con lui anche nei nuovi brani che ha fatto, e abbiamo iniziato a scrivere questa bozza di testo un po' italiano, un po' spagnolo, un po' latino, e fa cavolo, perché non fai un duetto con una ragazza? E allora è arrivata Nadia quasi per caso ed è venuta fuori, penso, una cosa molto molto molto carina, molto estiva, molto molto passionale, come dice lui.
1: C'è anche la collaborazione di DJ Jump?
2: Sì, esatto, è entrato nella produzione con noi, e sono contento perché ha dato quel tocco in più, diciamo.
1: Beh, state costruendo una bella squadra, no?
2: Sì, è nata quasi per caso, ma adesso tra feste di presentazione andremo un po' in giro quest'estate a cantare il brano e a fare qualche serata insieme.
1: E allora, visto che sarete in giro, per sapere dove rimanere aggiornati, diamo le coordinate per seguire Lomas.
2: Mi trovate come Lomas, in arte Lomas, su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, e anche Jump, DJ Jump, su tutti i social, Nadia Dolce, ci trovate dappertutto, e posteremo le nostre serate, quello che faremo, anche chicche nuove per quanto riguarda la promozione del singolo, e insomma tutto quello che può servire per veicolare al meglio il brano lo trovate appunto sui social.
1: Albicocca Arsenica, Lomas con Nadia Dolce, grazie per essere stata ora musica.
2: Grazie a voi, un abbraccio.

Dopo mezzanotte la hit estiva di Malesia, ovvero Roberta D'Amico, artista catanese, novità al primo ascolto. Altra novità al primo ascolto qui a Ora Musica, Mi piaci tantissimo di Cristiano Torri. Wow, wow.

0: Stefano Torri con Mi piace tantissimo, il nuovo singolo, novità dell'estate qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra, l'ennesima novità al primo ascolto. Sono così, il singolo di Silo.
1: Sono così, adesso via da qui.

0: con Sono Così, completa la lista delle canzoni di oggi targate Ora Musica. Domani e domenica le riascolteremo tutte in Ora Musica Weekend. Da Riccardo Pellegrini un saluto e buon fine settimana.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografica.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Oggi puntualissimi, buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi, un saluto anche al mio tecnico e dal mio tecnico Maxim Vergan. È venerdì, e questo è già un buon motivo per essere di buon umore, ma il fine settimana che ci attende ha qualcosa di speciale in più, lo sai Max che ha qualcosa di speciale in più, ma come? Domenica arriva ufficialmente l'estate, alle 10.30, ce ne faremo una ragione, ho capito, mare, sole, vacanze, serate all'aperto, beh l'estate piace un po' a tutti, no? Almeno finché il termometro non decide di superare i 35 gradi all'ombra. E qui l'entusiasmo tende a diminuire un po'. Ma ci penseremo più avanti, ora pensiamo a come incominciare bene questa giornata, magari con un po' di musica. Sì, dai, che il resto viene da sé, come si suol dire. Partiamo con Olivia Dean, caro il mio Max e tutti voi amici e amiche che ci state ascoltando. Man I Need, buon ascolto e buona mattinata.

Uragani, anche Clara stamattina con noi dopo Olivia Dean. Allora, diamo uno sguardo alla nostra mattinata. Di cosa parleremo, con chi saremo, dove andremo questo venerdì? Beh, intanto parleremo della notte estiva dei musei, il più grande evento culturale sloveno che apre le porte di musei, gallerie e altri spazi culturali nelle ore serali. Praticamente scopriremo come prendono vita alcune istituzioni culturali dopo il tramonto. Un'iniziativa in programma domani, 20 giugno, che coinvolgerà anche il Museo Regionale di Capodistria con le sue aperture e proposte speciali. Ce le racconterà il direttore Marco Bonin, che verrà in studio a trovarci alle 8:45, minuto più minuto meno. Parleremo anche del premio Hemingway in programma la prossima settimana dal 25 al 27 giugno a Lignano Sabbiadoro. Ritroveremo lo scrittore Alberto Garlini in veste di presidente della giuria del premio questa settimana. La scorsa avevamo raccontato insieme a lui, anzi è stato lui a raccontarci, gli incontri con l'autore con il vino a Lignano Sabbiadoro. Questa settimana ci concentriamo sul premio Hemingway. Alberto Garlini ci accompagnerà alla scoperta dei vincitori di questa edizione e del legame profondo tra Ernest Hemingway e la località friulana. Spazio poi al meteo con le previsioni affidate ad uno dei previsori dell'OSMER ARPA Friuli Venezia Giulia per capire che tempo avremo nel weekend. Più che altro conferma del caldo soffocante che già c'è. Dicevamo prima con Max, anzi diceva lui, ma l'estate è già arrivata. Certo, però come tutte le cose che hanno una loro ufficialità, beh, vanno sottolineate. Era il caso di dire che domenica arrivava ufficialmente l'estate, meteorologicamente invece già dal 1° di giugno. Restando ancora in tema di ospiti e cose di cui parleremo, non mancherà il cinema con Francesco Ruzziero. E in chiusura, come sempre, le novità discografiche per restare aggiornati sulla musica del momento. Ma parleremo anche di altro, di cose romantiche e preziose. Non aggiungo altro, lascio spazio alla musica ad accompagnarci nei prossimi minuti. Ci sarà Somber, questa è una canzone che ha a che fare con i numeri, 12 to 12, giusto? Perfetto, ce l'ascoltiamo alle 8:09.

l'arrivo dell'estate torna uno degli appuntamenti culturali più attesi in Slovenia, la notte estiva dei musei. Dicevamo prima di questo evento speciale che è nato, ve lo dico adesso invece, nei primi anni 2000, sull'esempio di iniziative analoghe diffuse in Europa. Negli anni questa iniziativa è cresciuta fino a coinvolgere circa 80 musei, gallerie e altre istituzioni culturali in tutto il paese. La Slovenia, insomma, non è un paese grandissimo, le istituzioni sono tante, c'è sempre un grande entusiasmo quando ci sono eventi culturali nei quali coinvolgere tutta la popolazione. Con l'obiettivo, questa notte è nato per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale attraverso aperture straordinarie, ingressi gratuiti e un ricco programma di eventi nelle ore serali. Ci sono tantissime visite guidate, ci sono istituzioni che approntano laboratori, ci sono mostre, concerti, conferenze e attività per tutte le età. Anche quest'anno saranno numerose le iniziative organizzate pure nella nostra regione. Tra i protagonisti di questa manifestazione ci sarà anche il Museo regionale di Capodistria, che proporrà appuntamenti dedicati alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e alla musica. Di tutto questo vi ho già anticipato che parleremo più tardi nel corso della trasmissione con il direttore del Museo regionale di Capodistria, Marco Bonin, ospite dei nostri studi. Ma restando in tema di appuntamenti che animano l'inizio dell'estate e invitano a riscoprire il fascino dei luoghi e dei territori dall'altra parte del confine, e mi riferisco al confine italiano, torna anche la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. In programma domani, la manifestazione giunge quest'anno all'11ª edizione e coinvolgerà oltre 230 borghi italiani. Piazze, vicoli, palazzi storici faranno da cornice a concerti, anche qui spettacoli, degustazioni e iniziative culturali ispirate al tema scelto per il 2026, l'amore per i ricordi. Ogni borgo propone un programma diverso, ma il filo conduttore è lo stesso: valorizzare la bellezza dei piccoli centri storici e farli vivere in una dimensione più lenta, più autentica, suggestiva. Tra gli oltre 230 borghi coinvolti c'è anche Strassoldo, nel comune di Cervignano del Friuli, che per la notte romantica aprirà le porte del suo affascinante castello di sotto. Qui dalle 21 andrà in scena lo spettacolo Futura, omaggio a Lucio Dalla, un viaggio tra musica e narrazione ideato dal musicista e scrittore Marco Anzovino insieme alla cantante Veronica Bitto e al chitarrista Cesare Coletti. Nel pomeriggio inoltre il castello di sotto sarà eccezionalmente aperto al pubblico per visite guidate, offrendo l'opportunità di scoprire da vicino davvero uno dei borghi più affascinanti non solo del Friuli Venezia Giulia ma anche di Italia, prima dell'inizio del concerto. Insomma, per chi ama le atmosfere romantiche, la musica e la scoperta di luoghi ricchi di storia, potrebbe essere una piacevole idea per il fine settimana. Pensateci. Noi mettiamo su intanto la prossima canzone.

Harry Styles, Dance No More, è alle 8:26. Stavo per dire 56. Certo che il caldo ci fa dire e fare cose che noi umani non avremmo immaginato qualche anno fa, perché si parlava con Maxim che davvero quando noi eravamo più giovani, insomma più piccoli, le estati non erano così torride, bollenti. A giugno non si soffriva già così tanto. C'erano quei 20, 25 massimo giorni in luglio, inizio proprio agosto e poi basta, poi si respirava. Non c'erano nemmeno i condizionatori. Vabbè, insomma, cose d'altri tempi. Guardiamo al presente, guardiamo a quello che sta per succedere qui a Radio Capodistria tra poco. Intanto la prossima canzone. Una novità, perché Alex Warren ogni tanto ci regala qualcosa di nuovo. Questo il suo nuovo singolo, si intitola Passenger. Arriveremo così alle notizie delle 8:30, cui seguirà prima pagina, la rassegna della stampa, ci sarà anche l'Euro Regione News e poi anche la nostra canzone della settimana, che questa settimana è la nuova di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi. Perciò io mi fermo qui, ma ci ritroviamo subito dopo, perché insieme andremo a festeggiare la notte estiva dei musei. Restate con noi.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Domani Capodistria tornerà a vivere la magia della notte estiva dei musei, il più grande evento culturale sloveno che apre le porte di musei, gallerie e altri spazi culturali nelle ore serali, offrendo al pubblico visite guidate, laboratori, mostre, concerti e tante altre occasioni per incontrare da vicino il patrimonio culturale del territorio. Anche il Museo regionale di Capodistria aderisce all'iniziativa. Come e con quali proposte? Ce lo facciamo raccontare dal suo direttore, Marco Bonin, che abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Direttore, partiamo con una piccola sfida. Se avesse soltanto 30 secondi per convincere i nostri ascoltatori a partecipare domani sera alla notte estiva dei musei, che cosa direbbe?
1: Che abbiamo una mostra temporanea del Museo dello Sport, che è di pallacanestro. Dopo abbiamo una mostra anche temporanea di filatelia con i francobolli di calcio. Quindi si possono vedere anche cose che di solito non le abbiamo nel nostro museo.
0: Ecco, questo è già un ottimo invito. Ma entriamo nel dettaglio del programma. Quest'anno spazia dal restauro alla storia dell'arte, dalle tradizioni del sale alla musica medievale. Qual è il filo conduttore che lega tutte queste proposte?
1: La prima cosa più importante che vogliamo presentare quello che abbiamo presentato

0: di Marino Kragnac che sarà domani sera presentato, quindi verranno anche la famea dei Salineri e tenteremo di presentare quello che abbiamo presentato in Francia.
1: Tra le tante iniziative ce n'è una che incuriosisce particolarmente perché permette di scoprire un aspetto del lavoro museale che il pubblico vede raramente. Tra gli appuntamenti più particolari c'è infatti l'apertura del laboratorio di conservazione e restauro. È un'occasione rara per vedere cosa accade dietro le quinte del museo. Che cosa potranno scoprire i visitatori?
0: Sì, nel museo di solito si vedono le collezioni permanenti, però non si parla mai o poco di come vengono preparati i quadri o altre cose che le esponiamo. Quindi abbiamo tre persone che si occupano del restauro, uno per il legno, per il metallo e anche per la plastica, quindi parliamo non di plastica di oggi, però di pietra, quindi verranno presentate come si restaurano gli oggetti che sono dopo esposti nel museo.
1: Il museo però non guarda soltanto al passato, ma anche al futuro, ovviamente, coinvolgendo le nuove generazioni. Quindi io punterei un attimo l'attenzione anche sulle attività dedicate ai bambini, alle famiglie. Ecco, quanto è importante intanto avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni del nostro territorio?
0: Sì, tentiamo di presentare anche i laboratori per bambini da 5 anni in poi, che i bambini vengono già in asilo nel museo e dopo anche nelle elementari. Abbiamo vari laboratori nel museo principale, nel Palazzo Belramoni Tacco, anche dall'altra parte dove c'è l'etnologia che è presentata alla mostra, quindi tentiamo di coprire tutti gli aspetti della vita, quindi qui parliamo anche dopo delle persone con la demenza. Abbiamo dei laboratori, quindi cerchiamo di coprire tutte
1: le fasce, sì. Anche quelle più deboli, sì, diciamo, sì, così.
0: Sì, anche d'estate abbiamo le porte aperte per vari concerti o altri eventi, quindi tentiamo di aprire le porte anche il lunedì, quando di solito siamo chiusi, però se sono le crociere, le barche, il museo è aperto per i turisti, quindi tentiamo di essere aperti il più possibile.
1: E con questa iniziativa sarete aperti anche in orari quando solitamente il museo è chiuso. Per quanto riguarda ancora le vostre attività, la vostra proposta per questa notte particolare, ci si sposta anche fuori Capodistria?
0: Sì, sul castello di Prem, Ilirska Bistrica, dove abbiamo il castello, saranno anche le porte aperte di sera. Il castello si può vedere, una parte è già aperta al pubblico perché siamo nel progetto Terra Gotica Incognita e fino ad agosto saranno tutte le collezioni nuove e quindi invito gli ascoltatori dopo a settembre a vedere il castello rinnovato.
1: Benissimo, diamo ancora qualche riferimento circa gli orari, dove avere maggiori informazioni?
0: Sì, il museo sarà aperto dalle 9 di mattina, però gli eventi cominciano alle 6 di sera. Sul nostro sito del museo o anche il sito Visit Koper, dove sarà tutto scritto e potranno leggere gli orari degli eventi, anche sul Facebook, quindi si può trovare.
1: Sarà una notte estiva ricca di appuntamenti tra storia, arte, musica e tradizioni, un modo bellissimo per salutare l'estate. Grazie a Marco Bonin, direttore del Museo regionale di Capodistria, per essere stato con noi.
0: Grazie dell'invito.

0: uno sguardo all'orologio, sono le 8:56 minuti, il tempo di una canzone, poi arriveremo alle 9, ci saranno le informazioni che riguardano la viabilità sulle strade del nord-est e poi nella prossima mezz'ora parleremo del premio Hemingway, saremo in compagnia di Alberto Garlini, lui è scrittore ma per quanto riguarda il premio Hemingway è presidente della giuria del premio che si svolgerà la prossima settimana dal 25 al 27 di giugno in quel di Lignano Sabbia d'Oro. C'è il tempo per una canzone? C'è, ed è quella di Ellie Goulding, Black Prada Dress, ci porta nel mondo della moda, dell'alta moda, ovviamente colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, una delle canzoni.
1: I heard what you said, just as I was chasing freedom, don't want the pills.

0: Libri da mare.
1: Niccolò Amaniti per la letteratura, Paolo Crepè per l'avventura del pensiero, Giada Messetti per Lignano per il futuro, Burhan Somnes come testimone del nostro tempo e Paolo Gasparini per la fotografia. Sono i vincitori della 42esima edizione del premio Hemingway, ideato e promosso dal comune di Lignano Sabbia d'Oro e realizzato in collaborazione con Fondazione Legge. In calendario da giovedì 25 a sabato 27 giugno, il premio continua a coltivare il profondo legame della città con Ernest Hemingway e a mettere in dialogo letteratura, pensiero, fotografia e attualità, premiando personalità capaci di interpretare il nostro tempo. Ne parliamo con il presidente della giuria del premio Hemingway, Alberto Garlini. Ben ritrovato.
2: Buongiorno.
1: Alberto, il premio Hemingway è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e longevi del panorama italiano. Ma quali sono gli elementi che lo rendono ancora oggi così autorevole e così speciale?
2: Beh, innanzitutto credo che sia il nome di Hemingway qualcosa che rimane ancora oggi molto molto forte. Insomma, Hemingway è stato uno scrittore che ha segnato il Novecento con il suo stile, con il suo stile di scrittore e anche il suo stile di vita, con la sua immagine che era un'icona, molto in anticipo diciamo sui tempi, ma le sue foto con i Mardini o con i guantoni da box o in Africa durante i safari, insomma sono foto che come quelle di Marilyn Monroe hanno in qualche modo attraversato il Novecento e ci hanno dato il senso appunto di che cos'era quel secolo. Hemingway era uno scrittore avventuroso, uno scrittore che parlava di guerra, di amore, di morte, parlava di tutte le cose importanti con uno stile estremamente semplice, ridotto all'osso, si fermava solo quando non sapeva più cosa togliere sostanzialmente. Ecco, Hemingway rimane ancora oggi una figura di riferimento per la scrittura, per chi vuole raccontare il mondo, per chi vuole mettere la sincerità e la verità come canone, come punto fermo del proprio scrivere. E quindi su questa base così forte, così stimolante, cerchiamo di dare dei premi che in qualche modo raccontino un po' la sua figura in alcune sezioni. Quest'anno per esempio abbiamo premiato Niccolò Amaniti per la letteratura. Niccolò Amaniti è uno scrittore che anche nell'ultimo libro, Il Custode, che è molto bello, che ha un'intuizione narrativa straordinaria, ha certamente uno stile semplice che lo avvicina a quello di Hemingway, però ovviamente ha delle, in qualche modo, delle intuizioni che toccano anche il fantastico, che insomma sono i temi per esempio dell'adolescenza, la cristallizzazione dell'amore, le fragilità appunto del mondo adolescenziale. Ecco, quindi oltre a essere uno scrittore affermatissimo e molto molto amato dal pubblico, vincitore del premio Strega, uno scrittore insomma che sicuramente ricorderemo nella storia della letteratura italiana, ha anche questa vicinanza, se vogliamo, con Hemingway. Il premio Avventura del Pensiero va a Paolo Crepè, che Avventura del Pensiero mi ha chiamato proprio così perché Hemingway aveva un pensiero avventuroso, Paolo Crepè proprio perché un po' come Hemingway in qualche modo cerca di essere indipendente rispetto ai tempi in cui vive, cerca di avere sempre un pensiero originale, di andare a fondo alle cose e invita alla fine le persone a ritrovare quel punto centrale di verità, di fondamentale che in ognuno di noi ricorda un pochino Breve la vita felice di Frances McCombe, uno dei più bei racconti di Hemingway, dove appunto questo personaggio trova se stesso per un istante solamente prima di morire, prima di essere ammazzato. Poi avremo quest'anno il premio testimone del nostro tempo, che era lo scrittore curdo Burhan Somnes, una voce importantissima nella letteratura contemporanea, una persona che ha raccontato appunto la vita di chi vive ai margini della storia, ma ha trasformato la scrittura in testimonianza civile, appunto capace di attraversare confini, lingue, generazioni. Uno scrittore che è stato anche segnato da vicende personali, ingiustizie sociali, è stato costretto all'esilio a Londra anche per curarsi dalle ferite, proprio durante questa riabilitazione ha cominciato a scrivere, ha lavorato anche come avvocato dei diritti civili, adesso è anche presidente del premio PEN internazionale e è colui insomma che attraverso diverse culture è ancorato molto alla propria, è riuscito a raccontare appunto le vite, se vogliamo, di popoli in parte dimenticati, perlomeno dal punto di vista occidentale, un po' come ricordiamo anche Hemingway ha fatto con il suo celebre pescatore che non riusciva a pescare un pesce del vecchio mare, in generale con un libro come Avere e non avere, in generale come Chi suona la campana e così via, insomma. Il premio invece è Lignano per il futuro. Quest'anno il comune ha fortemente voluto che fosse collegato all'anniversario del terremoto in Friuli, perché appunto Lignano è stata una città che ha dato grande solidarietà agli sfollati dopo il secondo terremoto, quello di settembre, che è stato un po' la pietra tombale alle speranze dei friulani di poter ricostruire le loro case subito, di tornare subito a vivere dentro le loro case. Questo terremoto di settembre, dopo quello di maggio, ha detto no, non ci riuscirete, i tempi saranno lunghi, per cui il comune di Lignano insomma ha prestato le proprie case per dare accoglienza a tutti questi sfollati, e quindi quest'anno lo daremo a Giada Messetti, che ha scritto questo libro molto bello, Quando tornano le rondini. Giada Messetti è nota come sinologa, come esperta del mondo cinese, ma è anche friulana ed è figlia del terremoto, perché proprio i suoi genitori si sono conosciuti durante la ricostruzione. Un libro molto bello che mischia memorie personali, memorie familiari, a testimonianza, racconto storico, un libro veramente molto sentito, che riesce a entrare appunto in quello che fu un dramma collettivo e che iniziò come tragedia e poi diventò anche una grande storia di rinascita. Infine il premio della fotografia, che come dicevo prima l'abbiamo pensato proprio perché Hemingway, oltre ad essere un grande scrittore, era anche un'icona del suo tempo, andrà a Paolo Gasparini, un fotografo che ha più di 90 anni, che anche lui ha percorso la storia del Novecento, tra l'altro che nel 61 si è trasferito a Cuba. Hemingway se n'era appena andato da Cuba, cioè se n'era andato sì da qualche anno, però insomma come sappiamo Hemingway ha vissuto molto a Cuba, ma nella Cuba del 61 era molto vivo ancora il ricordo di Hemingway, tanto che quando arrivò nel 61 appunto la notizia della sua morte fu come l'esplosione di una bomba. Ecco, Paolo Gasparini ha vissuto appunto le grandi tensioni del Novecento, le rivoluzioni, ha testimoniato la povertà, ha testimoniato la dignità dell'uomo, ha una fotografia anche molto politica, attenta al divenire umano e sociale delle comunità, soprattutto quella latinoamericana, perché vive in Venezuela, ha vissuto molto in Sud America, pur essendo nato a Gorizia, si è trasferito quando aveva 20 anni, e quindi ci sembrava appunto il fotografo adatto a rappresentare la figura di Hemingway. E insomma, con questi nomi crediamo di avere creato un momento in cui nel nome di Hemingway si potrà parlare, discutere di storia, di Sud America, di psicologia, di comunità, di adolescenza, del terremoto e della rinascita e della ricostruzione, e dei diritti civili e di come questi diritti civili siano sempre un po' messi in difficoltà. Insomma, un momento di 3 giorni in cui parlare e magari...
1: E in cui si incroceranno, Alberto, scusa se ti interrompo, mondi ed esperienze molto diverse, perché i vincitori incontreranno il pubblico e viceversa, insomma, il pubblico incontrerà i vincitori. Ci sono appunto in cartellone 5 dialoghi da giovedì 25 a sabato 27 giugno, serata della cerimonia di premiazione. Io, se permetti, avrei qualche domanda ancora da farti circa proprio Hemingway. Ne abbiamo parlato tanto, poi il premio è dedicato anche a lui. Lui che aveva un rapporto molto speciale con Lignano, con la sua laguna, ma è ancora vivo quel legame, non solo attraverso il premio a Lignano Sabbia d'Oro?
2: Ma intanto dico solo una cosa, che è fatto bene a ricordare che ci saranno appunto degli incontri, 5 incontri dedicati a ogni vincitore, proprio perché ci sembrava brutto chiamando ospiti così importanti si riducesse tutta la serata di premiazione, che per ragioni ovviamente di cerimoniale l'intervento di ogni diciamo autore può essere di una decina di minuti, quindi abbiamo pensato appunto nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di aggiungere questi incontri di 1 ora che possono approfondire il discorso per chi lo voglia. Quindi è un premio che diventa anche un piccolo festival? Ma io credo di sì, innanzitutto perché il premio esiste ed è in buona salute, e poi perché c'è un parco Hemingway, e poi perché questa storia di questo passaggio di Hemingway mentre l'Olivo stava costruendo la chiocciola di Lignano Pineta è ai contorni di una bellissima storia, una storia leggendaria, perché insomma Hemingway veniva da due incidenti aerei in Africa, tutto il mondo lo dava per morto, ritorna, mi sembra che parta dal Cairo, arriva a Venezia con un battello, poi viene accolto dai suoi amici nobili veneti per fare la convalescenza, quindi i dintorni che lo portano proprio i Keckler a vedere questa città che stava nascendo. Quindi c'era uno scrittore che stava sparando un po' gli ultimi colpi della sua vita con una città che nasce, poi D'Olivo che gli indica, che gli dice di segnare un terreno sulla carta, perché se avesse costruito, che gli sarebbe stato regalato se avesse costruito la villa, una villa, un'abitazione entro un anno, Hemingway lo segna, mi sembra che ci siano ancora le carte con la sua firma, ovviamente poi lo costruirà la casa perché
1: certo,
2: aveva mille cose, però insomma tutto questo crea attenzione. Poi ci sono tante altre piccole cose, come sappiamo Hemingway era un appassionato di cocktail, come sappiamo i cocktail vanno molto durante l'estate, quindi ci sono cocktail dedicati a lui, e insomma c'è comunque un'attenzione credo ancora viva. Poi se posso raccontare un episodio, certo, un vincitore del passato, di come certe frasi possono ancora oggi suscitare reazioni. Uno dei vincitori del passato del premio Hemingway è stato il grande filosofo sloveno Slavoj Žižek, che lo hanno intervistato e gli hanno detto appunto qual era il suo rapporto con Lignano. Lui diceva basta, è la prima volta che vengo, non so esattamente, e però fa questa cosa, però so che Hemingway l'ha definita la Florida
1: d'Italia.
2: E lui ha detto: beh, non sono tanto d'accordo, perché la Florida è molto più brutta. Ma io ci sono stato, è molto più brutta.
1: Senti, ci lasciamo con un'ultima suggestione. Se Ernest Hemingway potesse tornare oggi a Lignano per una serata, sedersi a tavola con uno dei vincitori del premio a lui intitolato, o con voi, ecco, organizzatori, chi sceglierebbe e perché?
2: Ah, con uno dei nostri vincitori?
1: Sì, con uno dei vostri vincitori, ma anche con uno di voi che organizzate, che presiedete, ecco, la giuria del premio. Intanto so che piacerebbe sicuramente anche a te, ecco, un incontro con Ernest Hemingway.
2: Ecco. No, allora, adesso non posso entrare nella testa di Hemingway, però ecco, questo so sicuramente, almeno riportano gran parte della
1: cronaca, sì,
2: la biografia che l'hanno conosciuto, che lui a tavola era un leone, cioè nel senso che quando c'era lui che raccontava episodi non ce n'era per nessuno, cioè proprio era un grandissimo affabulatore che poteva tenere banco per ore e ore e ore, ore. Poi ovviamente gli piacevano le persone molto schiette, molto vere, e ovviamente gli piacevano anche le persone che bevevano, perché a lui a tavola piaceva bere. Adesso non so francamente quale di tutti i nostri ospiti che abbiamo avuto va più vicino a questo tipo di descrizione, però l'altra cosa che si sa è che gli piacevano anche le grandi tavolate, e gli piaceva sedere a tavola con tante persone a cui raccontare le sue storie, quindi magari avrebbe un po' preso tutti, a patto che stesse voglia ad ascoltarlo.
1: E quindi un bel banchetto, già me lo immagino. Alberto Garlini, grazie per essere stato ai nostri microfoni, è stato un piacere risentirti.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Libri da mare.

Diamonds, Rihanna. Beh, ci sono gioielli che brillano per la musica, per il loro valore, altri che brillano per le storie che raccontano. E poi ci sono gioielli che vanno all'asta. Quelli appartenuti a Claudia Cardinale, appartengono sicuramente a una categoria superiore e comunque alle storie che raccontano. Da oggi al 26 giugno c'è un qualcosa che accade legato ai gioielli di Claudia Cardinale, della diva intramontabile del cinema italiano. La celebre casa, il caldo e il freddo, passaggi di temperatura, perdonate questo colpo di raucedine. Allora, da oggi fino al 26 di giugno, prossimo venerdì, la celebre casa d'aste Christie's a Parigi metterà all'incanto una ventina di gioielli a lei appartenuti, insomma appartenuti all'indimenticabile Claudia Cardinale. Non si tratta soltanto di preziosi firmati da grandi maison come Bulgari e Buccellati, ma di autentici frammenti della dolce vita e della storia del cinema italiano. Tra i pezzi più celebri ci sono gli orecchini in zaffiri e diamanti indossati da Claudia Cardinale durante la presentazione del Gattopardo, ma anche anelli, collane e altri gioielli che hanno accompagnato l'attrice nei momenti più importanti della sua straordinaria carriera. A scegliere i gioielli destinati alla vendita sono stati i figli dell'attrice, Patrick Cristaldi e Claudia Squitieri. Una parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione Claudia Cardinale, che sostiene giovani artiste nel settore audiovisivo. Beh, più che un'asta dunque, un passaggio di testimone, oggetti che hanno vissuto accanto a una delle più grandi icone del cinema mondiale e che ora si preparano ad iniziare una nuova storia. E chissà quale collezionista si aggiudicherà questi preziosi? Di certo, insieme a diamanti e zaffiri, porterà a casa anche un piccolo pezzo di cinema italiano e anche un piccolo pezzo del cuore della vita di Claudia Cardinale. 9:24, c'è il tempo ancora per un po' di musica, alle 9:30 le notizie flash, poi il meteo. A proposito di cinema, l'appuntamento con il cinema è il nostro Francesco Rozier.

0: che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Probabilmente il momento più atteso da tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sta sorridendo Max, ma è così: quando arrivano le previsioni meteo tutti vogliono sapere che tempo avremo, e allora noi lo chiediamo a Giuseppe Visalli, che è il previsore di turno dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
1: Allora, fa caldo e farà ancora più caldo dimmi.
2: Sostanzialmente un vasto e robusto anticiclone è piuttosto anomalo, si è impossessato di gran parte dell'Europa centro-occidentale e si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, portando un'onda di caldo su soprattutto su paesi come la Spagna e la Francia, ma anche sul nord Italia, un'onda di caldo che potrà risultare una delle più intense e prolungate del mese di giugno mai registrate.
1: Quindi temperature, ho dato un'occhiata così più per curiosità che insomma per altro, 35-36.
2: Sì, esatto, sostanzialmente nella giornata già odierna si potranno raggiungere i 35 gradi, soprattutto verso la pianura friulana. Sulla costa il mare è ancora piuttosto fresco, intorno ai 23-24 gradi, quindi le brezze mitigheranno, ma a spese di una maggiore umidità, invece, quindi sensazione di afa, così le massime non andranno oltre i 30-31 gradi sulla costa. Poi nella giornata di sabato, domenica e lunedì, appunto con il rinforzo dell'anticiclone, si avrà un ulteriore aumento termico con punte di 36-37 gradi in pianura e 33, anche forse 34 gradi sulla costa. Tuttavia comunque il tempo non sarà sempre stabile, perché per esempio nella giornata di domenica, nel tardo pomeriggio, si potranno avere dei temporali di calore sulla zona montana, nelle zone più interne, che poi potrebbero anche interessare localmente la costa. Si tratterà comunque di temporali molto blandi, che non porteranno a una rinfrescata, ma piuttosto a un ulteriore aumento dell'umidità.
1: Cosa che persisterà, immagino, come situazione meteo anche la prossima settimana, o ci sono dei cambiamenti? No.
2: Sì, diciamo che c'è ancora incertezza su quello che avverrà dopo il 24 giugno, cioè dopo mercoledì, però sembra che l'onda di caldo possa durare ancora per tutto il mese di giugno, quindi fino agli ultimissimi giorni sembra che le temperature possano mantenersi al di sopra della media e quindi il caldo continuerà, vedremo se vi sarà una via di uscita entro la fine di giugno, ma comunque le temperature rimarranno dai 7 ai 10 gradi superiori alla media del periodo.
1: Quindi andremo alla ricerca di refrigerio con un bel tuffo in mare, o magari infileremo in qualche sala cinematografica, caro Giuseppe, per combattere la calura estiva.
2: Sì, esatto, un tuffo al mare che ancora appunto non è caldissimo.
1: Perfetto, grazie come sempre, buon fine settimana e ci risentiamo.
2: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: E noi, a proposito di mare e di cinema, intanto con Marco Mengoni, Cypher Comi, stiamo bene al mare, e come ci vuole questo caldo, un bel tuffo in mare. E poi abbiamo parlato di cinema, ci rifugeremo in qualche cinema alla ricerca di refrigerio, insieme al nostro Francesco Rozier. State con noi.

0: europeo Wim Wenders. A partire dal 22 giugno arriva nelle sale italiane la rassegna speciale In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire. Un'occasione per rivedere sul grande schermo e in versione restaurata alcune delle sue opere più significative. Francesco, che viaggio cinematografico è quello che arriva in sala con questa rassegna e che cosa ci racconta del suo autore Wim Wenders, appunto?
1: Ma guarda, Wenders è un autore che da sempre è stato molto legato, diciamo, al tema del viaggio e affascinato moltissimo dal viaggiare. Non è un caso, secondo me, che comunque uno dei suoi film più amati recenti sia Perfect Days, che è un po' la summa dei suoi viaggi in Oriente, di cui è veramente ossessionato. Per cui diciamo che ha sempre avuto un po' la curiosità e l'amore per l'idea del viaggio in generale in tutta la sua filmografia, ed è un autore europeo che però appunto è riuscito, oltre a raccontare il proprio paese d'origine, anche invece a proprio raccontare con il proprio sguardo, attraverso la propria sensibilità, diverse parti del mondo. Soprattutto si è fatto anche spesso e volentieri cantore degli Stati Uniti, che è una cosa anche molto peculiare, perché diciamo che i suoi ritratti cinematografici degli Stati Uniti sono veramente sempre molto, molto interessanti. Quindi diciamo che questo In viaggio con Wim Wenders è una rassegna appunto da 5 film che di fatto riescono un po' a comporre quella che è la mappa, no, del cinema di Wenders, ricreando una specie di itinerario, per certi aspetti lungo 30 anni di carriera, dagli anni 70 ai primi anni 2000, e sono opere che raccontano il lungo viaggio di un autore che ha saputo trasformare il proprio cinema in uno spazio che è sempre pieno di strade, città, incontri, solitudini, ma anche libertà, ricerca e meraviglia. Quindi veramente sono dei film ancora molto attuali. I film in questione sono Alice nella città del 1974, L'amico americano del 1977, Lisbon Story del 1994, The Million Dollar Hotel del 2000 e Non bussare alla mia porta del 2005. Quindi appunto è interessante vedere proprio come anche il suo sguardo sia cambiato o rimasto coerente, insomma, nell'arco appunto di 30 anni.
0: Come diciamo spesso, il ritorno in sala di alcuni film è molto più di un'operazione di marketing e restauro, è dar vita a dei capolavori, farli conoscere ad un pubblico più ampio.
1: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che appunto anche dà la possibilità a chi li ha visti magari anche di rivederli su grande schermo, che è sempre una cosa interessante, a chi non li ha mai visti di rivederli effettivamente per la prima volta, ma in generale anche dare l'opportunità, soprattutto attraverso rassegne di questo tipo, di vedere l'evoluzione di uno sguardo, penso sia molto interessante e anche una cosa molto, molto stimolante, no? Che ci aiuta ad essere sempre curiosi nei confronti del punto di vista degli altri, che mi sembra una cosa che il cinema fa molto bene, che al mondo contemporaneo spesso manca, la capacità di mettersi nei panni degli altri. Insomma, attraverso i film di autori anche importanti, appunto come Wenders stesso, secondo me è qualcosa che ci arricchisce sempre.
0: Assolutamente sì. Il progetto su Wim Wenders coinvolge anche voi della Cappella Underground, sì, da anni punto di riferimento per il cinema d'essè. In questo contesto si inseriscono anche le serate dedicate a Tullio Kesic, figura poliedrica dello spettacolo, critico, autore per il teatro, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, e potremmo dire molte altre cose su di lui.
1: Esatto, sì, diciamo che lui è stato uno dei più importanti critici cinematografici della storia italiana e triestina, perché va ricordato ovviamente
0: è
1: che
0: di Trieste, era, nato Trieste.
1: Esatto, era di Trieste. Lui è stato in carriera collaboratore molto stretto e anche molto amico di Fellini, ha lavorato con Francesco Rosi e con Roberto Rossellini, con Olmi, con Streller, quindi diciamo che è stato un po' il narratore di uno dei periodi più importanti della storia del cinema italiano. È stata una penna che ha veramente trasmesso un'idea molto contemporanea di fare critica e di raccontare il cinema, quindi è una figura assolutamente di riferimento, e quindi insomma non potevamo non rendergli omaggio programmando questo documentario, che abbiamo tra l'altro già presentato qualche giorno fa alla presenza della critica nonché ex moglie di Tullio Kedic, Anna Lewandowski.

0: Zikevic, per cui insomma un momento di ricordo penso veramente importante, anche sentito, anche per la cittadinanza triestina, che è sempre molto legata insomma ai propri protagonisti.
1: Tra l'altro il documentario è ancora in visione.
0: Sì, esatto, il film sarà in programmazione per tutto il weekend, questa sera alle 18:30, poi sabato e domenica alle 17:45.
1: Per quanto riguarda invece la rassegna su Wim Wenders, come ci organizziamo dal punto di vista dell'offerta della Cappella Underground e comunque vostra?
0: Certo, allora i film li proporremo in ordine cronologico a partire dal lunedì 29 giugno, ogni lunedì due spettacoli per la rassegna Wenders, quindi che ci accompagneranno appunto da fine giugno fino a lunedì 27 luglio, quindi un mese con Wim Wenders, 5 settimane. E ricordo tra l'altro che per tutta l'estate, per tutte le sale aderenti, tra cui il cinema, sono tutti i film italiani ed europei, saranno a 3,50, quindi anche la rassegna Wenders rientra nei film a 3,50 euro.
1: Francesco, riusciamo a dare anche uno sguardo alle novità della settimana, oltre alla rassegna dedicata a Wenders, che per quanto riguarda la Cappella Underground parte il 29, ma in generale in Italia già dal 22 di giugno, e poi il documentario su Tullio Kesich.
0: Certo, ma diciamo che l'altra uscita molto importante di questa settimana è sicuramente quella di Toy Story 5, che, come suggerisce il titolo, è il
1: Quinto capitolo.
0: quinto capitolo, sì, della saga iniziata nel 95 dalla Pixar. Primo lungometraggio firmato Pixar fu Toy Story nel 95, un film che ha rivoluzionato per sempre la storia del cinema d'animazione, non solo. In questo caso, appunto, si torna a raccontare le avventure di Woody e Buzz, ma in realtà questa volta principalmente della cowgirl Jessie, perché sarà lei la protagonista indiscussa di questo quinto capitolo. È un film che, diciamo, prova a raccontare in maniera un po' nostalgica quanto fosse importante per i bambini di qualche anno fa giocare con i giocattoli fisicamente, perché il film racconta un po' dell'introduzione dei tablet o comunque dei giochi elettronici, che un po' per certi aspetti hanno soppiantato i giochi tradizionali, quindi vuole un po' analizzare il rapporto dei bambini con un nuovo modo di giocare. Quindi interessante, immagino che saranno veramente tantissime le famiglie che
1: Sì.
0: andranno a vedere questo film, anche se mi sembra, un po' avendolo visto, che il target sia più chi era bambino all'epoca e vuole vedere un po' il passato con un briciolo di nostalgia. Però insomma staremo a vedere, sono molto curioso di vedere se ancora una volta Toy Story riuscirà ad essere campione di incassi.
1: Anche questa settimana sarà un bel vedere al cinema, tra grandi ritorni, nuove visioni. Grazie come sempre Francesco, a venerdì prossimo e buon cinema a tutte e a tutti.
0: Ciao, buon cinema a tutti.

A proposito di cinema, stamattina mi è sfuggita la notizia, ma l'ho vista pochi istanti fa. A proposito di Wim Wenders, che incontra il pubblico italiano, ma lo farà anche di persona, non solo attraverso questa rassegna e i film, 5 delle sue pellicole in versione restaurata, Alice nelle città, L'amico americano, Lisbon Story, The Million Dollar Hotel e Non bussare alla mia porta. Incontrerà il pubblico italiano e in Italia, quindi fa un regalo bellissimo a tutti gli appassionati di cinema. Il 22 giugno, dunque, quando partirà la rassegna a livello italiano, poi abbiamo sentito Francesco a Trieste, invece la rassegna partirà il 29 di giugno, ma comunque lui incontrerà il pubblico di Anteo Palazzo del Cinema a Milano, appunto per questa rassegna che si intitola In viaggio con Wim Wenders, 5 capolavori da riscoprire, appunto in programma in tutte le sale d'Italia o in molte delle sale italiane. L'appuntamento è alle 20:45 e l'incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Canova. Bellissima questa cosa, ringraziamo Wim Wenders per la sua disponibilità, felice lui, ma soprattutto direi felice il pubblico di incontrarlo. Bene, 9:55, il tempo ancora di una canzone, poi un altro giro di boa alle 10, un altro appuntamento con l'infotraffico, quindi informazioni per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est italiano, poi la nostra sigla single della settimana e l'ultima mezz'ora con le novità discografiche. Orfana di Barbara Ulizzi, è arrivato il palinsesto estivo, insomma Barbara ha altri impegni e quindi sarò sola soletta nell'ultima mezz'ora di Calle a parlarvi di novità discografiche e poi più in là anche di altre cose estive. Ma intanto la voce di Niall Horan.

Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: Li avete riconosciuti, ma certo, come non riconoscere la voce di Gianni Morandi e di Alessandra Moroso? Tra le novità discografiche di oggi, partita così, da sola, voleva proprio entrare nella hit parade. Questa canzone tra un attimo ve la racconto, ma prima la sigla.
1: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
0: Eh sì, le uscite discografiche, alcune naturalmente, che a partire da oggi entrano a far parte della programmazione di Radio Capodistria. Sicuramente c'è questa canzone interpretata da Gianni Morandi e Alessandra Moroso che si intitola Hit Parade. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio da un incontro che unisce due generazioni di artisti amatissimi dal pubblico. Gianni Morandi e Alessandra Moroso insieme per questo pezzo, questo nuovo singolo disponibile da oggi. Una canzone luminosa, l'avete sentita, insomma, coinvolgente, immediata, costruita su un ritmo contagioso, ma anche su un'atmosfera che richiama il pop italiano più spensierato, ma con una veste assolutamente contemporanea. Di che cosa parla? Beh, forse coloro che seguono, oltre la musica, anche le parole, avranno sicuramente capito che è una canzone che parla del piacere di vivere il presente, di condividere emozioni e di lasciarsi trasportare dalla musica. Con un ritornello che, manco a dirlo, punta a diventare uno dei tormentoni di questa estate. Per Gianni Morandi e Alessandra Moroso non è la prima collaborazione. I due si erano già incontrati qualche anno fa, dopo la vittoria di Alessandra Amorosa d'Amici, quando Gianni la volle al suo fianco in uno dei suoi celebri show televisivi. Beh, da allora è nata una bella amicizia e che oggi appunto trova questa nuova espressione musicale. Il brano, ecco, di chi porta la firma secondo voi? Daniel, secondo te? Giovanotti? Sì, Giovanotti, ancora un pezzo firmato da Giovanotti per Gianni Morandi, insomma, anche la firma di Giovanotti, ci sono anche altri autori. Nel frattempo, a proposito di Gianni Morandi, l'intramontabile, l'evergreen della musica italiana si prepara a tornare dal vivo con il tour C'era un ragazzo estate 2026, una tournée che celebrerà i 60 anni di uno dei suoi brani più iconici. Qual è, Daniel? Ti interrogo? C'era un ragazzo che com'è? Esatto. Vabbè, insomma, un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera che partirà a fine agosto e toccherà numerose località e città italiane fino al gran finale di ottobre a Locarno. Adesso sarebbe il caso di ascoltare la seconda canzone. Oggi va così, mettiamo prima le canzoni e poi ve le raccontiamo. Non vi dico nulla, la facciamo partire, poi qualcuno magari capirà l'interprete e forse anche il titolo della canzone. Vai, Daniel.

sì, dai, l'avete riconosciuto. Bruno Mars, come non riconoscere la voce di Bruno Mars? Daniel Matic, che ha preso il posto di Maxim Vergan, l'ha riconosciuto. Beh, per il titolo la vedo dura, ok, gli stava scritto. Però è il nuovo singolo, estratto dal recente album The Romantic, il primo progetto solista pubblicato dopo 10 anni. Caspita. Un brano che mette in mostra tutto ciò che ha reso Bruno Mars un artista unico. Voce straordinaria, ritmo irresistibile e una passione autentica per il soul, il funk e la grande tradizione musicale americana. On My Soul, anzi On My Soul, il titolo della canzone richiama infatti le sonorità della Motown degli anni 70. Chissà come ho pronunciato sta parola, eh? Motown, grazie. Io e l'inglese facciamo a botte, che vergogna, eh? Reinterpretate però con eleganza e modernità. Vabbè, l'album è già un enorme successo internazionale, sono già usciti diversi singoli e beh, che dire, lui continua ad essere uno degli artisti più ascoltati del pianeta ed uno dei performer dal vivo più apprezzati. Proprio per questo il suo ritorno in Italia è attesissimo. Il prossimo luglio sarà protagonista di due grandi concerti allo stadio San Siro di Milano, tappe del suo The Romantic Tour, che sta registrando praticamente tutto esaurito in numerosi paesi. Ok, terza canzone. Si torna in Italia. Pronto, Daniel, con il terzo sì, nato pronto, ho capito. Di questo almeno vi dico il titolo della canzone e l'interprete, poi vi racconto di lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

titolo curioso per una canzone come questa. Agitare Coca-Cola, dicevamo, se l'agitiamo, beh, che ci resta della Coca-Cola? Niente, ecco. Tommaso Paradiso, che deve essere al settimo cielo, scusa il gioco di parole, perché si è appena sposato, ha coronato il suo sogno d'amore sabato scorso, con la sua storica compagna Carolina Sansoni. Si è sposato nel suggestivo borgo di Capalbio in Toscana, con una splendida festa in spiaggia. Per il ricevimento è stata scelta la spiaggia del Chiarone, insomma, festeggiamenti veramente alla grande, stile country. Ci sono stati ovviamente anche degli ospiti VIP. Io so che tu sei curioso, caro il mio Daniel, di sapere chi c'era. Ti faccio solo tre nomi, anzi due, guarda, due: Lorenzo Giovanotti ed Emma Marrone, ma ce n'erano moltissimi altri. Ovviamente hanno tutti cantato, ha cantato anche Tommaso Paradiso, bellissimo. Auguri, auguri a Tommaso e a in questo momento anche alla sua dolce metà. Che diciamo della canzone che abbiamo appena ascoltato? Che in questo brano ritroviamo tutta la cifra stilistica di Tommaso Paradiso, uno sguardo cinematografico sulla quotidianità, riferimenti alla cultura pop contemporanea e quella malinconia leggera che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il risultato? Questa canzone dal sapore estivo, capace di mescolare leggerezza, nostalgia ed energia. Agitare Coca-Cola arriva dopo il successo dell'album Casa Paradiso, del tour nei Palasport, che ha confermato ancora una volta il forte legame tra lui e il suo pubblico. Un rapporto naturalmente che continuerà anche quest'estate con una serie di concerti in tutta Italia. Il tour partirà a metà luglio, toccherà città come Bassano del Grappa, Pescara, Catania, Bari, Salerno e Alghero. In scaletta ci saranno naturalmente i brani più amati della sua carriera, le canzoni del nuovo album e per la prima volta dal vivo proprio anche Agitare Coca-Cola, brano che come i precedenti entrerà a far parte della nostra playlist in rotazione. Quindi Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, On My Soul di Bruno Mars e molte altre uscite discografiche di cui non vi abbiamo raccontato, ma che comunque sentirete. Ok, niente, noi ci fermiamo qui, quello che è grazie anche per l'applauso, ce ne andiamo non ancora. Volevo solo ancora dirvi che dalla prossima settimana Radio Date va in vacanza, ma ci sarà lo spazio per l'estate addosso, con solo musica estiva. I tormentoni che hanno segnato le estati passate, che continuano a farci cantare, hai voglia, se ce ne sono di canzoni, sarà la nuova veste del nostro appuntamento, appunto, al posto di Radio Date, senza escludere però le novità discografiche che, quando arriveranno, passeranno comunque dalle nostre parti. La prossima canzone, una bella collaborazione anche questa. Mara Satè insieme ad Enrico Nigiotti, Sabato Sera. Giusto per dirvi che domani è sabato, arriverà anche sera e non vi chiedo che cosa farete, ma sicuramente vi auguro una bella serata. La musica.

Bene, siamo arrivati proprio in chiusura di trasmissione, non ci restano che i saluti. Caro Daniel, grazie per questa mezz'ora molto movimentata, oggi un po' particolare. Vabbè, ogni tanto capita, il bello della diretta, come si suol dire. Io vi lascio ancora alla musica e al resto della programmazione di Radio Capodistria. Vi ricordo anche l'appuntamento con Finisterre, Barbara Urizzi, che torna a farvi compagnia il venerdì a partire dalle ore 11. Io mi fermo naturalmente, vi auguro un buon weekend, anzi buonissimo, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, buon sabato 20 giugno e bentrovati con il notiziario delle 6.15 da Radio Capodistria, in studio Corrado Cimador. I lavori del Consiglio europeo si sono conclusi ieri pomeriggio. I leader nelle due giorni di Bruxelles si sono confrontati su Ucraina, nonché bilancio, competitività e allargamento dell'Unione europea. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione e sulle principali sfide economiche globali, confermando l'impegno dei 27 a rafforzare la capacità industriale europea, a sostenere l'innovazione e garantire la resilienza economica dell'UE in un contesto internazionale sempre più instabile. Sull'allargamento gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per l'Ucraina e la Moldova. A margine del vertice UE PRE, il premier sloveno Janez Janša ha incontrato diversi leader, tra cui gli omologhi croato Andrej Plenković e italiana Giorgia Meloni. Ha auspicato che a fine estate possano partecipare al forum strategico di Bled, previsto per fine estate. È importante costruire buoni rapporti, specialmente con i paesi confinanti, ha detto Janša, che ha anche espresso appoggio all'appello di accelerare l'attuazione di un nuovo regolamento sul rimpatrio verso paesi terzi dei migranti che non hanno diritto di soggiorno nell'Unione Europea. Insieme ad altri 18 leader degli Stati membri ha indirizzato una lettera riguardo ai presidenti della Commissione del Consiglio UE, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Riteniamo che questo sia il modo più efficace per smantellare i gruppi di trafficanti di migranti, eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare verso l'Europa e garantire il rimpatrio di coloro che non hanno il diritto legale di risiedere in Europa, si legge nella missiva. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia saranno due gli oratori ad intervenire alla celebrazione nazionale, ovvero la Presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar e il Premier Janez Janša. Nonostante gli sforzi dell'ufficio della Presidente di attenersi al piano prestabilito con un solo relatore, l'ufficio della Presidente afferma di non essere stato informato dei cambiamenti delle precedenti pratiche di protocollo. Secondo il direttore dell'ufficio per le comunicazione del governo, Sebastian Jeretic, è necessario dimostrare che siamo una società plurale, un solo popolo e un solo Stato. Anche per Jelko Kacin, presidente del comitato di coordinamento, è giusto che le istituzioni statali collaborino. Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati già 7 attacchi contro i bancomat siti nella zona di competenza della direzione di polizia di Capodistria, 4 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A seguito dell'ultima esplosione avvenuta lunedì a Bertocchi, la Criminal Pol ha intensificato notevolmente le indagini. In precedenza le inchieste sui casi simili hanno rivelato che i colpevoli delle rapine erano principalmente cittadini stranieri che nella notte hanno fatto saltare in aria gli sportelli automatici, rimanendo però a bocca asciutta e causando comunque gravi danni alle infrastrutture adiacenti. Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con effetto immediato, lo ha dichiarato un funzionario statunitense che ha voluto rimanere anonimo. Secondo le sue parole, l'accordo è stato mediato da rappresentanti degli Stati Uniti e del Qatar. La tregua è entrata in vigore alle 15 secondo l'orario del centro Europa. In precedenza, secondo i media libanesi, almeno 47 persone sono rimaste uccise in raid aerei israeliani avvenuti ieri, quasi un centinaio invece i feriti. Hezbollah ha riferito di scontri con le forze di Israele in cui sono rimasti uccisi 4 soldati israeliani. Il capo del governo di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, ha inoltre minacciato che Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati israeliani. Ha inoltre annunciato che l'IDF rimarrà in Libano per tutto il tempo necessario. Un grave incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a nord di Londra. Un treno passeggeri partito da Corby, diretto verso la capitale britannica, ha tamponato un altro convoglio sulla stessa tratta. Nel tratto compreso tra Bedford e Luton, città nei pressi di uno dei principali aeroporti dell'area metropolitana londinese, nell'impatto ha perso la vita il macchinista del primo treno, mentre si contano alcune decine di feriti o contusi. La circolazione ferroviaria ferroviaria sulla linea ancora sospesa, imponente l'operazione dei soccorsi con oltre 30 unità dei servizi d'emergenza e l'impiego di un'eli ambulanza. Andiamo con lo sport, calcio. Ai mondiali nordamericani in corso le partite del secondo turno della fase a girone. Agli Stati Uniti sono bastate due partite per assicurarsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Gli statunitensi hanno ottenuto la seconda vittoria in due gare, superando 2-0 l'Australia, e sono così portati da soli in testa al gruppo D con 6 punti, conquistando la qualificazione ai sedicesimi di finale, ipotecando il primo posto nel girone. L'Australia resta invece al secondo posto, quota 3 punti, in attesa dell'esito di Turchia-Paraguay, al momento in campo a San Francisco. Arriva invece la prima vittoria per il Brasile di Carlo Ancelotti. La selezione verde-oro si è imposta per 3-0 su Haiti grazie alla doppietta di Cunha e alla rete di Vinicius, tutte arrivate nel primo tempo. Il Brasile non ha brillato sul piano del gioco, ma ha saputo capitalizzare le principali occasioni create, confermando una caratteristica spesso ricorrente nelle squadre allenate da Ancelotti. Nell'altra gara del girone il Marocco ha superato la Scozia per 1-0 e raggiunge così il Brasile in testa al gruppo C con le due squadre appaiate in classifica. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, monsieur le président. La patrie, la
1: Tati miton iri yanfan emitieri a Biona Wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.

0: Radio Capodistria.
1: Tanta buona musica.
2: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ancora A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiusa per lavori dalle 21 fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno, tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Ancora la A4, ma tratto Venezia-Trieste, dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del mattino di martedì 23 giugno avverranno le chiusure delle rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste per lavori. Uscita alternativa Quarto d'Altino sulla A57, entrata alternativa San Donà di Piave sulla A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Radio Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
6: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
7: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7:15. Polemica sul 25 giugno, per la prima volta due interventi ufficiali alle celebrazioni dell'indipendenza. Janša invita i premier di Croazia e Italia Plenković e Meloni a partecipare al forum strategico di Bled in programma il 31 agosto. Consiglio europeo svolta sull'Ucraina, ok unanime alle conclusioni e nuovo pacchetto su sanzioni, bilancio e allargamento UE. Trieste, corteo antifascista in centro, 300-400 in piazza, nessuno scontro. Parleremo infine del Buon Lettore, l'iniziativa che promuove la lettura e le competenze linguistiche tra gli alunni delle elementari. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa è presente un campo di alta pressione, deboli correnti in quota convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e relativamente umida. Previsioni: oggi soleggiato, nel tardo pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di isolati rovesci e temporali, temperature massime tra 31 e 35 gradi centigradi. Domani soleggiato in mattinata, mentre nel pomeriggio si svilupperanno isolati rovesci e temporali, debole bora nel litorale. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Lunedì e martedì in gran parte sereno. Ancora un avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia a causa lavori, rallentamenti sull'autostrada Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia, rallentamenti in direzione della costa. Ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno, buon sabato 20 giugno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria. I titoli: polemica sul 25 giugno, per la prima volta due interventi ufficiali alle celebrazioni dell'indipendenza. Janša invita i premier di Croazia, Italia, Plenković e Meloni a partecipare al forum strategico di Bled in programma il 31 agosto. Consiglio europeo svolta sull'Ucraina, ok unanime alle conclusioni e nuovo pacchetto su sanzioni, bilancio e allargamento UE. Trieste, corteo antifascista in centro, 300-400 in piazza, nessuno scontro. Parleremo infine del Buon Lettore, l'iniziativa che promuove la lettura e le competenze linguistiche tra alunni delle elementari. Buongiorno da Corrado Cimador. Si è accesa una polemica in merito alle celebrazioni per il 25 giugno in occasione della festa della statualità, nel giorno in cui la Slovenia è diventata indipendente nel 1991. Oltre al tradizionale discorso della prima carica dello Stato, per la terza volta nella storia parlerà anche il primo ministro Janez Janša, in particolare nel servizio di Valerio Fabbri.
2: Il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia sarà innanzitutto un tributo alla patria e al coraggio di coloro che l'hanno conquistata, ma anche un'occasione per rinfrescare il ricordo dello spirito di unità che ha permesso di conquistare la nostra statualità. L'ha messa giù così il responsabile dell'ufficio comunicazione del governo, Sebastian Jeretic, che in conferenza stampa ha spiegato le scelte del comitato di coordinamento per le celebrazioni e gli eventi nazionali di volere due oratori e non uno solo per le celebrazioni di quest'anno. Infatti, oltre al discorso della Presidente della Repubblica, Natasha Pirs-Musar, Janša ha deciso di salire sul palco per un intervento che mira a dimostrare in maniera plastica come la Slovenia sia una società plurale e pur sempre uno stesso popolo e un solo Stato. Il Presidente del Comitato di Coordinamento, Jelko Kacin, ha ribadito gli stessi concetti per poi sottolineare lo spirito di cooperazione fra le istituzioni dello Stato che i due discorsi proveranno. Quantomeno questo è stato il motore che ha portato alla scelta, ma a giudicare dal messaggio diffuso poi dal suo ufficio, Pirs-Musar sembra essere stata messa di fronte al fatto compiuto. Secondo Jeretic e Kacin, infatti, la decisione sui due oratori è stata presa all'unanimità insieme al comitato organizzatore, mentre la nota presidenziale ha spiegato che la delegata della presidente non ha votato contro per nominare l'unitarietà, ma ha espresso nel verbale della riunione tutta la sua contrarietà a questa scelta. E nel comunicato dell'ufficio di Pirs-Musar, spiegazioni e retroscena della scelta sono stati poi accompagnati dalla precisazione che in precedenza la deroga al discorso del capo dello Stato si era verificata solo in due altre occasioni. Nel 2007, quando l'allora presidente della Repubblica Janez Drnovšek non partecipò per divergenze con l'allora premier Janša, e nel 2021, quando oltre al capo dello Stato Borut Pahor e a Janša presero la parola anche ospiti di alto rango provenienti dall'estero in occasione della celebrazione per il 30esimo anniversario dell'indipendenza.
1: I lavori del Consiglio europeo si sono conclusi, il primo piano nel due giorni di Bruxelles, Ucraina, bilancio UE 2028-2034, competitività e allargamento. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
3: Il Consiglio europeo, per la prima volta dopo più di un anno e mezzo, ha adottato all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina. I leader dei 27 hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro Mosca, che d'ora in poi non dovranno essere più rinnovate semestralmente, ma solo ogni anno. Si tratta di sanzioni dure, ha detto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che manterranno la pressione sulla Russia. Allo stesso tempo dobbiamo prepararci per l'inizio delle trattative di pace, ha aggiunto. Per il Presidente francese Emmanuel Macron, gli europei non sono mediatori, sono al fianco dell'Ucraina. Il giorno in cui si terranno i negoziati, gli europei dovranno essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa, ha precisato. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha intanto definito positivi i risultati dei due giorni di lavoro. Un Consiglio europeo che ha fatto progredire l'UE in modo unito su alcune delle nostre priorità principali: il prossimo bilancio a lungo termine, una concorrenza economica globale equa e il continuo sostegno all'Ucraina, ha spiegato. Siamo un passo più vicini a un nuovo bilancio europeo a partire dal 2028 che sia all'altezza delle nostre ambizioni, ha precisato Costa, aggiungendo ancora che i leader hanno fornito alla Commissione indicazioni su come affrontare la competizione economica globale. Il Consiglio ha infatti adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione, confermando l'impegno degli Stati membri a rafforzare la capacità industriale europea, sostenere l'innovazione e garantire la resilienza economica dell'UE in un contesto internazionale sempre più instabile. Sull'allargamento gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per l'Ucraina e la Moldova, ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, aggiungendo che anche il Montenegro questa settimana ha chiuso provvisoriamente altri due cluster e i lavori sul suo trattato di adesione sono in corso, quindi dopo anni di scarsi movimenti il ritmo è accelerato.
1: A margine del vertice UE, il premier sloveno Janez Janša ha incontrato diversi leader, tra cui gli omologhi croato Andrej Plenković e italiana Giorgia Meloni. Ha auspicato che a fine estate possano partecipare al forum strategico di Bled previsto per fine estate. È importante costruire buoni rapporti, specialmente con i paesi confinanti, ha detto Janša, che ha anche espresso appoggio all'appello di accelerare l'attuazione di un nuovo regolamento su rimpatrio verso paesi terzi dei migranti che non hanno diritto di soggiorno nell'Unione Europea. Insieme ad altri 18 leader degli Stati membri ha utilizzato una lettera riguardo ai presidenti della Commissione del Consiglio UE, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Riteniamo che questo sia il modo più efficace per smantellare i gruppi di trafficanti di migranti, eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare verso l'Europa e garantire il rimpatrio di coloro che non hanno il diritto legale di risiedere in Europa. Si legge nella missiva. Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco con effetto immediato, lo ha dichiarato un funzionario statunitense che ha voluto rimanere anonimo. Secondo le sue parole, l'accordo è stato mediato da rappresentanti degli Stati Uniti e del Qatar. La tregua è entrata in vigore ieri pomeriggio precedenza, secondo i media libanesi, almeno 47 persone sono rimaste uccise in raid aerei israeliani avvenuti nella notte e nella giornata, nelle prime ore di ieri, quasi un centinaio invece i feriti. Hezbollah ha riferito di scontri con le forze di Israele in cui sono rimasti uccisi 4 soldati israeliani. Il capo del governo di Tel Aviv, Netanyahu, ha inoltre minacciato che Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati israeliani. Ha inoltre annunciato che l'EDF rimarrà in Libano per tutto il tempo necessario. Circa 300 persone, e arriviamo in regione, circa 300 persone hanno preso parte al corteo antifascista organizzato a Trieste dall'Assemblea contro vecchi e nuovi fascismi per protestare contro quanto accaduto il 19 maggio scorso in Viale 20 Settembre, quando in occasione della commemorazione per Almerigo Grilza alcuni antifascisti sono stati aggrediti da esponenti di estrema destra. Fortunatamente ieri non si sono registrati scontri, soprattutto grazie all'incredibile dispiegamento di forze dell'ordine. I particolari da Davide Fifaco.
4: È partito nel tardo pomeriggio da Riva Traiana il corteo antifascista organizzato a Trieste a un mese dagli scontri avvenuti durante la commemorazione del Merigo Grills in via Paduina. una manifestazione che ha richiamato alcune centinaia di persone. Le stime parlano di circa 300-400 persone, con la presenza di oltre 40 realtà tra associazioni, collettivi studenteschi e organizzazioni sindacali. Il corteo ha attraversato le principali vie del centro cittadino, passando da Campo Marzio, Le Rive, Corso Italia e Piazza Oberdan, per concludersi in largo Città di Santos. Durante il percorso, gli interventi al megafono si sono concentrati soprattutto sul tema delle presunte infiltrazioni dell'estrema destra negli ambienti studenteschi e sulla volontà di dare vita a una mobilitazione permanente contro ogni forma di fascismo. Il serpentone si è fermato per parecchi minuti in via del Lazzaretto Vecchio, una delle sedi dell'Università degli Studi di Trieste, per ricordare quanto avvenuto circa 2 anni fa con la cancellazione di un incontro con l'attivista Stephanie Westbrook sulla necessità di boicottare Israele e di sensibilizzare l'opinione pubblica contro la collaborazione tra l'Ateneo e la Leonardo, che produce armi impiegate nel conflitto in Medio Oriente contro la Palestina. Molti gli slogan contro i politici locali, come il sindaco Roberto Di Piazza ed il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ma soprattutto contro l'assessore regionale Fabio Scoccimarro per la sua vicinanza a Grills. Particolare attenzione è stata riservata all'ordine pubblico, in previsione di possibili tensioni con esponenti di Casa Pound, che nel frattempo avevano organizzato un'iniziativa nella sede di Viale 20 Settembre, a poca distanza dal percorso autorizzato. Decine carabinieri schierati all'inizio di Viale 20 Settembre, che hanno impedito ad una ventina di esponenti di estrema destra di avvicinarsi al corteo. Alcuni di essi indossavano passamontagna e caschi. A coordinare le operazioni anche la questora Lilia Fredella. Nonostante il timore di possibili contatti tra i due gruppi, non si sono verificati momenti di confronto né incidenti. Solo qualche sporadica provocazione da parte di passanti e residenti che si sono esibiti in gesti di disapprovazione verso i manifestanti antifascisti, ma che non hanno avuto alcun seguito. Sul fronte della viabilità si sono registrati rallentamenti lungo le rive e nella zona di Piazza Goldoni, mentre la circolazione è tornata progressivamente alla normalità con il passaggio del corteo e il ripristino delle strade interessate dalla manifestazione. L'evento si è concluso con gli interventi finali degli organizzatori, che hanno ribadito l'intenzione di proseguire con nuove iniziative sul territorio, definendo il corteo non un appuntamento isolato, ma l'inizio di un percorso di mobilitazione contro ogni forma di estremismo e di intolleranza.
1: Un grave incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a nord di Londra. Un treno passeggeri partito da Corby, diretto verso la capitale britannica, ha tamponato un altro convoglio sulla stessa tratta, nel tratto compreso tra Bedford e Luton, città nei pressi di uno dei principali aeroporti dell'area metropolitana londinese. Nell'impatto ha perso la vita il macchinista del primo treno, mentre si contano alcune decine di feriti o contusi, alcuni dei feriti anche in modo molto grave. La circolazione ferroviaria sulla linea è ancora sospesa.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Torniamo in regione. Epilogo del caso Marin Blu al Tribunale di Capodistria. I giudici hanno condannato la direttrice dell'azienda Rosanna Schuster a 1 anno e 8 mesi con la condizionale, mentre per il figlio la condanna è di 6 mesi, sempre con la condizionale. I due sono accusati di aver sfruttato in modo illegale i lavoratori stranieri dipendenti della Marin Blu. Questi lavoravano anche 56 ore alla settimana, era negato loro il diritto di riposarsi e non venivano pagati adeguatamente per i servizi prestati nelle domeniche e nei giorni festivi. La causa è andata avanti per diversi anni ed ha avuto una svolta nei giorni scorsi, quando i due imputati hanno ammesso le proprie colpe, pervenendo a un accordo con il pubblico ministero. Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati già 7 attacchi contro i bancomat situati nella zona di competenza della direzione di polizia di Capodistria, 4 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A seguito dell'ultima esplosione avvenuta lunedì a Bertocchi, la Criminalpol ha intensificato notevolmente le indagini. In precedenza le inchieste su casi simili hanno rivelato che i colpevoli delle rapine erano principalmente cittadini stranieri che nella notte hanno fatto saltare in aria gli sportelli automatici, rimanendo però a bocca asciutta e causando comunque gravi danni alle infrastrutture adiacenti. Il 26 e 27 giugno torna al Castello di Duino Mare e Vitovska, manifestazione dedicata alla valorizzazione del celebre vino del Carso e del suo territorio. L'evento, presentato al Castello di Duino, organizzato dall'Associazione dei Viticoltori del Carso, coinvolge quest'anno 35 cantine locali e oltre 50 espressioni di Vitovska. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Un evento dedicato alla valorizzazione del territorio carsico e di uno dei suoi prodotti più tipici. La Vitosca dal 24 al 27 giugno torna infatti con la 20ª edizione il Festival Mare e Vitosca, uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione del celebre vino del Carso del territorio. La manifestazione in programma al Castello di Duino il 26-27 giugno coinvolge quest'anno 35 cantine locali, oltre 50 espressioni di Vitosca, 4 vignaioli ospiti, 35 tra trattorie, produttori e aziende agricole, oltre a un convegno, una proposta gastronomica, 5 degustazioni guidate. L'evento, organizzato dall'Associazione dei Viticoltori del Carso, vuole essere un momento di incontro tra vino, territorio, gastronomia e comunità, contribuendo alla riconoscibilità della Vitosca e del Carso. 20 anni del festival, ha spiegato Mattei Scherl, presidente dell'Associazione dei Viticoltori del Carso, significano molto più di 20 anni di promozione della nostra varietà autoctona. Significano, ha aggiunto, 20 anni di relazioni, di collaborazione tra persone, istituzioni, vignaioli, altri attori del territorio, uniti da un desiderio comune di perseguire la qualità e rispetto del Carso e uno sviluppo responsabile della nostra area. Nel programma è previsto anche un convegno di apertura venerdì 26 giugno nella Sala del Trono del Castello di Miramare per fare il punto sul festival e guardare anche al futuro del settore enoturistico locale, mentre il 24 ci sarà la possibilità di partecipare a una camminata guidata nelle vigne di Zidaic e nella suggestiva Grotta Azzurra adiacente ai vigneti.
1: Si è concluso presso il Collegio dei Nobili il percorso del Buon Lettore, l'iniziativa dedicata agli alunni dalla prima alla quinta classe della scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, che nel corso dell'anno scolastico ha promosso la lettura in lingua italiana e lo sviluppo delle competenze linguistiche. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: Il progetto Buon Lettore, sostenuto dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, accompagna ogni anno gli alunni della Vergerio in un percorso che unisce lettura, comprensione e capacità espressive. In questo contesto, la bibliotecaria Pamela Vincoletto evidenzia che il progetto offre ai ragazzi importanti opportunità di crescita.
7: Sì, naturalmente questo incide positivamente sul lessico, anche sulla la capacità di esprimersi ad alta voce, quindi sì, sicuramente ha dei benefici. Visto che è un progetto dedicato alla lettura, abbiamo voluto concludere proprio con delle letture animate ad alta voce che chiudono perfettamente questo percorso.
6: Per l'occasione sono state coinvolte 3 giovani lettrici dell'associazione Centro Studium APS di Gorizia, che hanno proposto agli alunni alcune letture ad alta voce. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Libri li amo, attraverso il quale l'associazione promuove percorsi formativi dedicati alla lettura, con l'obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri. Tra i protagonisti della giornata anche gli alunni della Vergerio, che hanno raccontato le loro esperienze e le letture che li hanno maggiormente coinvolti. Inti, alunna della quinta classe della serie dislocata di Capodistria, ha ricordato alcuni dei libri che più l'hanno appassionata e una delle attività più significative svolte durante l'anno scolastico.
8: Sì, mi piaceva Piccole donne, anche Il viaggio al centro della terra. Gli altri erano anche belli, solo questi 2 mi sono rimasti di più.
9: Hai partecipato anche alla notte in biblioteca? Com'è andata?
8: Sì, è stato molto bello. Abbiamo fatto un labbook di Pinocchio, perché si festeggiava l'anniversario di Carlo Collodi. Abbiamo dormito in biblioteca e la mattina dopo abbiamo fatto una presentazione con il Kamishibai per i genitori.
6: Anche Elias, alunno della terza classe della serie di Crevatini, ha parlato dei titoli che ha preferito.
10: Sì, ho frequentato il corso Buon Lettore, i libri mi sono piaciuti di più sono stati La casa viaggiante intrappolata in un videogioco. Mi ricordo le parole di tre amici che trovano una casa nel bosco e li portavo in tantissimi altri regni e dimensioni. Intrappolati in un videogioco, un signore che ha intrappolato di nuovo 3 amici e hanno dovuto affrontare diverse sfide per riuscire ad uscirne.
6: Gli alunni della Vergerio che hanno partecipato al Buon Lettore hanno ricevuto i riconoscimenti per l'impegno dimostrato durante l'anno scolastico, chiudendo così un percorso che li ha accompagnati alla scoperta della lettura e della lingua italiana.
1: Il sito archeologico del Castellier dell'Entroterra Isolano farà oggi da cornice una nuova edizione del tradizionale appuntamento dedicato al solstizio d'estate. L'evento, organizzato dall'Associazione Turistico-Culturale Sparzin di Corte d'Isola, in collaborazione con la comunità locale e il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Corte, proporrà una serata all'insegna della storia, delle tradizioni e della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Sentiamo Maja Novak.
11: Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con il solstizio d'estate, una serata che secondo la presidente dell'Associazione Turistico-Culturale Spargin, Rosana Prescire, unisce storia, archeologia e antiche tradizioni nel suggestivo scenario del sito archeologico del castelliere preistorico di Corte d'Isola.
12: Il programma prenderà il via alle 18 con il ritrovo davanti alla Casa del Popolo di Corte e una visita guidata al parco archeologico del Castellier, condotto dalla dottoressa Masha Sakara del Museo regionale di Capodistria. Alle 19 seguirà la manifestazione principale nell'area del Castelliere, che si aprirà con l'esibizione degli alunni della scuola elementare Volker Schmutz di Isola e alunni della scuola periferica di Corte. La serata proseguirà con la rappresentazione teatrale La Dama degli Orecchini d'Oro e culminerà con la rievocazione dell'antico rito del solstizio, con l'accensione del fuoco e l'offerta simbolica alla dea Ea, richiamando le tradizioni degli antichi istri e il legame con il territorio, la natura e il patrimonio culturale locale. Una serata all'insegna della comunità e della riscoperta delle radici locali in uno dei luoghi più affascinanti del entroterra istriano.
11: In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà alle 19 nella Casa del Popolo di Corte.
1: Proseguono gli eventi per la festa di San Nazario, patrono di Capodiste, promossi dalla locale comunità degli italiani. Questa mattina nel Golfo e al Molo Pescatori si svolgerà la gara di pesca da natante, mentre in serata, a partire dalle ore 20, all'estivo della comunità, appuntamento con la sardellada e tradizionale ritrovo sociale. Domani, invece domenica, il clou dei festeggiamenti con la storica processione per le vie del centro e la Santa Messa in Duomo, nonché la fiera in piazza. In occasione della festa di San Nazario, che ricorreva ieri 19 giugno, il centro storico di Capodistria è stato addobbato con mazzetti di lavanda, come era tradizione fare in passato per celebrare il santo primo vescovo della città.
0: Lo sport.
1: Ricca la pagina sportiva, iniziamo dal ciclismo. L'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Suisse dopo una lunga fuga condivisa con il belga Sandro Maurice. I due sono scappati a circa 100 km dal traguardo e hanno resistito anche al maltempo prima di essere quasi ripresi nel finale, dove Narváez ha prevalso. Terzo posto per il danese Magnus Cort. In classifica generale resta leader lo sloveno Tadej Pogačar. Successo in volata per il neozelandese Lorenz Pitti nella terza tappa del Giro di Slovenia, da Maribor a Celje di 133 km. Per il leader della generale della corsa Pitti si tratta del secondo successo di giornata in questa edizione della corsa slovena. Il miglior corridore di casa è stato Jakob Omrzel, giunto 27esimo. Oggi in programma la tappa regina da Kranja Kranjska Gora di quasi 185 km. Prima della discesa verso il traguardo, i corridori dovranno affrontare anche la salita del Versic, ben 12, quasi 13 chilometri al 7,8%, che torna in calendario del Giro di Slovenia dopo ben 13 anni. Calcio, i mondiali nordamericani in corso, le partite del secondo turno della fase a gironi. Agli Stati Uniti sono bastate due partite per assicurarsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Gli statunitensi hanno ottenuto la seconda vittoria in due gare, superando 2-0 l'Australia, e si sono così portati da soli in testa al gruppo D con 6 punti, conquistando la qualificazione ai 16esimi di finale, ipotecando il primo posto nel girone. L'Australia resta invece al secondo posto a quota 3 punti, agganciata dal Paraguay, che ha battuto la Turchia di Vincenzo Montella, che con la seconda sconfitta dopo quella con l'Australia è virtualmente eliminata dalla Coppa del Mondo FIFA 2026. Arriva invece la prima vittoria per il Brasile di Carlo Ancelotti. La selezione verde-oro si imposta per 3-0 su Haiti grazie alla doppietta di Cunha e al e alla rete di Vinicius, tutte arrivate nel primo tempo. Il Brasile non ha brillato sul piano del gioco, ma ha saputo capitalizzare le principali occasioni create, confermando una caratteristica spesso ricorrente nelle squadre allenate da Ancelotti. Nell'altra gara del girone il Marocco ha superato la Scozia per 1-0 e raggiunge così il Brasile in testa al gruppo C con le due squadre appaiate in classifica. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, realizzazione tecnica curata da Mitia Marsic. Sono le 7:39 minuti primi, per il momento è tutto, vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e a risentirci.
13: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte verrà chiuso il tratto della A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a partire dalle ore 21 e fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Eccoci, buona mattinata, ben trovati sulle frequenze di Radio Capodistria, armato di caffè, anzi di macchiato per essere precisi, come no, come Tommy Cash insegna. Siamo qui per tenerci compagnia per due ore e mezzo in questo sabato, in questo 20 del mese di giugno, quasi a un passo da quello che è l'equinozio di primavera e no, il solstizio d'estate, di la verità, ogni volta mi perdo queste cose. È il solstizio, giornata più lunga dell'anno, e se poi andate al nord proprio il sole non tramonta mai. Mi è capitato appunto di essere a fine maggio in quel di Finlandia, vabbè, il sole tramontava ma durava poco la cosa, però adesso in questi giorni poi è ancora peggio, cioè praticamente se andate ancora più al nord c'è il chiarore, il sole praticamente che non scende mai sotto l'orizzonte. Vabbè, a parte questo, parleremo di varie cose, parleremo di matrimoni importanti, ecco, parleremo appunto anche del sole di mezzanotte, ecco, questa è un po' l'iniziativa di cui vi parlerò più avanti, però anche di musica, parleremo di abitudini dei vacanzieri, insomma alla fine ci sono tanti argomenti di cui parlare appunto nella mattinata di oggi, ed iniziamo con la musica. Ci sono Lady Gaga e Ariana Grande.

Papam, questa era Sienna Spyro e la sua Material Lover qui su Radio Capodistria. Allora, vi parlavo del freddo nord, vabbè, freddo un po' meno, fresco diciamo, però tanto soleggiato nel periodo estivo. Stiamo parlando della Finlandia, in particolare della Lapponia, no? Ecco, vi parlavo prima. È stata organizzata proprio da quelle parti adesso una vera e propria caccia al tesoro con il sole di mezzanotte. Un'idea che è nata per incentivare il turismo anche d'estate, perché d'inverno è una meta abbastanza gettonata, c'è il villaggio di Babbo Natale ovviamente, ci sono i paesaggi innevati, c'è l'aurora boreale, ma d'estate diciamo pure che non si rischia di certo l'overtourism, anche se devo dire che sono dei posti bellissimi, almeno quello che ho visto io. Questa caccia al tesoro è iniziata 2 giorni fa a mezzanotte, proprio in coincidenza con quello che è l'inizio dell'estate, a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, ed è una sorta di gioco avventura, si chiama caccia al sole di mezzanotte, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore praticamente. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato e intanto ci si avvicina a questo tesoro nascosto. Ma che cos'è questo tesoro? È un lingotto d'oro, quindi proprio anche bello da vedere, valore 20.000 euro. La caccia andrà avanti praticamente finché non verrà scoperto questo prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno sia d'estate, quindi prossimo anno magari ci partecipiamo. E non è nemmeno male, perché questi 20.000 euro di valore di questo lingotto d'oro possono essere utili, perché diciamo che la vita non è proprio a buon prezzo da quelle parti, per cui consideriamoli come un incentivo a passare poi le vacanze appunto in Finlandia. Musica per noi, perché c'è anche Sam Smith e la sua Time After Time.

Era un album live, più che altro in presa diretta, fatto negli Abbey Studios dei Beatles, insomma quelli famosi. Tra l'altro parleremo anche degli Abbey Studios più tardi, ecco, perché parleremo qualcosa riguardo i Beatles. Però in questo caso era una canzone che sicuramente vi ricordate, Time After Time, era stata fatta anche da Cyndi Lauper un po' di anni fa. Ma torniamo a questo 2026, perché c'è la canzone di Teddy Swims, si intitola Mr. Know It All.

0: One Republic con Need Your Love. Tra poco un aggiornamento sull'informazione, c'è il nostro consueto notiziario flash delle 8.30 e la nostra mattinata continua fino alle 10.30 anche oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno, bentrovati con il notiziario delle 8:30 in studio Corrado Cimador. Esattamente 35 anni fa, il 20 giugno 1991, con la pubblicazione della sua prima notizia, ha iniziato l'attività l'agenzia di stampa slovena STA, nata pochi giorni prima dell'indipendenza del paese, è inizialmente dedicata alla copertura degli eventi di quel periodo storico. Fin dall'inizio pubblicava contenuti in sloveno e in inglese, diventando il primo canale informativo nazionale della Slovenia, in un contesto in cui operava ancora la sola agenzia jugoslava Tanjug. In 35 anni l'STA si è evoluta in un moderno servizio multimediale con oltre 80 collaboratori e circa 400 notizie al giorno in due lingue, offrendo contenuti testuali, fotografici, audio e video. Regolata da una legge che ne garantisce l'indipendenza editoriale, ne disciplina il finanziamento, svolge un servizio pubblico di informazione per il pubblico nazionale e internazionale. Dopo aver superato una grave crisi finanziaria nel 2021, anche grazie al sostegno pubblico, è oggi riconosciuta come una delle principali agenzie del paese e membro di importanti associazioni internazionali del settore. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha invitato a rafforzare la solidarietà e a proteggere le persone costrette alla fuga, sottolineando il valore della Convenzione sui rifugiati del 1951. L'UNHCR ha evidenziato che il diritto di richiedere asilo è sempre più sotto pressione, pur restando un principio fondamentale richiamato alla necessità di sostenere rifugiati e comunità ospitanti. Secondo i dati, il numero di sfollati forzati è sceso a circa 118 milioni grazie a un aumento dei rientri nei paesi di origine, mentre l'Unione Europea ha ribadito il proprio impegno nel supporto umanitario e nella promozione di soluzioni durature. La ricorrenza, istituita nel 2001, mira a sensibilizzare sui diritti dei rifugiati e a garantire loro non solo la sopravvivenza, ma anche una vita dignitosa. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato la revoca dell'ordine dell'Aquila Bianca al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, onorificenza conferita 3 anni fa. La decisione è stata motivata dal crescente sdegno in Polonia dopo la ridenominazione di un'unità militare ucraina con il nome di un'organizzazione nazionalista ritenuta responsabile della morte di oltre 100.000 polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2023 l'attribuzione del riconoscimento era stata interpretata come un segnale di forte solidarietà tra Varsavia e Kiev, mentre la revoca, di forte valore simbolico, potrebbe incidere sui rapporti bilaterali in un contesto in cui la Polonia resta uno dei principali sostenitori dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Nawrocki ha precisato che la scelta non è rivolta contro il popolo ucraino, mentre il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha l'ha definita un errore strategico e una mancanza di rispetto, sostenendo che avvantaggia solo Mosca. Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha raggiunto un accordo con la principale confederazione sindacale del paese, che ha annunciato la sospensione delle misure di pressione dopo oltre 6 settimane di blocchi stradali e manifestazioni che chiedevano le dimissioni del capo dello Stato. Da questo momento le misure di pressione sono revocate a livello nazionale, ha dichiarato alla stampa il leader della centrale operativa operaia boliviana, Mario Argollo, dopo la firma dell'intesa. Da parte sua, Rodrigo Paz ha affermato: il dialogo è più forte della forza. L'accordo tuttavia non coinvolge tutti i settori mobilitati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli del suo contenuto. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 9:30 con le notizie flash. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Da giugno a settembre Pordenone invita cittadini e visitatori a scoprire la città attraverso un ricco calendario di visite guidate gratuite dedicate al suo patrimonio storico, artistico e culturale. Le iniziative, aperte a tutti, offriranno l'opportunità di conoscere luoghi, storie e testimonianze che raccontano l'identità della città, accompagnati da guide turistiche professioniste in percorsi coinvolgenti e originali. Il tour prende le mosse dal Duomo di San Marco, dove gli affreschi del 300 fungevano da vere e proprie bibbie visive. Uscendo nelle strade, tra piazze e vicoli, la street art diventa uno strumento di riqualificazione che trasforma ogni angolo in un dialogo vivo tra artista, architettura e comunità. Il visitatore non è più semplice spettatore, ma parte attiva di un percorso tra murales che oscillano tra l'ironia della provocazione e la delicatezza di visioni oniriche.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raff in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

I Can Wait, riedizione di questo 2026 di Bob Sinclair assieme a Kesha, erano però tanti anni fa queste canzoni. Allora, del resto ci sono dei momenti nella storia della musica che non si possono dimenticare. Ad esempio, uno di questi avvenne proprio il 25

messaggio, cioè, di questa canzone, cioè tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Da quella storica performance è nato il Global Beatles Day, che è una celebrazione nata nel 2009 dalla fan Faith Cohen, che è dedicata quindi all'eredità della band e ai valori di pace, unione e condivisione che la musica continua a rappresentare. Quindi il 25 giugno, quindi settimana prossima, è una giornata speciale che ogni anno vuole celebrare questi leggendari Fab Four. Negli anni la ricorrenza è anche cresciuta grazie alla passione dei fan e si è trasformata in un evento globale, realizzato con concerti tributo, con mostre, incontri, per citare, da Liverpool a Tokyo, da New York a Buenos Aires. E quest'anno il Global Beatles Day raggiunge anche un traguardo importante, il riconoscimento ufficiale da parte di Apple Corps Ltd, cioè la società fondata dai Beatles. Per l'occasione, infatti, questo 25 giugno sarà pubblicata gratuitamente su YouTube una versione restaurata e colorizzata della storica esibizione, appunto, di cui vi parlavo, permettendo a tutti di rivivere uno dei momenti più iconici della storia della musica, no? Quando eseguirono questo All You Need Is Love. A oltre 50 anni dalla loro separazione, i Beatles continuano comunque a essere una presenza viva nella cultura contemporanea. La loro musica la sentiamo ancora, insomma, ha attraversato generazioni, molti la ascoltano ancora e piace. Cioè, ispira anche nuovi artisti, visitatori da tutto il mondo, insomma, vanno a vedere i luoghi simboli della loro storia. E nei prossimi anni sono previsti anche dei progetti nuovi dedicati alla band, e quindi vuol dire che il loro lascito è molto forte e lo scopriremo appunto ancora di più in questo 25 giugno per questa celebrazione. Ma intanto cambiamo totalmente registro, perché con noi c'è Malika Ayane.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Parliamo della A4 passante di Mestre di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 21.30 di domani, domenica 21 giugno, fino alle 5.30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Maestra in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
7: Fetnesti Festival Istrovenesco Gnariacia.
6: Fino al 27 giugno.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: tequila guaraná.
1: E lo dico con Guaraná, un brano dell'estate scorsa, due estati fa, non ricordo bene, ma comunque l'abbiamo vista, qualcuno l'ha vista, più che altro io no, in vacanza in Croazia, proprio in questo periodo. Ma parliamo di vacanze, in particolare di spese impreviste per quel che riguarda le vacanze. È successo a una coppia di americani a Roma e insomma con il caldo hanno deciso di prendersi un bel gelato nel centro storico. Buono, bello, tutto quello che volete, però alla fine, ancora una volta è successo, la sorpresa è arrivata al momento del conto. Sullo scontrino c'era la cifra di 44 euro per due gelati. E notare che non si erano nemmeno seduti al tavolo, hanno chiesto una coppetta da mangiare in piedi. Beh, insomma, la turista, la lei della coppia, proviene dalla Florida, si chiama Nicolène, e ha deciso di condividere online quanto accaduto, come spesso accade, no? Ecco, pubblicando gelati, scontrino, con post che poi è diventato virale. Lei e il compagno pare abbiano ordinato una coppetta da tre gusti. Poi tutto questo però è stato guarnito dal bar e non su richiesta. In particolare sarebbero stati aggiunti panna, macaroni e cannolini al pistacchio, però nessuno ha detto loro che avevano un costo a parte. E qua si gioca con il solito discorso, cioè si sono approfittati? Oppure il discorso è anche c'è scritto, cioè c'è il prezzo, vuoi, non vuoi, eccetera. Le coppette di porzione comunque erano grandi, persone con tre gusti, valevano 12 euro l'una, ok, ci può anche stare. I supplementi però hanno fatto lievitare il conto. La vicenda effettivamente ha innescato di nuovo un dibattito tra italiani, stranieri, eccetera. Molti si sono stati solidali con la coppia americana perché nessuno aveva parlato loro di un extra costo, però altri, soprattutto magari qualche romano, ha detto che i prezzi erano sul listino e visto che erano nel centro storico ci sta che siano un po' più elevati. E quindi ovviamente il discorso è sempre quello: trasparenza dei costi per eventuali supplementi, ma soprattutto i supplementi te li chiedo, li metti o te li metti o li metti di tua spontanea volontà? Questo non è chiaro, però insomma in teoria li ha messi perché ah sì, ma perché non mi mette anche questo, perché non mi mette l'altro? Sbadato chi è poi quello che ha pagato il conto, cioè chiedi i supplementi, costano, dovresti leggerlo da qualche parte, per buona fede dovrebbe essere stato scritto, ma tant'è che tutto questo è costato loro la bellezza di 44 euro per due gelati con tutti questi accessori a fianco. Quindi sempre a occhi aperti, quello che c'è scritto sul listino prezzi, quello vale, quindi fate attenzione se chiedete delle aggiunte, eccetera eccetera. Musica per noi, c'è Whitney Houston, un brano di un bel po' di tempo fa che poi era stato proposto anche da Chaka Khan, questa è I'm Every Woman.

Con il disco che va al contrario, con Ed Sheeran e Martin Garrix insieme con Repeat It qui su Radio Capodistria. C'è ancora spazio per della musica, ovviamente bella musica quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Domanda tipica, anche perché è sabato, molti se la faranno e la faranno ai propri amici. E ce lo fa appunto anche Noemi. Stare con

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. La Turchia è impegnata in un'intensa attività diplomatica per favorire una pace duratura tra Stati Uniti e Iran. Lo ha affermato il presidente turco Recep Erdogan durante un incontro a Istanbul con il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong. Secondo quanto riferito dalla presidenza turca, Erdogan ha sottolineato che Ankara è impegnata in un intenso lavoro diplomatico per favorire una pace duratura tra Washington e Teheran in una fase di forte instabilità regionale. Il leader turco ha inoltre ribadito l'importanza di preservare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, evidenziando la necessità di evitare escalation che possono compromettere la stabilità economica ed energetica globale. Un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv nell'Ucraina orientale ha causato un morto e 9 feriti. Le autorità locali riferiscono che il raid ha colpito un'area residenziale, mentre il sindaco della città ha indicato che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie e un'altra persona è deceduta a seguito del crollo di un edificio. Nel distretto di Kolodnohirsky 9 persone sono rimaste ferite, di cui 5 ricoverate in ospedale, mentre proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev in un contesto in cui i colloqui mediati dagli Stati Uniti restano di fatto congelati. Secondo il Ministero della Difesa russo, 187 droni ucraini sono stati intercettati in diverse regioni, inclusa Mosca, la Crimea e le aree del Mar Nero e del Mare d'Azov, mentre sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli in 5 aeroporti per motivi di sicurezza. Un incendio è divampato in un resort nella zona di Baia Hibe, nella Repubblica Dominicana, attivando immediatamente l'operazione di emergenza ed evacuazione della struttura. Durante i soccorsi è deceduta una cittadina italiana. Secondo la Farnesina, avrebbe accusato una crisi respiratoria sulla spiaggia dopo aver inalato monossido di carbonio a causa del fumo proveniente dall'area incendiata ed è stata successivamente trasportata in ospedale. In ospedale l'ambasciatore d'Italia ha incontrato il marito della donna offrendo l'assistenza dell'ambasciata, mentre il personale diplomatico e la direzione del resort seguono gli altri connazionali coinvolti. Le autorità dominicane riferiscono le verifiche sono ancora in corso e al momento non risultano altre vittime direttamente o indirettamente collegate all'incendio. Sono ben 1.700 i turisti evacuati. L'Italia si conferma la destinazione turistica più amata dagli europei per le prossime vacanze estive, secondo un'indagine di Confturismo Confcommercio. Oltre la metà degli europei la indica come meta preferita davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città storiche, citate dal 46% degli intervistati, seguite da musei e dai siti archeologici. Cresce anche l'interesse per le esperienze enogastronomiche e per la scoperta dei piccoli borghi. Lo studio evidenzia inoltre come l'Italia sia considerata il paese più interessante da visitare in Europa e una delle destinazioni con la maggiore offerta turistica complessiva. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci.

Charlie Puth e Coco Jones insieme con questa Sideways, inutile dire che è una canzone che mi piace veramente tantissimo, ve l'ho già detto. Ma c'è anche Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor si scommette su tutto praticamente negli Stati Uniti, poi in particolare, ma non solo. In questo caso si sta scommettendo anche sul matrimonio della coppia dell'anno. Non stiamo parlando di Dua Lipa, che ormai si è sposata, ha fatto pure il viaggio di nozze in parte in Calabria, a Tropea, però diciamo si fa sull'altra coppia dell'anno. Dove si sposeranno dopo 3 anni di fidanzamento Taylor Swift, appunto appena ascoltata, e Travis Kelce? Ci sono siti come Calci e Polymarket che hanno praticamente in ballo milioni di dollari. Beh, stando alle indiscrezioni più gettonate, la coppia dovrebbe pronunciare il fatidico sì non fra tanto tempo, il 3 di luglio, al Madison Square Garden, ecco, la stessa arena, ecco, dove la squadra di casa di basket ha giocato e perso con gli Spurs di Sant'Antonio, quindi praticamente è tutto un gioco. Nulla è certo, quindi sulla scia di un gioco inventato dalle Swifties durante il suo Eras, battezzato Mastermind, in omaggio a una traccia dell'album Midnights del 2022, c'è chi sta cercando di monetizzare sullo spirito investigativo dei fan. E appunto su queste piattaforme, Calci e Polymarket, esistono dei mercati di previsione comunque su qualsiasi argomento: risultati sportivi, nomine politiche, temperature massime giornaliere, e adesso c'è il Totonozze. Uno di quelli che si occupano di queste cose dicono che se riesce a cogliere gli schemi e a riconoscere i modelli nel comportamento di Taylor, a interpretare questi easter egg che mette in giro e diventare bravo anche nell'analizzare la sua numerologia, il passo successivo è capire come monetizzare queste capacità. Ed ecco appunto che su Calci girano scommesse per oltre 2 milioni di dollari su mercati legati appunto alle nozze. Di cui 1,5 milioni più o meno soltanto sulla

non a scopo di lucro in questo caso, perché tra gli articoli più gettonati ce n'è uno con un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è dentro di voi e usare tutta la conoscenza da Swifty per immaginare la versione ideale di come potrebbe svolgersi il grande giorno di Taylor e Travis. Quindi effettivamente, insomma, su questa cosa ci marciano in tanti e si divertono soprattutto. Vabbè, noi ci ascoltiamo invece dell'altra musica, perché con noi questa mattina ci sono anche New Genea. Questa è una loro canzone di un paio di anni fa intitolata Mare Chiaro.

Se dovete mettervi in viaggio nel vicino Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, non perdetevi lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità. Il nostro Viaggiando fra pochissimo qui sulle nostre frequenze.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Parliamo della A4 passante di Mestre di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 21:30 di domani, domenica 21 giugno, fino alle 5:30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Sigla single della settimana.
6: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter insieme con questa Bring Your Love. Parliamo adesso di viaggi, ancora una volta. Sì, parliamo di viaggi perché? Perché, diciamo, c'è qualche iniziativa che riguarda la possibilità di godere meglio delle città anche in estate, quando queste città sono soggette ad avere delle temperature assurde per il caldo che arriva ormai in queste ultime estati, ma in particolare quando ci sono 40 gradi, chi è che ha voglia di andarsi a fare un giro, a camminare per la città? Quindi anche le abitudini dei vacanzieri stanno cambiando, magari in alcune città era già così, se pensiamo a certe zone del sud della Spagna o del sud dell'Italia, però si sta un po' diffondendo sta cosa anche altrove, perché è una questione anche di salute pubblica, poi non vogliamo assolutamente dimenticarlo, no? Sta crescendo quello che è stato già definito il turismo notturno, quindi sì, si possono girare, già a maggio ci sono state alcune iniziative del genere, anche perché abbiamo già avuto delle temperature così, ad esempio a Parigi, se avete visto la gente faceva il bagno nella Senna a metà maggio, perché nella capitale francese c'erano anche 30 gradi. Quindi visitare una città europea con 40 gradi all'ombra è diventato rischioso, perché le alerte meteo sempre ci sono e sono sempre più frequenti. Quindi mete come Siviglia, Atene, ma anche Roma e Milano con l'AFA diventano un po' complicate da vivere durante il giorno. Quindi adesso si vivono dopo il tramonto, quando la temperatura scende un po' ed il clima diventa un po' più clemente. Quindi adesso molte volte capita che i turisti fanno le visite ai monumenti o di primo mattino o la sera. Invece nelle ore centrali ci si dedica al riposo, oppure si va nei musei quando c'è e dove c'è l'aria condizionata. Neanche stare in spiaggia in effetti aiuta, perché il caldo estremo può provocare malori, disidratazioni, eccetera. Per quindi si parla di questo nocturismo, una vacanza che predilige le ore serali per andare in giro a visitare le città e passeggiare dopo il tramonto. Cene all'aperto, mercati serali, eventi culturali notturni. Molte strutture, in effetti, come musei e altre cose, insomma, hanno, diciamo, questa possibilità, dicevo appunto, dell'aria condizionata, ma stanno ripensando pure i normali orari di apertura e chiusura, cioè prolungandoli anche alla sera. Anche per la ristorazione si sta seguendo l'onda del nocturismo, per cui la domanda nelle fasce serali è cresciuta, anche se da sempre, insomma, si preferisce andare ai ristoranti di sera, però magari un po' si allunga il periodo in modo che si possa accontentare tutti. Cambiano così appunto le abitudini anche dei vacanzieri alla ricerca del fresco, laddove questo praticamente non c'è più oppure non c'è mai stato. Musica per noi in questa nostra ultima mezz'ora qui a Cala delle Orti Grandi. Ci sono anche The Weeknd assieme a Daft Punk, questa è I Feel It Coming.

Terminiamo il nostro appuntamento per oggi con This City da parte di Sam Fisher. Io vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questo fine settimana. Ci risentiamo mercoledì prossimo, come di consueto, spazio dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e restate sempre qui con noi sulle frequenze di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Secondo Axios, l'inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si stanno recando in Svizzera per avviare colloqui volti a trasformare il recente accordo provvisorio in 14 punti in un'intesa regionale duratura, nonostante le forti tensioni legate al conflitto in corso. I negoziati, che prevedono anche la presenza di Jared Kushner, puntano a un cessate il fuoco stabile in Libano come condizione preliminare, sono minacciati dai nuovi attacchi israeliani che secondo media libanesi avrebbero causato vittime nel sud del paese poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua. L'obiettivo del processo diplomatico è avviare 60 giorni di trattative tra Stati Uniti e Iran su questioni nucleari e di sicurezza regionale, con possibili ricadute sulla stabilità energetica globale e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. I beni iraniani congelati all'estero per un valore di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati gradualmente fino al completo rilascio, lo ha annunciato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi Mohammad Ghanbanach, stretto collaboratore del governatore del governo di Teheran. Secondo Ghanbanach, le risorse saranno destinate allo sviluppo delle infrastrutture del paese, tra cui corridoi di trasporto, strade e aeroporti. Il vicepresidente ha inoltre affermato che un allentamento delle tensioni e del rischio di guerra potrebbe contribuire a ridurre le difficoltà economiche della popolazione. E almeno 5 persone sono morte in un attacco aereo israeliano nella città di Arab Salim, nel sud del Libano, nonostante cessato il fuoco in vigore, secondo l'agenzia di stampa libanese NNA. Nel corso della notte, nelle prime ore del mattino, ulteriori attacchi con droni e raid aerei nella regione di Nabatieh hanno provocato altre vittime, tra cui una persona a Deir el-Zahrani e un'altra a Doyer e un soldato libanese a Kfar Reman, oltre alla distruzione di edifici residenziali. Diversi bombardamenti hanno colpito numerose località dell'area, mentre Medici Senza Frontiere ha denunciato un'intensità incessante degli attacchi, parlando di una situazione critica per la popolazione civile intrappolata nelle zone colpite. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato che la Costituzione italiana riconosce il diritto d'asilo e tutela i rifugiati e i profughi. Mattarella ha espresso solidarietà alle persone costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie, sottolineando la necessità di promuovere pace, accoglienza responsabile e cooperazione internazionale. Il capo dello Stato ha inoltre invitato la comunità internazionale a impegnarsi per affrontare le cause delle migrazioni forzate e proteggere i diritti umani. E per il momento è tutto, sono le 10.33 minuti, l'informazione da Radio Capodistria torna alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in prima edizione. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato mattina dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Code per traffico intenso alla Tisana in entrata sulla A4. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione A4, code per traffico intenso in uscita a Portogruaro. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per circa 3 km tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, anche per lavori. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda e code in uscita Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
5: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi. Buon sabato 20 di giugno. Ci siamo qui su Radio Capodistria con Radio Vagando in quella che è la sua versione in pillole della serie. Siamo andati in vacanza più o meno perché Radio Vagando non c'è più per quanto riguarda le nuove puntate. Ha preso lo suo posto Finister, che è la trasmissione dedicata alla cultura del viaggio lento che potete sentire al venerdì. Al sabato invece trovate Radio Vagando in pillole, per cui ne approfitteremo per tutta l'estate del 2026 per riproporvi alcune delle interviste che abbiamo realizzato e che sono andate in onda in quella che poi è stata la stagione autunnale invernale di questa trasmissione. Naturalmente c'è sempre la musica qui su Radio Capodistria, per cui la musica è sempre aggiornata. Facciamo così, mettiamo una canzone e poi vi sveliamo le interviste che oggi riascolterete. Andiamo a sentirci la canzone di Olivia Rodrigo e di Robert Smith, What's Wrong With Me. Benvenuti a Radio Vagando in Pillole.

0: Il duetto di Robert Smith assieme a Olivia Rodrigo, anzi in realtà sarebbe all'incontrario, c'è Robert Smith che fa l'ospite in questa canzone scritta da Olivia Rodrigo, e noi andiamo a risentirci un'intervista che abbiamo realizzato durante il mese di novembre scorso a Giovanna Badalassi, autrice assieme a Federica Gentile del libro Signora Economia, guida femminista al capitale delle donne, per cui già il titolo è un programma. Risentiamo un'intervista a Giovanna Badalassi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Giovanna, senti, entriamo un po' subito, diciamo così, nel vivo. Allora, il libro si intitola Signora Economia, è un titolo che sembra quasi voler dare un volto femminile a qualcosa che di solito, insomma, noi immaginiamo come astratto, no? E chi è questa Signora Economia e perché hai sentito il bisogno di raccontarla da un punto di vista femminista?
1: Beh, intanto io e Federica siamo due ricercatrici indipendenti che fanno divulgazione su questi temi da 10 anni su questo sito Ledinomics. Quest'anno ricorreva il decennale del nostro sito, abbiamo voluto festeggiare, diciamo, con questo manuale che in qualche modo è un po' la summa di tutto quello che abbiamo scritto in questi anni, un po' riorganizzata, rivista e attualizzata. La necessità nasce proprio da quello che è un po' il dibattito pubblico, no? Sui limiti che il sistema economico attualmente, e quindi ci inseriamo in tutto quel filone di riflessione su come l'economia dovrebbe un po' ricentrarsi su quelle che sono i bisogni e le necessità delle persone, quindi perdere un po' questo connotato predatorio e anche un po' sempre più primitivo, se vogliamo vederla un po' leggendo anche la quotidianità. Il titolo Signora Economia aveva un po' la doppia valenza: intanto ricollocare l'economia in maniera un po' più equilibrata nell'immaginario collettivo, perché l'economia è sicuramente quella del profitto, del capitalismo, ma è anche l'economia quella delle nostre case, delle nostre famiglie, e quindi noi diciamo sempre c'è l'economia del patrimonio che è quella del profitto, ma c'è anche l'economia del matrimonio che è quella che paga le scuole, la spesa, la salute, eccetera, e parliamo sempre di soldi, quindi sono ovviamente soldi visti, no, da una prospettiva diversa, e abbiamo avvertito il bisogno di ricollocare un po' quello che è il contributo delle donne all'economia in una visione un po' più equilibrata e un po' meno marginale rispetto a quella che attualmente le donne hanno sempre toccato i soldi, li hanno sempre maneggiati, ma sempre i soldi privati della famiglia, non quelli pubblici, no? Quindi questo, quando si dice le donne non vogliono parlare di soldi, nelle famiglie ne parlano e come di soldi,
0: certo.
1: Hanno timore, no, a farlo nella sfera pubblica perché ancora non se la sentono come propria, però insomma i soldi ci riguardano e come, ecco, i soldi quelli del benessere della famiglia e del consumo.
0: Certo, senti, nel libro appunto il libro si parla di nuova economia femminista al servizio appunto delle persone e non al loro comando, ecco, come potremmo spiegarlo? Cosa significa in concreto un'economia femminista? In che cosa si distingue rispetto appunto all'economia tradizionale che si studia nei manuali?
1: Certo.
0: Un po' ce l'hai raccontato già adesso, ecco.
1: Ma intanto dobbiamo un po' ricentrare anche il concetto del femminismo, perché si parla di mille femminismi e in troppi molti casi viene anche strumentalizzato, come vediamo in questi giorni. Quindi noi intendiamo, come dire, come minimo comune denominatore il concetto del femminismo, quello proprio di rivedere, ricostruire una società e un'economia che in qualche modo sappia accogliere i valori diversi coi quali le donne e gli uomini sono comunque cresciuti, allevati ed educati, quindi sapere anche riconoscere le diversità, le differenze e il diverso contributo che ognuno e ciascuna può dare sicuramente al sistema. Quindi noi abbiamo preso il concetto femminista in maniera molto larga, ma soprattutto con l'idea che non è il femminismo quello che rimane all'interno di un perimetro dato di regole, di potere, di priorità, di gerarchie, ma il femminismo è quello che si sforza di andare un po' oltre, come dire, il perimetro dei confini del giardinetto, anche perché in questo momento ne abbiamo un grosso bisogno, no? Di andare un po' oltre alle regole che in qualche modo hanno guidato il nostro sistema fino ad oggi, ma che, come vediamo, sono in qualche modo stravolte, piegate e ormai non più capaci in qualche modo di farci stare bene.
0: Ecco, ma senti Giovanna, qual è il capitale delle donne? Che cos'è? Come lo definiamo? Quali forme di valore producono le donne che per lunghissimo tempo sono rimaste, è rimasto invisibile o, come dire, sottovalutato in quella che poi è appunto l'economia ufficiale?
1: Ma io di solito quando mi fanno questa domanda parlo sempre dell'elefante rosa nella stanza, nel senso che le donne hanno un grosso hanno un grosso ruolo nell'economia, ma che semplicemente a livello di immaginario collettivo non abbiamo gli occhi per vedere. Però banalmente le donne pagano 56 miliardi di tasse ogni anno sulle dichiarazioni, la dichiarazione dei redditi, gli uomini sì ne pagano 118, però le donne ne pagano 56, quindi come dire, non è che non facciano niente, il contributo, no, del lavoro eccetera, hanno quasi la metà della proprietà degli immobili, hanno il controllo delle spese del consumo delle famiglie per più dell'80% con delle decisioni di spesa, e questo lo vedi quando guardi le pubblicità che sono tutte, no, rivolte alle donne. Manca un po' la consapevolezza collettiva quindi di questo ruolo, e nel libro, come dire, passiamo in rassegna ruoli, quindi le donne madri, uno studio americano ha quantificato il valore economico del lavoro che fa una mamma in 184.000 euro l'anno. Quindi per dirti, no, il valore economico di quello che non vediamo, quindi c'è il lavoro di cura non retribuito che ha un valore economico perché comunque sostiene il sistema, il lavoro retribuito, poi le donne come risparmiatrici, investitrici, come contribuenti, quindi vediamo tutti i vari ruoli, le varie identità economiche che le donne possono assumere, in qualche modo, come dire, ridefiniamo i contorni, quindi le donne hanno un grosso capitale già adesso, ovviamente non paritario, ovviamente distribuito malissimo, in maniera asimmetrica, con delle disuguaglianze spaventose, ma come complesso comunque hanno già un proprio capitale che in qualche modo non lo gestiscono, no, con una visione pubblica e collettiva, ma ne potrebbero fare molto di più se il loro potenziale e i loro talenti avessero opportunità, se si togliessero gli ostacoli, no, per esprimere appieno il loro potenziale. Quindi cerchiamo in qualche modo di ridefinire un po' quello che è già la realtà, ma non ne siamo consapevoli, l'elefante rosa che nessuno vede nella strada, ma anche di capire quali potrebbero essere le prospettive di crescita e di contributo a attualmente il sistema sociale ed economico.
0: Ecco, però se questo valore sommerso venisse riconosciuto, appunto, cosa cambierebbe?
1: Intanto se abbiamo già perso un'occasione storica quando è stato costruito il PIL, perché si era già discusso all'epoca di inserire il valore di cura nella quantificazione di questo algoritmo, poi non è successo, ovviamente era una donna che l'aveva proposto, ovviamente era degli uomini che non l'avevano accolto questa richiesta, ma in questo modo noi potremmo investire il tema dell'economia di quello che è proprio l'obiettivo del benessere delle persone, perché se tu vedi il valore di cura non retribuito nella misurazione del benessere dei paesi, questo automaticamente cambia l'ordine delle priorità, cambia le decisioni, cambia, come dire, politiche di carattere economico, perché si comincia a comprendere che il benessere non è fatto solo di profitto, ma è fatto anche di alimentare, no, il benessere delle persone e contribuire alla loro qualità della vita.
0: Ecco, Giovanna, nel libro si parla di Pink Tax, insomma ne parlate appunto tu e Federica Gentile, che ricordo è l'altra autrice del libro. Ecco, che cosa si intende per Pink Tax e che cosa ci potrebbe rilevare un po' più in profondità?
1: Ma sempre sulla falsa riga dell'elefante rosa cerchiamo un po' di svelare quelli che sono un po' i trabocchetti, no, del sistema. Allora, il concetto di Pink Tax ha diversi ambiti, quello più conosciuto è ovviamente quello dei femminili, no, il classico rasoio per le donne che costa di più di quello per gli uomini ed è sempre lo stesso tipo di prodotto, magari, certo, lo fanno di un colore diverso,
0: certo.
1: Questo è il caso più tradizionale che è già, come dire, è già passato, no, nel
0: sì.
1: Poi c'è il caso dei prodotti invece dell'IVA sui prodotti femminili, come per esempio sugli assorbenti, no? Questa è stata un'altra cosa che è finita sui giornali, quindi il fatto che sugli assorbenti prima si fosse la tassa dell'IVA al 22%, poi è scesa al 5%, poi l'hanno rimessa al 10%, in alcuni paesi è stata tolta del tutto, e questo è un bene primario, no? Ci sono tanti beni primari come il pane per esempio che hanno l'IVA comunque molto più bassa, quindi questo è un altro argomento di Pink Tax. E poi ci sono tutte le tasse nascoste che derivano dalla maggiore difficoltà delle donne di vivere per esempio le città o di competere alla pari con gli uomini a parità di qualifiche. Per esempio uno studio americano ha stimato che per una donna STEM poter ambire allo stesso posto, allo stesso ruolo di carriera a parità di qualifica costa 300.000 euro dollari in più, che devono qualificarsi di più per poter competere a pari livello. Oppure, per esempio, a New York hanno stimato che, siccome le donne si sentono più a rischio a girare di notte,
0: certo,
1: ovviamente, invece che usare i mezzi pubblici devono usare più spesso Uber, taxi, eccetera, e questo gli costa dai 30 ai 50 euro al mese in più. Quindi sono tutte delle tasse, la tassa di essere una donna, quindi che devi sostenere spese in più. Ovviamente questi sono, come dire, esempi quantificati monetariamente. Ovviamente, se tu devi scegliere un lavoro con dei turni notturni, se sei un uomo, vuol dire una certa libertà di scelta, se sei una donna fai delle valutazioni in più rispetto alla tua sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi sono sempre degli ostacoli nascosti, no? Nessuno ti dice no, non lo puoi fare, però sono sempre questi ostacoli nascosti che in qualche modo cerchiamo almeno di svelare, in maniera che poi ci sia poi una riflessione collettiva su
0: certo,
1: questo.
0: Certo, beh, appunto averne anche una certa consapevolezza, perché in effetti, appunto, sul fatto che magari la donna che gira da sola la sera, ovviamente, è costretta a prendere un taxi o un Uber, vabbè, una riflessione interessante, ecco, che non è neanche poi così scontata. Ecco, allora senti, ultima cosa, se voi poteste scegliere un primo passo concreto, che sia politico, sociale, culturale, insomma, da cui partire per costruire questa nuova economia femminista, ecco, quale potrebbe essere?
1: Lo chiedono molto spesso e io di solito dico no, non voglio, come dire, spararla troppo alta e non ho la bacchetta magica di Harry Potter, quindi dico sempre facciamo una cosa che possiamo fare tutte, partecipiamo. Quindi bisogna ritornare a processi di partecipazione, ma anche di vicinato, di prossimità, senza dover fare cose enormi, ma riconquistare comunque un agire collettivo tra donne. Anche tra donne, non arrivo fino a tra femministe, però anche tra donne, ritrovare un'identità collettiva, ecco, superare un po' questa dimensione individualista per cui ciascuna se la deve un po', come dire, arrangiare da sola, ma ritrovare di nuovo delle forme di partecipazione che permettano di, come dire, veicolare anche queste richieste, queste istanze con una forza in qualche modo che parta un po' da un processo diviso, ecco.
0: Partecipazione, dunque. Allora senti Giovanna, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche Federica Gentile, dicevamo l'altra autrice di Signora Economia, edito da Le Plurali, ecco, lo si trova nelle librerie, lo si ordina, qual è il modo più veloce per avere questo libro?
1: Okay. Se non si trova in libreria, ovviamente online sul sito della casa editrice, ma anche tutti gli altri siti che vendono libri accessibili ovunque, insomma.
0: Certo, poi immagino anche alle presentazioni, ovviamente, insomma, un bel modo di solito,
1: ovviamente, certo.
0: Bene, grazie allora per questi nuovi spunti di riflessione. Grazie Giovanna Vadalassi.
1: Grazie a me, buona giornata, arrivederci.
0: Buona giornata, a presto.

0: la musica di Nugenea qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora e ben sintonizzati. Questa è Radio Vagando in pillole, fascia che trovate durante l'estate a Radio Capodistria, in cui vi riproponiamo alcune delle interviste che abbiamo realizzato durante la scorsa stagione. Arriva un'intervista a Silene Brandi, che è una filmmaker del Friuli Venezia Giulia, però è anche una delle attiviste dell'associazione molto molto attiva, tra l'altro, di Trieste Senza Sprechi. Beh, abbiamo visto che c'è stato un po' di movimento per quanto riguarda i loro social, forse l'idea così un pochino di restaurare le pagine, e così l'abbiamo contattata per farci raccontare se ci sono delle novità, come va l'associazione, ecco. E dunque risentiamo l'intervista a Silene Brandi.
1: grazie innanzitutto di averci contattate. E sì, stiamo dando un nuovo look grafico al nostro sito, alle nostre pagine, per avere un'identità visiva online più forte, più riconoscibile, coerente.
0: Ok, senti, ma il tuo lavoro creativo, visto che sei anche una filmmaker, quello che fai come filmmaker, si riesce a integrare qualche volta con non so, le attività di Trieste Senza Sprechi, o magari quella che è la tua anima più ambientalista, più interessata alla sostenibilità, ad esempio?
1: Guarda, assolutamente. Io porto anche la sostenibilità e tutti i temi che hanno a che fare anche della conservazione anche nel mio lavoro. Ma la cosa bellissima è che ogni competenza e passione fanno crescere questa iniziativa. E quindi proprio a livello tecnico io personalmente magari creo dei video oppure faccio dei montaggi, e adesso ho cominciato ad occuparmi anche della gestione dei social media e della creazione di queste nuove grafiche, appunto.
0: E senti, invece, venendo a quella che è l'associazione, appunto, Trieste Senza Sprechi, ti vorrei chiedere quali sono a volte le difficoltà più grandi che incontrate, ad esempio quando cercate di sensibilizzare i cittadini su quella che poi è la riduzione dei rifiuti, o sulla sensibilità, sulla sostenibilità, scusami, in generale. Ecco, voi collaborate spesso con scuole, con negozi, con altre realtà, ecco, però insomma, comunque non è sempre semplice, no? Sensibilizzare i cittadini, ecco, per cui così, quali sono le cose più difficili in questa attività?
1: Allora, sicuramente noi abbiamo una community molto forte che sta crescendo sempre di più, ma la difficoltà più grande in questo momento è raggiungere persone nuove, persone che quindi non hanno tutta ancora questa sensibilità nei confronti del tema della sostenibilità. Quindi il nostro desiderio è proprio quello di raggiungere più persone possibili, e non solo i giovanissimi. Diciamo che aiuterebbe tantissimo se questo primo passo venisse fatto anche dall'alto. Quindi noi ci occupiamo di sensibilizzare sul tema di mobilità, rifiuti, moda, però è importante che arrivi anche dall'alto lo stesso sforzo per aiutare i triestini ad essere più sostenibili.
0: Ecco, io ho visto anche dei video recentemente, appunto, sempre di persone che fanno parte della vostra associazione, e ho visto che avete iniziato a interessarvi anche ad un argomento di cui si parla spesso a Trieste, che è quello, appunto, legato alle questioni delle navi da crociera.
1: Sì, diciamo che non si può tapparsi gli occhi. Le navi da crociera inquinano veramente tantissimo. Noi ora sulle rive a volte ne abbiamo anche due contemporaneamente. E quello che bisogna sapere è che la quantità di gas serra che viene prodotta da una sola nave corrisponde alle emissioni di 12.000 automobili, quindi non è proprio una cosa da poco. E nei fumi, diciamo, di scarico, che tra l'altro quando sono sulle rive le navi da crociera non spengono mai i motori, ci sono presenti questi metalli pesanti che causano comunque poi anche delle piogge acide che possono danneggiare la vegetazione, gli edifici, per non parlare di quello che noi respiriamo come locali. Poi ovviamente c'è anche tutto l'impatto che hanno sugli ecosistemi marini, perché se si vuole anche semplicemente parlare solo dell'inquinamento acustico, ecco, questo comporta comunque un cambiamento, una modifica di comportamento della fauna marina. Quindi ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, però se si volesse anche parlare solo ed esclusivamente della nostra salute come locali, beh, è un argomento che non si può assolutamente lasciare in un angolo. È un argomento molto centrale in questa fase ed è giusto parlarne.
0: Tra l'altro, molto spesso nell'ultimo periodo si dice, poi qualcuno dirà sti triestini sempre che si lamentano, ecco, però che c'è troppo turismo. Ecco, di solito insomma il turismo, ok, porta soldi, lo sappiamo, però appunto c'è chi si lamenta e dice no, cioè, è troppo. Esiste anche il turismo slow a Trieste, secondo quelli che sono, diciamo così, le vostre informazioni, i vostri dati?
1: Ora effettivamente il turismo a Trieste è aumentato tanto, però si può anche vederlo come un lato positivo se viene comunque definito e approcciato in modo diverso, perché un turismo di massa che viene anche definito mordi e fuggi si sa a cosa porta, l'abbiamo visto nelle altre città molto più grandi di Trieste. Invece, come dicevi tu, questo slow tourism, questo turismo lento, è un viaggio che comunque predilige la qualità, la quantità, la connessione con la cultura locale, il sostegno delle piccole attività locali, anche l'utilizzo per esempio di mezzi di trasporto a basso impatto come biciclette, autobus. Quindi secondo me la direzione da percorrere in questa fase è questa. Ci sono sicuramente tante anche attività locali che meritano visibilità e ci sono tanti posti meravigliosi da visitare, perché comunque dobbiamo ricordarlo, Trieste è piccola ma è una gemma e va preservata. Quindi anche dall'alto, secondo me, questo è un lavoro che va fatto in tempi abbastanza brevi.
0: Ecco, allora senti, ultima cosa che così ti vorremmo chiedere: se dovessi dare un consiglio pratico, ad esempio, a chi vuole iniziare a vivere in modo più sostenibile a Trieste, qual è il primo passo?
1: Allora, le cose da fare sono tantissime, certo. E secondo me non sono neanche così difficili in realtà.
0: Ma da dove si comincia?
1: Passi, da dove si comincia? Se si parla di alimentazione potrebbe essere il supportare gli agricoltori triestini, certo, che comunque hanno prodotti di qualità, chilometro zero, biologici, quindi supportare i nostri agricoltori. Durante la settimana si possono fare più pasti vegetali, si può bere l'acqua dal rubinetto, che tra l'altro noi a Trieste ce l'abbiamo buonissima,
0: fortunatamente,
1: evitando
0: sì,
1: quindi, esatto, tutte le bottiglie di plastica e tutte le conseguenti microplastiche. E poi sì, sicuramente se uno vuole avvicinarsi proprio di più alla sostenibilità, che viene intesa anche su tutti gli altri aspetti, quindi magari moda eccetera, si può sicuramente seguire i test senza sprechi per conoscere tutte queste piccole realtà e seguire anche i nostri eventi futuri.
0: Allora io rimando intanto al tuo sito da videomaker, che è Silene Brandi. Grazie per essere
1: grazie
0: stata con noi, e poi ovviamente ai vari social, appunto tra cui Instagram di Trieste senza sprechi. Allora grazie a Silene per essere stata assieme a noi e salutaci appunto la crew di Trieste senza sprechi.
1: Grazie.

0: Tra i vari tormentoni dell'estate 2026, Rolling Stones di The Colors. E noi andiamo a risentirci un'altra intervista in questa puntata di Radio Vagando in pillole. Adesso vi riproponiamo quella a Chiara Spallino. Chiara Spallino che fa una professione veramente molto particolare. Cioè lei lavora per l'unità investigativa di Greenpeace Italia. Ci accompagnerà in questa intervista dentro un'indagine dove lei ha cercato di indagare, di svelare che fine fanno i vestiti, quelli usati, quelli che noi lasciamo nei cassonetti, quelli della raccolta dei vestiti. Sentiamo l'intervista.
1: Buongiorno.
0: Allora Chiara, innanzitutto, come dire, la tua è una professione molto affascinante, no? Diventare investigatrici ambientali, ecco. È così, la mia curiosità è, intanto complimenti per il lavoro che avete svolto, ma che percorso si fa per scegliere un'attività di questo tipo, ecco?
1: Allora, grazie Barbara della domanda molto bella. E in realtà ho un po' combinato col tempo le mie due passioni principali, quindi quella per tutte le tematiche ambientali e scientifiche e quella per la scrittura. Io vengo da un percorso umanistico, ho studiato filosofia, ma sempre concentrandomi sulla storia della filosofia della scienza, e poi dopo ho svolto due master in giornalismo e in comunicazione scientifica, e parallelamente ho sempre lavorato in redazioni, sono giornalista pubblicista, e con organizzazioni del terzo settore, inizialmente soprattutto sui progetti europei LIFE, quindi per la conservazione di specie e habitat. E da poco più di un anno sono arrivata a Greenpeace Italia, dove ho potuto proprio combinare tutti i miei interessi, visto che lavoro come tutto giornalistico ma su tematiche ambientali all'interno appunto di un'organizzazione del terzo settore. Questo più o meno il percorso.
0: Ecco, ma e come è nata questa idea di seguire, credo per un anno, il viaggio di 26 capi di abbigliamento, ricordiamo quelli che noi comunemente mettiamo nei cassonetti, quelli gialli, esatto. No? Tu li metti lì e dici, oh che bene che mi sento, li ho messi nel posto giusto. No, di solito sì, funziona così.
1: Sì. Esatto, sì, l'idea era proprio quella di provare a fare una verifica sul destino di questi capi. Erano già stati, diciamo che il metodo di inchiesta era già stato sperimentato in Italia con numeri più piccoli di capi e anche in delle Greenpeace gemelle in altri paesi europei, ad esempio in Spagna proprio quest'anno è uscito un lavoro simile, e volevamo fare un lavoro un po' su larga scala, ovviamente nelle nostre possibilità, quindi ci sono stati questi 26 capi. Appunto per lo più conferiti in cassonetti gialli, quelli, o in alcune città in realtà sono anche di colori diversi, comunque quelli, certo, destinati alla raccolta degli abiti usati. E in realtà ci sono stati anche qualche capo conferiti ai servizi di raccolta dei brand di fast fashion come Zara e H&M, più un paio di scarpe in un negozio Nike, e abbiamo deciso di provare a monitorarli per capire effettivamente dove sarebbero finiti e anche quanti chilometri avrebbero percorso e se effettivamente poi questo riciclo, questo riuso sarebbe avvenuto nei confini italiani o magari più lontano, come in effetti poi abbiamo visto che è successo.
0: Infatti, allora i risultati sono impressionanti, perché solo due capi, anzi forse uno mi dicevi ieri, sono stati realmente riutilizzati. Ecco, è per cui a questo punto appunto voi li avete dotati di GPS e poi li avete seguiti, sì, per un anno. E ci racconti un po' la storia di questi vestiti?
1: Sì, allora, esatto, noi li abbiamo dotati di questo tracker che si collegava tramite Bluetooth a cellulari vicini, e quindi abbiamo potuto vedere il loro percorso, ovviamente con qualche buco, però in modo piuttosto fedele. E diciamo che anche se ci aspettavamo di trovarci davanti a una situazione critica, insomma, con spostamenti su lunghe distanze, alcuni casi davvero ci sono rimasti impressi. Per esempio c'è un vestito che prima di finire in India, partendo dall'Italia ovviamente, è passato da Hong Kong.

0: molto spesso destinarli al riuso in altri paesi. Quindi ad esempio per i capi che finiscono in Africa solitamente la giustificazione, diciamo, è questa, cioè destinarli al second hand locale oppure destinarli a persone in difficoltà che hanno bisogno di abiti o di materiali tessili. In realtà purtroppo nel caso dei capi che finiscono soprattutto in stati africani il problema viene generato dal fatto che non viene fatta un'accurata selezione a monte come in Italia, e quindi diciamo nel stacchetto in cui ci sono anche capi effettivamente utilizzabili per il second hand finiscono anche capi rotti, rifiuti, che poi visto che in molti stati che riceventi ci sono normative ambientali meno severe o meno controlli finiscono a alimentare discariche. In altri casi come quello dell'India, ci sono 4 capi che sono arrivati in India, la giustificazione è il riciclo e una parte dei capi viene effettivamente riciclata, ma la quantità è talmente grande. Questo è emerso soprattutto negli ultimi anni e soprattutto per la zona di Panipat, che abbiamo, dove sono questi 3 dei nostri capi, che tutto ciò che non si riesce a riciclare finisce in discariche, di nuovo viene bruciato e finisce insomma ad inquinare queste zone del mondo che già sono in difficoltà rispetto al punto di partenza degli abiti che è l'Europa, l'Italia.
1: Senti, ma è l'unico capo che ha avuto come dire, che è stato forse riutilizzato, questo capo fortunato, diciamo così, e che fine ha fatto l'unico di questi 26?
0: Allora, quest'unico capo era partito da Napoli, ha fatto questo percorso in Italia passando da Como, poi è arrivato ad Amsterdam, poi in un'altra città dei Paesi Bassi, e effettivamente di questo siamo sicuri che sia finito in un negozio, perché è rimasto per un certo lasso di tempo all'interno di questo negozio dell'usato. E quindi
1: e che capo era, se possiamo scoprirlo?
0: Allora, se non sbaglio, una giacca integra, anche perché alcuni capi erano leggermente danneggiati, perché volevamo vedere se effettivamente c'era una differenza tra i due tipi di capi, cioè perfettamente integri o con dei danni. Probabilmente appunto è stato comprato. Tra l'altro è interessante il caso di questo capo perché dimostra, anche se ovviamente è un campione molto piccolo, il fatto che il vero mercato dell'usato non è ancora in Italia, ma verso nord, diciamo.
1: Certo, ma certo. Ma perché lui è stato fortunato e gli altri no? Cosa è successo?
0: Su questo non abbiamo davvero una risposta. Probabilmente la cooperativa che l'ha gestito, perché poi questi personetti vengono gestiti da cooperative, è stata brava. Però purtroppo molti altri capi perfettamente integri sono finiti o appunto in zone semi abbandonate, oppure comunque diciamo non si è potuto dimostrare l'arrivo in un negozio dell'usato.
1: Ecco, poi ci sono anche capi, ad esempio uno che non so se avete idea di quanti chilometri possano essere, io no, è riuscito a superare i 21.000 chilometri, cioè perché insomma immaginate, vi sono dei rifiuti che girano il mondo. Ecco, quanto pesa questo fenomeno in termini di emissioni? Tanto, effettivamente.
0: Sì, tanto. Tanto, noi abbiamo provato a fare qualche calcolo collaborando insieme a Indeco 2, che è una società spin-off dell'Università di Siena. Ovviamente il lavoro in generale nasce da collaborazione Greenpeace e Report, questo non l'ho detto probabilmente all'inizio, e più appunto col supporto di Indeco 2, e loro hanno calcolato che effettivamente questi, diciamo, le emissioni generate da questi trasporti potrebbero essere giustificate soltanto se alla fine del percorso si trovasse il recupero dell'abito quando questo è riutilizzabile. In realtà, come abbiamo visto, non è capitato quasi mai appunto che si arrivasse in un negozio dell'usato, e in più si è anche notato che essendo queste filiere diciamo disperse su tutta la superficie terrestre, l'inquinamento è veramente notevole. Addirittura loro hanno calcolato che le tratte che hanno fatto uscire gli abiti dall'Italia hanno generato in termini di emissioni un inquinamento 7 volte maggiore rispetto a una gestione totalmente nazionale. La tratta più inquinante è stata quella dall'Italia all'Africa, con un capo che è finito in Sudafrica. Questo dipende non solo dai chilometri ma anche dal tipo di trasporto, quindi in alcuni casi è usato il camion, l'aereo, la nave, dipende dai capi, e in questo caso si parla di una media di più di un chilo di CO2 equivalente per un chilo di

0: capo trasportato.
1: Senti, questa ricerca di Greenpeace Italia e appunto anche di collaborazione con Report, ecco, sta smuovendo qualcosa? Se ne sta parlando un po' di più, si sta cercando di capire quelli che poi sono gli errori che portano a questo, o ancora troppo poco?
0: Allora, se ancora troppo poco, nel senso che sicuramente dopo l'uscita del lavoro di Greenpeace, dell'approfondimento di Greenpeace e anche della puntata di Report con all'interno le riprese su questo tema, sono usciti articoli e riflessioni, però sicuramente c'è ancora molto da fare proprio a livello normativo e di numero di controlli, come abbiamo scritto anche nel nostro lavoro. Bisogna monitorare meglio l'operato delle aziende, delle cooperative che gestiscono questa raccolta degli abiti, e in più bisognerebbe anche introdurre, e questo forse accadrà, ce lo auguriamo, con la nuova responsabilità istituita del produttore, introdurre anche qualche obbligo in più per le aziende che producono tutti i capi di fast fashion, che poi alla fine spesso paradossalmente ritornano dove sono stati ad inquinare, dove sono stati prodotti, dopo essere passati dall'Europa. Infatti un concetto che abbiamo anche citato parlando di questo fenomeno è proprio quello di colonialismo dei rifiuti, perché tutti i nostri scarti generati anche da una iperproduzione finiscono di nuovo in paesi svantaggiati.
1: Ecco, ma invece Chiara, ultima cosa che vorrei chiederti. Mm-hmm. Beh, allora, insomma, noi pensavamo ok, basta mettere i vestiti nel cassonetto giusto, siamo a posto. No, non è così. E tu personalmente, dopo che hai fatto questa indagine, hai preso parte a questa indagine, adesso vabbè, ovviamente l'ideale sarebbe comprare meno, non comprare capi sintetici, certo. Ma andare in mercatini dell'usato e non lo so, ma adesso appunto cosa facciamo dei vestiti che non ci servono più? Cioè, dico, specie quelli brutti che magari non sono né di lana né di cotone, dove li portiamo?
0: Questo è senz'altro un problema. Per il momento in Italia appunto la raccolta differenziata del tessile è obbligatoria, tra l'altro su questo abbiamo anche anticipato altri paesi europei, quindi il modo corretto di conferirli è teoricamente nel cassetto, quindi servirebbero più controlli su quello che succede dopo. Come ho sentito in parte prima dall'intervista precedente, nel caso si conoscano piccole realtà o su apparti vicini, certo, vicini a casa, sicuramente sono un'ottima opzione, anche perché appunto, come dicevo, in Italia il mercato del second hand non è ancora sviluppato come in altri paesi europei, quindi soprattutto se si conoscono iniziative locali, piccole reti, può essere un'ottima opportunità. E poi appunto, come in realtà dici anche tu, a monte l'idea ottima è comprare un po' meno. E un ultimo dato che abbiamo citato anche nel report, che viene dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, calcola che ogni cittadino europeo in media acquisti in un anno 19 kg di vestiti e produca però al tempo stesso 16 kg di scarti tessili, e quindi praticamente è un ciclo continuo, si continua a scartare e a ricomprare praticamente in maniera equivalente tra quello che entra e quello che esce dalle nostre case, quindi sicuramente meno acquisti e più ragionati possono dare una mano.
1: Il problema è che quando diciamo determinate scelte comunque non sono imposte, però magari comportano il fatto che noi cambiamo la nostra mentalità, ecco, il più delle volte è molto difficile, ecco, è tutto molto, certo, molto più lento, immagino, ecco, però ovviamente, insomma, magari è importante parlarne e rifletterne assieme, ecco, per cui ringraziamo Chiara Spallino, ringraziamo Greenpeace Italia e grazie, insomma, del tempo che ci hai dedicato e di questa ricerca.
0: Grazie mille e buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie Chiara Spallino.
0: grazie.

E sulle note di Jungle siamo arrivati al momento dei saluti per quanto riguarda Radio Vagando in Pillole. Sabato prossimo a quest'ora vi attende un'altra puntata dove vi riproporremo alcune delle interviste della passata stagione. L'appuntamento con me però è al venerdì in diretta per una nuova puntata di Finisterre. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Urizzi, buon weekend, buon sabato!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori. In direzione Venezia, per il traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. E per traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, qui si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno, da Radio Capodistria, in onda alle 12.30. Polemica sul 25 giugno, per la prima volta due interventi ufficiali alle celebrazioni dell'indipendenza. Consiglio europeo, ok unanime su Ucraina e pacchetto UE su sanzioni e allargamento. Attesa in Svizzera per l'avvio dei negoziati USA-Iran, mentre il Libano è colpito da nuovi raid israeliani. Giornata mondiale del rifugiato al centro solidarietà e responsabilità condivisa. Trieste, corteo antifascista in centro, 300-400 in piazza, nessuno scontro. San Nazario a Capodistria, tra riti religiosi e tradizione, stasera l'immancabile Sardelada. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, i fatti del giorno. Tra poco restate con noi.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Uno sguardo alla situazione: su gran parte dell'Europa è presente un campo di alta pressione, deboli correnti in quota convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e relativamente umida. Previsioni: nel tardo pomeriggio e in serata si registrerà un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali del paese, con la possibilità di isolati rovesci e temporali. Temperature massime comprese tra 31 e 35 gradi centigradi. Domani sarà soleggiato, nel pomeriggio e in serata si prevede la formazione di isolati rovesci e temporali di calore. È prevista una debole bora sul litorale. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Lunedì e martedì il cielo sarà in gran parte sereno, ma continuerà a soffiare la bora. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, si segnalano rallentamenti sull'autostrada Capodistria-Lubiana, in particolare tra la capitale e Vernica, in direzione della costa e in entrambe le direzioni in prossimità di Postumia. Rallentamenti anche sulle strade regionali, nello specifico sulla isola Strugnano, in entrambe le direzioni, così come sulla Dragogna Monte di Capodistria, Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
4: I fatti del giorno.
5: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno in prima edizione datata sabato 20 giugno. I titoli: polemica sul 25 giugno, per la prima volta due interventi ufficiali alle celebrazioni dell'indipendenza. Consiglio europeo, ok unanime su Ucraina e pacchetto UE su sanzioni e allargamento. Attesa in Svizzera per l'avvio dei negoziati USA-Iran, mentre il Libano è colpito da nuovi raid israeliani. Giornata mondiale del rifugiato al centro solidarietà e responsabilità condivisa. Trieste, corteo antifascista in centro, 300-400 in piazza, nessuno scontro. San Nazario a Capodistria, tra riti religiosi e tradizione, stasera l'immancabile Sardelada. Bentrovati da Corrado Cimador. Si è accesa una piccola polemica in merito alle celebrazioni per il 25 giugno in occasione della festa della statualità, nel giorno in cui la Slovenia è diventata indipendente nel 1991. Oltre al tradizionale discorso della prima carica dello Stato, per la terza volta nella storia parlerà anche il primo ministro Janez Janša, in particolare nel servizio di Valerio Fabbri.
6: Il 35esimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia sarà innanzitutto un tributo alla patria e al coraggio di coloro che l'hanno conquistata, ma anche un'occasione per rinfrescare il ricordo dello spirito di unità che ha permesso di conquistare la nostra statualità. L'ha messa giù così il responsabile dell'ufficio comunicazione del governo, Sebastian Jeretic, che in conferenza stampa ha spiegato le scelte del comitato di coordinamento per le celebrazioni e gli eventi nazionali di volere due oratori e non uno solo per le celebrazioni di quest'anno. Infatti, oltre al discorso della Presidente della Repubblica, Natasha Pirs-Musar, Jascha ha deciso di salire sul palco per un intervento che mira a dimostrare in maniera plastica come la Slovenia sia una società plurale e pur sempre uno stesso popolo e un solo Stato. Il Presidente del Comitato di Coordinamento, Jelko Kacin, ha ribadito gli stessi concetti per poi sottolineare lo spirito di cooperazione fra le istituzioni dello Stato che i due discorsi proveranno. Quantomeno questo è stato il motore che ha portato alla scelta, ma a giudicare dal messaggio diffuso poi dal suo ufficio, Pirs-Musar sembra essere stata messa di fronte al fatto compiuto. Secondo Jeretic e Kacin, infatti, la decisione sui due oratori è stata presa all'unanimità in seno al comitato organizzatore, mentre la nota presidenziale ha spiegato che la delegata della Presidente non ha votato contro per nominare l'unitarietà, ma ha espresso nel verbale della riunione tutta la sua contrarietà a questa scelta. E nel comunicato dell'ufficio di Pirs-Musar, spiegazioni e retroscena della scelta sono stati poi accompagnati dalla precisazione che in precedenza la deroga al discorso del capo dello Stato si era verificata solo in due altre occasioni. Nel 2007, quando l'allora presidente della Repubblica Janez Drnovšek non partecipò per divergenze con l'allora premier Janša, e nel 2021, quando oltre al capo dello Stato Borut Pahor e a Janša presero la parola anche ospiti di alto rango provenienti dall'estero in occasione della celebrazione per il 30° anniversario dell'indipendenza.
5: Esattamente 35 anni fa, il 20 giugno 1991, con la pubblicazione della sua prima notizia, ha iniziato le attività l'agenzia di stampa slovena STA, nata pochi giorni prima dell'indipendenza del paese, inizialmente dedicata alla copertura degli eventi in quel periodo storico. Fin dall'inizio pubblicava contenuti in sloveno e in inglese, diventando il primo canale informativo nazionale della Slovenia in un contesto in cui operava ancora la sola agenzia jugoslava Tanjug. In 35 anni la STA si è evoluta in un moderno servizio multimediale con oltre 80 collaboratori e circa 400 notizie al giorno in due lingue, offrendo contenuti testuali, fotografici, audio e video. Regolata da una legge che ne garantisce l'indipendenza editoriale, ne disciplina il finanziamento, svolge un servizio pubblico di informazione per il pubblico nazionale e internazionale. Dopo aver superato una grave crisi finanziaria nel 2021, anche grazie al sostegno pubblico, è oggi riconosciuto come una delle principali agenzie del paese e membro di importanti associazioni internazionali del settore. I lavori del Consiglio europeo si sono conclusi in primo piano nella due giorni di Bruxelles, Ucraina, bilancio UE 2028-2034, competitività e allargamento. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: Il Consiglio europeo, per la prima volta dopo più di un anno e mezzo, ha adottato all'unanimità le conclusioni sull'Ucraina. I leader dei 27 hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro Mosca, che d'ora in poi non dovranno essere più rinnovate semestralmente, ma solo ogni anno. Si tratta di sanzioni dure, ha detto la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che manterranno la pressione sulla Russia. Allo stesso tempo dobbiamo prepararci per l'inizio delle trattative di pace, ha aggiunto. Per il Presidente francese Emmanuel Macron, gli europei non sono mediatori, sono al fianco dell'Ucraina. Il giorno in cui si terranno i negoziati, gli europei dovranno essere al tavolo perché è nell'interesse dell'Europa, ha precisato. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha intanto definito positivi i risultati dei due giorni di lavoro. Un Consiglio europeo che ha fatto progredire l'UE in modo unito su alcune delle nostre priorità principali: il prossimo bilancio a lungo termine, una concorrenza economica globale equa e il continuo sostegno all'Ucraina, ha spiegato. Siamo un passo più vicini a un nuovo bilancio europeo a partire dal 2028 che sia all'altezza delle nostre ambizioni, ha precisato Costa, aggiungendo ancora che i leader hanno fornito alla Commissione indicazioni su come affrontare la competizione economica globale. Il Consiglio ha infatti adottato le conclusioni sulla competitività dell'Unione, confermando l'impegno degli Stati membri a rafforzare la capacità industriale europea, sostenere l'innovazione e garantire la resilienza economica dell'UE in un contesto internazionale sempre più instabile. Sull'allargamento gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per l'Ucraina e la Moldova, ha detto la Presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, aggiungendo che anche il Montenegro questa settimana ha chiuso provvisoriamente altri due cluster e i lavori sul suo trattato di adesione sono in corso, quindi dopo anni di scarsi movimenti il ritmo è accelerato.
5: Un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv dell'Ucraina orientale ha causato un morto e 9 feriti. Le autorità locali riferiscono che il raid ha colpito un'area residenziale, mentre il sindaco della città ha indicato che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie e un'altra persona è deceduta a seguito del crollo di un edificio. Nel distretto di Kolodnohirsk 9 persone sono rimaste ferite, di cui 5 ricoverate in ospedale, mentre proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev in un contesto in cui i colloqui immediati dagli Stati Uniti restano di fatto congelati. Secondo il Ministero della Difesa russo, 187 droni ucraini sono stati intercettati in diverse regioni, inclusa Mosca, la Crimea e le aree del Mar Nero e del Mar d'Azov, mentre sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli in 5 aeroporti per motivi di sicurezza. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato la revoca dell'ordine dell'Aquila Bianca al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, conferito 3 anni fa. La decisione è legata al crescente malcontento in Polonia dopo la ridenominazione di un'unità militare ucraina con il nome di un'organizzazione nazionalista accusata della morte di oltre 100.000 polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il riconoscimento, attribuito nel 2023 come un simbolo di forte solidarietà tra Varsavia e Kiev, aveva rafforzato i rapporti bilaterali. La revoca, di alto valore simbolico, potrebbe ora influenzare le relazioni tra i due paesi, pur nel contesto del sostegno polacco all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Nawrocki ha precisato che la decisione non è diretta contro il popolo ucraino. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Shybiha l'ha invece definita un errore strategico e una mancanza di rispetto, sostenendo che favorisca indirettamente Mosca. Medio Oriente, secondo Axios, l'inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si stanno recando in Svizzera per avviare colloqui su un possibile accordo regionale basato su un'intesa provvisoria in 14 punti. L'obiettivo è aprire 60 giorni di negoziati tra Stati Uniti e Iran su nucleare e sicurezza, con possibili effetti sugli equilibri del Medio Oriente. In parallelo, Teheran ha annunciato lo sblocco graduale di circa 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all'estero destinati a infrastrutture e sviluppo. Il processo diplomatico si svolge in un contesto di forti tensioni e nuovi attacchi che rischiano di complicare il percorso verso la stabilità. Almeno 16 persone sono morte in vari attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, nonostante cessate il fuoco in vigore, secondo la protezione civile libanese. Nel corso della notte, nelle prime ore del mattino, ulteriori attacchi con droni e raid aerei in altre località dell'area hanno causato feriti e la morte di un soldato libanese, oltre alla distruzione di edifici residenziali. Medici Senza Frontiere ha denunciato un'intensità incessante degli attacchi, parlando di una situazione critica per la popolazione civile intrappolata nelle zone colpite. Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato, occasione in cui la comunità internazionale rinnova l'attenzione sulle persone costrette alla fuga da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie. Anche quest'anno istituzioni nazionali e internazionali hanno lanciato un appello per rafforzare la protezione dei diritti dei rifugiati e promuovere solidarietà e cooperazione globale. Il servizio di Beatrice Zizza.
7: In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato a rafforzare la solidarietà internazionale e a intensificare gli sforzi per proteggere le persone costrette alla fuga. Guterres ha sottolineato il valore della Convenzione sui rifugiati del 1951, che da decenni rappresenta un pilastro del diritto internazionale e che ha contribuito a salvare milioni di vite. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il diritto di chiedere asilo è sempre più sotto pressione in diverse parti del mondo, pur restando un principio fondamentale della protezione internazionale. L'agenzia ha richiamato la necessità di sostenere non solo i rifugiati, ma anche le comunità che li accolgono, spesso sotto forte pressione economica e sociale. Anche l'Unione Europea ha ribadito il proprio impegno nel sostegno umanitario e nella promozione di standard internazionali di protezione, oltre che nella ricerca di soluzioni durature per chi è costretto a lasciare la propria casa. In questo contesto, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato come la Costituzione italiana riconosca il diritto d'asilo e la tutela dei rifugiati e dei profughi. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà alle persone in fuga da guerre e persecuzioni, sottolineando l'importanza di promuovere la pace, un'accoglienza responsabile e una più forte cooperazione internazionale.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
5: Dalla regione circa 300 persone hanno preso parte al corteo antifascista organizzato a Trieste dall'Assemblea contro vecchi e nuovi fascismi per protestare contro quanto accaduto il 19 maggio scorso in viale 20 settembre, quando in occasione della commemorazione per Almerigo Grills alcuni antifascisti sono stati aggrediti da esponenti di estrema destra. Fortunatamente ieri non si sono registrati scontri, soprattutto grazie all'incredibile dispiegamento di forze dell'ordine. Ce ne parla Davide Fifacco.
9: È partito nel tardo pomeriggio da Riva Traiana il corteo antifascista organizzato a Trieste a un mese dagli scontri avvenuti durante la commemorazione del Merigo Grills in via Paduina. Una manifestazione che ha richiamato alcune centinaia di persone. Le stime parlano di circa 300-400 persone, con la presenza di oltre 40 realtà tra associazioni, collettivi studenteschi e organizzazioni sindacali. Il corteo ha attraversato le principali vie del centro cittadino, passando da Campo Marzio, Le Rive, Corso Italia e Piazza Oberdan, per concludersi in largo Città di Santos. Durante il percorso, gli interventi al megafono si sono concentrati soprattutto sul tema delle presunte infiltrazioni dell'estrema destra negli ambienti studenteschi e sulla volontà di dare vita a una mobilitazione permanente contro ogni forma di fascismo. Il serpentone si è fermato per parecchi minuti in via del Lazzaretto Vecchio, una delle sedi dell'Università degli Studi di Trieste, per ricordare quanto avvenuto circa 2 anni fa con la cancellazione di un incontro con l'attivista Stephanie Westbrook sulla necessità di boicottare Israele e di sensibilizzare l'opinione pubblica contro la collaborazione tra l'Ateneo e la Leonardo, che produce armi impiegate nel conflitto in Medio Oriente contro la Palestina. Molti gli slogan contro i politici locali, come il sindaco Roberto Di Piazza ed il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ma soprattutto contro l'assessore regionale Fabio Scoccimarro per la sua vicinanza a Grills. Particolare attenzione è stata riservata all'ordine pubblico in previsione di possibili tensioni con esponenti di Casa Pound, che nel frattempo avevano organizzato un'iniziativa nella sede di Viale 20 Settembre a poca distanza dal percorso autorizzato. Decine carabinieri schierati all'inizio di Viale 20 Settembre che hanno impedito ad una ventina di esponenti di estrema destra di avvicinarsi al corteo. Alcuni di essi indossavano passamontagna e caschi. A coordinare le operazioni anche la questora Lilia Fredella. Nonostante il timore di possibili contatti tra i due gruppi, non si sono verificati momenti di confronto né incidenti. Solo qualche sporadica provocazione da

0: attive sul territorio, definendo il corteo non un appuntamento isolato, ma l'inizio di un percorso di mobilitazione contro ogni forma di estremismo e di intolleranza.
1: Un incendio è divampato in un resort nella zona di Bahia Hibe, nella Repubblica Dominicana, attivando immediatamente l'operazione di emergenza ed evacuazione della struttura. Durante i soccorsi è deceduta una cittadina italiana, secondo la Farnesina, avrebbe accusato una crisi respiratoria sulla spiaggia dopo aver inalato monossido di carbonio a causa del fumo proveniente dall'area incendiata ed è stata successivamente trasportata in ospedale. In ospedale l'ambasciatore d'Italia ha incontrato il marito della donna offrendo l'assistenza dell'ambasciata, mentre il personale diplomatico e la direzione del resort seguono gli altri connazionali coinvolti. Le autorità dominicane riferiscono le verifiche sono ancora in corso e al momento non risultano altre vittime direttamente o indirettamente collegate all'incendio. Sono ben 1.700 i turisti evacuati. Sabato di intenso traffico sulle strade in Croazia, complice il primo grande esodo estivo favorito dal ponte prolungato per la giornata della lotta antifascista di lunedì 22 giugno e la colonnina di Mercurio supera i 30 gradi centigradi. Sentiamo Valmer Kusma.
2: L'ente stradale nazionale segnala flussi di traffico molto intensi in direzione del mare. Le criticità maggiori si registrano sull'autostrada A1 Zagabria-Spalato-Caramatici e sulla A6 Fiume-Zagabria, con rallentamenti e code segnalati in prossimità dei cantieri aperti e dei principali nodi autostradali. Traffico rallentato anche lungo la statale adriatica e sulle direttrici dell'Istria in uscita dal tunnel del Monte Maggiore. Qui, come noto, si sta lavorando al raddoppio di carreggiata fino allo snodo di Mattuglie, per cui intoppi e rallentamenti sono all'ordine del giorno. Code di 5 km sulla circonvallazione di Zagabria. Si registrano code e tempi di attesa significativi anche al ponte di Veglia, ai valichi di frontiera e nei porti di imbarco per le isole maggiori. Ricordiamo inoltre che sono attivi divieti di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza per tutta la durata del fine settimana festivo. L'ente stradale raccomanda agli utenti di informarsi sulla situazione sulle strade prima di mettersi in viaggio. Per quel che riguarda il meteo, le temperature massime di oggi oscillano tra 30 e 35 gradi, per cui a chi viaggia si raccomanda di tenere a bordo una scorta d'acqua fresca.
1: In questi giorni ricorrono le celebrazioni per la festa di San Nazario, patrono della città di Capodistria. Tra gli organizzatori anche le istituzioni della comunità nazionale italiana. Segnaliamo in serata, presso l'estivo della comunità italiana di Capodistria, Palazzo Gravisi, il tradizionale ritrovo sociale con la Sardellada 2026, mentre domani, promossi dalla parrocchia, sono in programma la processione per le vie del centro storico con le reliquie del santo e a partire dalle 9:30. E la Santa Messa in Duomo ufficiata dal Vescovo di Capodistria, Monsignor Peter Stumpf. In piazza Tito ci sarà la fiera di San Nazario. Ma qual è il legame dei capodistriani con il patrono San Nazario? La Radverci ce lo ha chiesto a Roberta Vincoletto, presidente della CAN di Capodistria e coordinatrice culturale del Centro Combi. Sentiamo.
3: Senz'altro per i capodistriani San Nazario rappresenta un simbolo, una storia millenaria della città e il santo patrono a cui tutti siamo legati in qualche modo e lega la maggioranza e la minoranza, lega il territorio. Questo è importante, l'abbiamo visto anche con questa ripresa delle processioni nel 2024 in occasione dei 1500 anni ricordati da questo suo leggendario insediamento come vescovo di Capodistria, quindi nascita dell'episcopato, e abbiamo visto insomma che ha riunito tutto il territorio. Questa è una cosa importante, per cui insomma anche quest'anno sono previste tutta una serie di celebrazioni, tra cui nuovamente la processione che viene fatta in forma ridotta, comunque viene ripresa con una messa solenne, e quest'anno ci sarà anche la fiera di San Nazario in piazza centrale, nella piazza ex piazza Duomo, e anche il centro italiano che la combi con la comunità degli italiani Santori e Santorio di Capodistria avranno proprio stand dove verranno esposte pubblicazioni che riguardano il santo, pubblicazioni che riguardano la tradizione, e quindi invitati, per chi non l'avesse fatto nel corso della presentazione di lunedì, a recuperare i materiali.
1: Il sito archeologico del Castellir nell'entroterra isolano farà oggi da cornice a una nuova edizione del tradizionale appuntamento dedicato al solstizio d'estate. L'evento, organizzato dall'associazione turistico-culturale Schwarzin di Corte ed Isola in collaborazione con la comunità

0: locale il corpo dei vigili del fuoco, volontari di corte, proporrà una serata all'insegna della storia, delle tradizioni e della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Sentiamo Maja Novak.
1: Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con il solstizio d'estate, una serata che secondo la presidente dell'Associazione Turistico-Culturale Sparjin, Rosana Preširen, unisce storia, archeologia e antiche tradizioni nel suggestivo scenario del sito archeologico del castelliere preistorico di Corte d'Isola.
2: Il programma prenderà il via alle 18 con il ritrovo davanti alla Casa del Popolo di Corte e una visita guidata al parco archeologico del Castellier, condotto dalla dottoressa Masha Sakara del Museo regionale di Capodistria. Alle 19 seguirà la manifestazione principale nell'area del Castelliere, che si aprirà con l'esibizione degli alunni della scuola elementare Vojka Schmutz di Isola e alunni della scuola periferica di Corte. La serata proseguirà con la rappresentazione teatrale La Dama degli Orecchini d'Oro e culminerà con la rievocazione dell'antico rito del solstizio, con l'accensione del fuoco e l'offerta simbolica alla dea Ea, richiamando le tradizioni degli antichi istri e il legame con il territorio, la natura e il patrimonio culturale locale. Una serata all'insegna della comunità e della riscoperta delle radici locali in uno dei luoghi più affascinanti del entroterra istriano.
1: In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà alle 19 nella Casa del Popolo di Corte.
0: Il 26 e 27 giugno torna al Castello di Duino Mare e Vitovska, manifestazione dedicata alla valorizzazione del celebre vino del Carso.
3: Un evento dedicato alla valorizzazione del territorio carsico e di uno dei suoi prodotti più tipici, la Vitovska. Dal 24 al 27 giugno torna infatti con la 20ª edizione il Festival Mare e Vitovska, uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione del celebre vino del Carso del territorio. La manifestazione in programma al Castello di Duino il 26-27 giugno coinvolge quest'anno 35 cantine locali, oltre 50 espressioni di Vitovska, 4 vignaioli ospiti, 35 tra trattorie, produttori e aziende agricole, oltre un convegno, una proposta gastronomica, 5 degustazioni guidate. L'evento, organizzato dall'Associazione dei Viticoltori del Carso, vuole essere un momento di incontro tra vino, territorio, gastronomia e comunità, contribuendo alla riconoscibilità della Vitovska e del Carso. 20 anni del festival, ha spiegato Matej Skerl, presidente dell'Associazione dei Viticoltori del Carso, significano molto più di 20 anni di promozione della nostra varietà autoctona. Significano, ha aggiunto, 20 anni di relazioni, di collaborazione tra persone, istituzioni, vignaioli, altri attori del territorio, uniti da un desiderio comune di perseguire la qualità e rispetto del Carso e uno sviluppo responsabile della nostra area. Nel programma è previsto anche un convegno di apertura venerdì 26 giugno nella Sala del Trono del Castello di Miramare, per fare il punto sul festival e guardare anche al futuro del settore enoturistico locale, mentre il 24 ci sarà la possibilità di partecipare a una camminata guidata nelle vigne di Zidaic, nella suggestiva Grotta Azzurra adiacente ai vigneti.
0: Come avete sentito, il 26 e 27 giugno torna al Castello di Duino Mare e Vitovska, manifestazione dedicata alla valorizzazione del celebre vino del Carso e del suo territorio. L'evento, presentato al Castello di Duino e organizzato dall'Associazione dei Viticoltori del Carso, coinvolge quest'anno 35 cantine locali e oltre 50 espressioni di Vitovska. Ce ne ha parlato Alessandro Martegani.
4: Lo sport.
0: Iniziamo dal calcio. I mondiali nordamericani in corso, le partite del secondo turno della fase a gironi. Gli Stati Uniti, con il secondo successo in altrettante partite, si sono assicurati l'accesso alla fase a eliminazione diretta, vittime di turno l'Australia, battuta 2-0, assicurando così in vetta in solitaria il gruppo D con 6 punti. L'Australia resta invece al secondo posto, quota 3 punti, ed è stata agganciata al Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, che con la seconda seconda sconfitta dopo quella con l'Australia, virtualmente eliminata dalla Coppa del Mondo. Arriva invece la prima vittoria per il Brasile di Carlo Ancelotti. La selezione verde-oro si imposta 3-0 su Haiti grazie alla doppietta di Cunha e alla rete di Vinicius, tutte arrivate nel primo tempo. Nell'altra gara del girone il Marocco ha superato la Scozia per 1-0 e raggiunge così il Brasile in testa al gruppo C con due squadre appaiate in classifica a quota 4 punti. Stasera in campo Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Suisse dopo una lunga fuga condivisa con il belga Sandro Moris. Terzo posto per il danese Magnus Cort. In classifica generale resta leader lo sloveno Tadej Pogacar. Successo in volata per il neozelandese Lorenz Pitti nella terza tappa del Giro di Slovenia da Maribor a serie di 133 km. Per il leader della generale della corsa Pitti si tratta del secondo successo di giornata in questa edizione della gara. Oggi è in programma la tappa regina da Kranja Kranjska Gora di quasi 185 km. Prima della discesa verso il traguardo i corridori dovranno affrontare anche la salita del Versice, ben 12,7 km al 7,8%, con strappi anche al 12, che torna nel calendario del Giro di Slovenia dopo ben 13 anni. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Beatrice Zizza, realizzazione tecnica a cura di Mitia Marsic. Sono le 12:56 minuti primi, per il momento è tutto, grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
4: Tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia un incidente avvenuto tra la A27 Mestre Belluno e Preganziol in direzione di Milano. Attenzione, percorrendo questo tratto autostradale, al momento non si verificano code o rallentamenti. Sulla A4 Brescia-Padova invece si verificano rallentamenti con code per lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia rallentamenti con code per traffico intenso tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda e code in uscita dal casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per il traffico intenso. Lunghe code per traffico intenso anche sulla A23 Palmanova Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 13.30. Volontari dell'Istituto Corridoio di Emergenza insieme a Vigili del Fuoco, soccorritori e polizia hanno promosso presso l'area di servizio di Radovlice una campagna di sensibilizzazione sulla corretta formazione del corridoio di emergenza, sottolineando i progressi compiuti dagli automobilisti sloveni, ma anche la necessità di ulteriori miglioramenti. Le autorità hanno evidenziato come la sicurezza stradale nel 2026 stia registrando un peggioramento, con 40 vittime sulle strade slovene dall'inizio dell'anno, attribuendo gli incidenti soprattutto a velocità inadeguata, distrazione alla guida e consumo di alcol o droghe. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa turca Anadolu, citando fonti del governo pakistano, i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti dovrebbero iniziare in Svizzera entro uno o due giorni. Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, sta facilitando i contatti tra le parti nell'ambito della prossima fase di un memorandum d'intesa. Nel frattempo, il ministro dell'interno pakistano, Mohsin Naqvi, si è recato a Teheran per discutere gli sviluppi con la leadership iraniana. In Slovenia la stagione turistica estiva si apre in un contesto di forti criticità per il settore dell'ospitalità e del turismo, segnato da una carenza di personale stimata in oltre 10.000 lavoratori e da salari che, pur cresciuti del 48% dal 2019, restano i più bassi dell'economia. Il comparto è inoltre sotto pressione per l'aumento dei costi di lavoro, energia e materie prime, per le tensioni geopolitiche e per la ridefinizione dei flussi turistici internazionali, mentre le imprese faticano a trasferire i rincari sui prezzi senza comprimere i margini e gli investimenti. Lo Sri Lanka sta affrontando una grave epidemia di dengue, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, in un contesto di rapida crescita dei contagi dopo il ciclone Dithwa dello scorso novembre. I casi sono quasi raddoppiati tra aprile e giugno, con una forte concentrazione nella regione occidentale, inclusa Colombo, mentre le autorità sanitarie avvertono che la diffusione potrebbe continuare nelle prossime settimane e mettere sotto pressione il sistema ospedaliero. È tutto per le notizie flash.

0: Parcheggi che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Riccardo Pellegrini presenta...

0: ora musica formato weekend, perché il sabato e la domenica ora musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, novità legate all'estate 2026, ne sono tantissime. Tra poco inizieremo con gli ascolti, subito ad aprire ora musica come sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

Non sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: intervista.
1: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
2: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
1: A posto, tutto a posto, io d'estate.
2: Grazie.
1: Poi sto sempre meglio, sto sempre
2: l'estate
1: meglio.
2: L'estate sempre meglio, Io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
1: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e come è nato?
2: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione, quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare, così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
1: Quanti brani sono?
2: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
1: Quindi è molto autobiografico come EP.
2: Sì, è molto autobiografico, perché come primo album io volevo fare una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
1: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
2: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo, e sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo. Abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E
1: bello.
2: Poi ovviamente su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
1: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
2: Grazie, allora ci penso io, mi raccomando, ascoltate Chiamami strega, un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
1: Ciao, buon'estate.
2: A te.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico, ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio.

0: solchi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Padova-Venezia che al momento non dà disagi nel tratto compreso tra la A27 Mestre Belluno e Preganziol in direzione Milano. A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano per un cantiere, rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra la A21 e Peschiera del Garda e code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, sempre per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4 Brescia-Padova: questa notte tra le 21 e le 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria presenta.
3: This is
4: Worldwide Top Chart,
5: le classement mondial,
6: officiel Bad Shot,
7: Top Chart mondiale,
8: la classifica mondiale,
9: Svetlana Resvestito,
10: Nerove Rating,
11: Shetia Paiming,
12: Tecaino Ranking,
13: Bring the action,
14: the weekend starts here, 5, 4, 3, 2, 1,
0: Slot Parade, conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
15: Dopo le prodezze dei Carioca, per chi è riuscito a tenere gli occhi aperti la scorsa notte, ancora campioni mondiali, questa volta in musica, con la ragazza eterna Shakira, che insieme al nigeriano Burna Boy ha coniato l'inno ufficiale del campionato mondiale di calcio FIFA 2026. Il brano Dai Dai ha un titolo in italiano ed è un'incitazione, forza, coraggio, cantata anche in inglese, spagnolo, francese e giapponese. La canzone punta molto sulla celebrazione del calcio come linguaggio universale. Shakira, nuova entrata più alta tra i singoli più venduti sul pianeta Terra.
16: This is highest new entry.

0: 49 anni, ma se guardate il video di Dai Dai sembra una diciottenne. I proventi di questa canzone dovranno sostenere anche l'accesso e l'istruzione allo sport per bambini in situazioni vulnerabili. Shakira con Dai Dai sta avvicinandosi vorticosamente al tetto del mondo, mentre noi ora andiamo a zompettare in Portogallo.
1: Portugal hit single chart.
0: Che meraviglia l'oceano sul quale ci affacciamo per stringere conoscenza con i due artisti che in Portogallo stanno furoreggiando all'interno delle classifiche nazionali. Loner Johnny e Plutonio, tra i nomi più importanti della scena urban portoghese, un duo che funziona perché mette insieme sensibilità piuttosto diverse. Loner Johnny rappresenta la parte più sperimentale, influenzata da trap melodica, insomma una caotica rockstar, mentre Plutonio porta con sé forti influenze afrobeat. Loner Johnny tende a usare autotune marcato e tonalità irregolari, mentre Plutonio aggiunge la solidità del ritmo. Il titolo 25 de Abril richiama il 25 aprile 1974, data della rivoluzione dei garofani in Portogallo, sulla falsariga dell'ascesa sociale del paese. Loner Johnny e Plutonio in testa ai singoli più venduti in Portogallo nel corso dell'ultimo mese.
2: Este è il numero 1 in Portogallo.

0: Loner, Johnny e Plutonio in testa in Portogallo. Noi a Slap Parade siamo più internazionali della Eurovision Song Contest. Io sono Ferruccio Mike Crevatin. Ora gettiamoci nella mischia dei singoli più venduti in tutto il mondo.
1: 1, 2, 3, 4. Worldwide hit single. Yes. Huntex, they chart number one in. 11.

0: sono te.
1: Swim is in number 6 all over the world.
2: Slot Parade.
3: Le marciascibili Huntrex stazionano al decimo posto dalla colonna sonora del film d'animazione K-Pop Demon Hunters con la celeberrima Golden. Al numero 9 è la volta del cantautore USA Dominic Fike con Bambolina Baby Doll. All'ottavo posto la cantautrice americana di origini filippine Olivia Rodrigo, Morire Drop Dead. Al settimo Ariana Grande, il suo nuovo singolo Detesto averti permesso di amarmi, Hater I Made You Love Me. Mentre al numero 6 incontri i mitologici BTS con Nuota, Swim. Ma il bello deve ancora arrivare e ora andiamo a pizzicare le corde dei numeri uno mondiali.
4: Worldwide Hit Parade Top Number One.
5: Number 1 in Belgium.
6: Belgium.

0: Not Parade.
1: Da Bruno Mars ad Alex Warren Quevedo, per concludere con Drake e Genis STFU, che è l'acronimo di una bruttissima espressione. Siete a Slap Parade, ovvero i singoli più venduti su tutto il pianeta nel corso degli ultimi 30 giorni, e ora andiamo a scalfire il podio.
0: Worldwide hit single
2: desk.
3: Über Karre in Ehren.
4: Platz 3 in der Schweiz.
5: Number
6: 5
5: in the
6: world.
7: They

0: Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
1: Slot Parade. Al quinto posto torna Michael Jackson con Dattela a gambe, Better. Al numero 4 ancora Olivia Rodrigo, questa volta con La Cura, The Cure. Al terzo l'australiano Tame Impala, Dracula. Mentre al numero 2 persistono Justin Bieber e Nicki Minaj con questo successo di qualche anno fa, che non è Beauty and the Beast, La Bella e la Bestia, ma Beauty and the Beat, ovvero La Bella e la Battuta in senso musicale. Ragazzi, ciò che si è palesato sul podio dei singoli i più venduti in tutto il mondo ha davvero dell'incredibile.
2: Il primo classificato mondiale sta sul podio di Svizzera, Norvegia, Islanda, Turchia, Argentina.

semplicemente epico. A distanza di 43 anni, oltre 51 milioni di stream globali in una sola settimana e passaggio dal 65esimo al primo posto di Billboard Global 200 in sole 3 settimane. Michael Jackson con Billie Jean è sul podio dei singoli più venduti e trasmessi in tutto il mondo nel corso dell'ultimo mese.

0: L'incipit è stato l'enorme successo mondiale conseguito dal film biografico di Michael, magistralmente interpretato da sua nipote Jafar. Pensate che la generazione Z e TikTok hanno conosciuto solo ora questa canzone, anche perché all'epoca, 43 anni fa, i social evidentemente non esistevano. E la produzione di Quincy Jones è ancora sorprendentemente contemporanea. La canzone racconta la storia di una ragazza di nome Billie Jean che sostiene che il protagonista sia il padre di suo figlio, lui però nega tutto e descrive la situazione come una trappola legata alla fama e alle accuse tipiche del mondo dello spettacolo. Grande Michael che ci ascolta da lassù. 5, 4, 3, 2, 1
1: Slot Parade.
0: La indimenticabile Dusty Springfield, paragonata a Amina in Italia e Dalida in Francia, accompagnava i Pet Shop Boys in questa canzone di molti anni fa, e i Pet Shop Boys, i ragazzi del negozio di cuccioli, canteranno questa sera al Festival Medimex di Taranto. Noi ci risentiamo sabato 4 luglio, ora vi lascio alle ultime del GR. Ferruccio Mike Crevatin vi ringrazia dell'ascolto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 14.30. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha avvertito che con la Russia non basta chiedere solo la fine della guerra in Ucraina, ma servono anche concessioni più ampie per evitare un nuovo conflitto in futuro. Secondo Kallas, un semplice cessate il fuoco rischierebbe di portare solo a una pausa nei combattimenti, seguita da una possibile nuova offensiva. Il presidente ucraino Zelensky ha dato alla Bielorussia una settimana di tempo per rimuovere le apparecchiature di trasmissione che, secondo Kiev, vengono utilizzate per guidare gli attacchi russi con droni contro il territorio ucraino. In caso contrario, ha avvertito Zelensky, l'Ucraina interverrà autonomamente. Il leader ucraino ha quindi invitato il presidente bielorusso Lukashenko a rimuovere tali apparecchiature entro 7 giorni. Se non lo farà, lo faremo noi, ha dichiarato. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile libanese, gli attacchi hanno provocato la morte di almeno 16 persone e il ferimento di oltre una decina di altre. Le squadre di soccorso mobilitate dalle prime ore del mattino sono intervenute nel distretto di Nabiateh per rispondere ai continui bombardamenti che hanno colpito l'area. Israele ha confermato i raid. In un'intervista ad Axios, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un eventuale accordo con l'Iran andrebbe interpretato come una resa incondizionata da parte di Teheran. Secondo le sue parole, dopo il conflitto l'Iran si troverebbe con capacità militare drasticamente ridotte, sostenendo che la marina e altre strutture sarebbero state gravemente colpite. Trump ha anche criticato duramente il precedente accordo sul nucleare iraniano, definendolo disastroso, e ha affermato che la sua gestione della politica verso l'Iran sarebbe stata molto più incisiva rispetto a quella dell'amministrazione Obama. È tutto per le notizie flash.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Un amore un po' irrazionale e magico che resiste agli anni e al tempo nel nuovo singolo che continua il rilancio di Raf in attesa del suo album autunnale. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti in uscita allo svincolo di Redi Puglia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

di un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione su gran parte dell'Europa è presente un campo di alte pressioni, deboli correnti in quota convogliano sulle nostre regioni, aria molto calda e relativamente umida. Previsioni: nel tardo pomeriggio e in serata si registrerà un aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali del paese, con la possibilità di isolati rovesci e temporali. Temperature massime comprese tra 31 e 35 gradi centigradi. Domani sarà soleggiato, nel pomeriggio e serata si prevede la formazione di isolati rovesci e temporali di calore. È prevista una debole bora sul litorale, temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Lunedì e martedì il cielo sarà in gran parte sereno, ma continuerà a soffiare la bora. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Passiamo ora alla viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentato sull'autostrada del litorale tra Unezia Postumia in direzione di Capodistria. Coda anche sull'autostrada della Stiria tra Slovenske Konjice e la galleria Golo Rebro verso Lubiana e tra Dramlje e la galleria Pletovarie in direzione di Maribor. Sull'autostrada della Gorenska si segnala una coda di circa 2,5 km davanti alla galleria delle Caravanche verso l'Austria. Sono le ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
2: Buongiorno, questi sono i titoli della seconda edizione dei fatti del giorno. Consiglio europeo, ok unanime su Ucraina e pacchetto UE su sanzioni e allargamento. Attesa in Svizzera per l'avvio di negoziati USA-Iran, mentre Libano è colpito da nuovi raid israeliani. Giornata mondiale del rifugiato al centro solidarietà e responsabilità condivisa. San Nazario a Capodistria tra riti religiosi e tradizione, stasera l'immancabile Sardelada. Intervento dell'ambasciatore all'ONU Samuel Sboger durante il dibattito pubblico del Consiglio di sicurezza sull'agenda Donne, Pace e Sicurezza ha sottolineato che questo è stato uno dei compiti prioritari della Slovenia durante il suo mandato nel Consiglio nel biennio 2024-25 e ha invitato a una maggiore partecipazione delle donne nei processi di pace. Sentiamo Delio De Sardo.
3: In tutto il mondo donne e ragazze continuano a sopportare un peso sproporzionato di conflitti armati. I loro diritti vengono violati, la loro sicurezza è minacciata e le loro voci sono ancora troppo spesso escluse dai processi decisionali, ha detto l'ambasciatore, sottolineando che i processi di pace inclusivi portano a una pace più duratura. È fondamentale collegare la legittimità politica di ogni processo di pace alla piena, paritaria, significativa e sicura partecipazione delle donne a tutti i livelli, dalla prevenzione di conflitti e mediazione fino ai negoziati di pace e alla ricostruzione e gestione post-conflitto. Le quote di genere o posti garantiti sono strumenti efficaci per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto Sboger. Ha assicurato che la Slovenia sostiene con decisione i meccanismi di responsabilità per affrontare la violenza contro le donne e di credere fermamente che la responsabilità nazionale sia essenziale per l'attuazione efficace dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza, aggiungendo che nel mondo sono già stati adottati 117 di questi piani. La Slovenia ha adottato lo scorso anno il suo terzo piano di azione nazionale. Durante la discussione, l'assistente del segretario generale dell'ONU, Sima Bahous, ha dichiarato che la parità di genere rimane una delle vie più forti per la pace e ha sottolineato che le società sono più stabili quando le donne sono coinvolte nei processi decisionali. Ha evidenziato la continua esclusione delle donne dalla diplomazia formale, mentre i conflitti peggiorano in paesi come Afghanistan, Sudan, Ucraina, Haiti e Myanmar. Più di 20 anni dopo l'adozione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU su donne, pace e sicurezza, i relatori hanno sottolineato che i processi di pace con la partecipazione delle donne sono più duraturi ed efficaci. Nonostante ciò, numerose delegazioni hanno osservato che l'attuazione è molto indietro rispetto agli impegni, poiché le donne sono ancora per lo più assenti dai tavoli negoziali.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha avvertito che con la Russia non basta chiedere solo la fine della guerra in Ucraina, ma servono anche concessioni più ampie per evitare un nuovo conflitto in futuro. Secondo Kallas, un semplice cessate il fuoco rischierebbe di portare solo a una pausa nei combattimenti, seguita da una possibile nuova offensiva russa. Ha inoltre sottolineato il pericolo della propaganda di Mosca e la necessità che i paesi dell'Europa orientale siano pienamente coinvolti nei negoziati. In un messaggio pubblicato sul social Truth, il presidente statunitense Trump ha accusato il governo italiano di non aver autorizzato l'uso delle piste di decollo e atterraggio, provocando a suo dire difficoltà logistiche alle forze americane. Trump ha inoltre ricordato il contributo degli Stati Uniti alla difesa degli alleati NATO e ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni, sostenendo che ora Roma vuole riacciare i rapporti con Washington dopo la guerra con l'Iran. E si celebra oggi la giornata mondiale del rifugiato, occasione in cui la comunità internazionale rinnova l'attenzione sulle persone costrette alla fuga da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie. Anche quest'anno istituzioni nazionali e internazionali hanno lanciato un appello per rafforzare la protezione dei diritti dei rifugiati e promuovere solidarietà e cooperazione globale. Beatrice Zizza.
4: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato a rafforzare la solidarietà internazionale e a intensificare gli sforzi per proteggere le persone costrette alla fuga. Guterres ha sottolineato il valore della Convenzione sui rifugiati del 1951, che da decenni rappresenta un pilastro del diritto internazionale e che ha contribuito a salvare milioni di vite. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il diritto di chiedere asilo è sempre più sotto pressione in diverse parti del mondo, pur restando un principio fondamentale della protezione internazionale. L'agenzia ha richiamato la necessità di sostenere non solo i rifugiati, ma anche le comunità che li accolgono, spesso sotto forte pressione economica e sociale. Anche l'Unione Europea ha ribadito il proprio impegno nel sostegno umanitario e nella promozione di standard internazionali di protezione, oltre che nella ricerca di soluzioni durature per chi è costretto a lasciare la propria casa. In questo contesto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato come la Costituzione italiana riconosca il diritto d'asilo e la tutela dei rifugiati e dei profughi. Il Capo dello Stato ha espresso solidarietà alle persone in fuga da guerre e persecuzioni, sottolineando l'importanza di promuovere la pace, un'accoglienza responsabile e una più forte cooperazione internazionale.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha dato alla Bielorussia una settimana di tempo per rimuovere le apparecchiature di trasmissione che, secondo Kiev, vengono utilizzate per guidare gli attacchi russi con droni contro il territorio ucraino. In caso contrario, ha avvertito Zelensky, l'Ucraina interverrà autonomamente. Il leader ucraino ha quindi invitato il presidente bielorusso Lukashenko a rimuovere tali apparecchiature entro 7 giorni. La guerra in Ucraina ha trasformato profondamente la natura dei conflitti moderni, accelerando l'adozione di tecnologie avanzate sul campo di battaglia. I droni hanno assunto un ruolo centrale nelle operazioni militari, venendo impiegati per ricognizione, attacco e difesa. Sentiamo Corrado Cimador.
5: In questo contesto la NATO sta cercando soluzioni difensive più economiche ed efficienti per fronteggiare le nuove minacce. L'alleanza collabora con l'industria della difesa e con gli stati membri allo sviluppo di tecnologie antidrone più accessibili, con l'obiettivo di rendere l'intercettazione delle minacce non solo efficace ma anche sostenibile sotto il profilo economico. Una delle priorità è evitare l'impiego di sistemi estremamente costosi come caccia e batterie missilistiche contro droni di basso valore. Parallelamente si punta a rafforzare il coordinamento con il settore industriale e a garantire risposte più rapide alle esigenze operative sul terreno. I tradizionali processi di acquisizione militare, che possono richiedere dai 5 ai 10 anni, risultano oggi troppo lenti rispetto all'evoluzione delle minacce. Per questo motivo si mira a ridurre i tempi di sviluppo e integrazione fino a circa 24 mesi. In questa direzione vengono avviati progetti pilota per testare nuove tecnologie in scenari operativi realistici. In Slovacchia esercitazioni sperimentali hanno simulato attacchi con droni, verificato sistemi di rilevamento, guerra elettronica e neutralizzazione. In conclusione, la guerra contemporanea appare sempre più caratterizzata dalla dimensione tecnologica, con i droni al centro delle operazioni e la NATO impegnata nell'adattamento alle nuove forme di minaccia.
2: Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa turca Anadolu, citando fonti del governo pakistano, i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti dovrebbero iniziare in Svizzera entro uno o due giorni. Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, sta facilitando i contatti tra le parti nell'ambito della prossima fase di un memorandum d'intesa. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile libanese, gli attacchi hanno provocato la morte di almeno 16 persone e il ferimento di oltre una decina di altre. Le squadre di soccorso mobilitate dalle prime ore del mattino sono intervenute nel distretto di Nabatieh per rispondere ai continui bombardamenti che hanno colpito l'area. Israele ha confermato i raid.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: In questi giorni ricorrono le celebrazioni per la festa di San Nazario, patrono della città di Capodistria. Tra gli organizzatori anche le istituzioni della comunità nazionale italiana, segnaliamo in serata presso l'estivo della comunità degli italiani di Capodistria a Palazzo Gravisi il tradizionale ritrovo sociale con la Sardellada 2026, mentre domani, promossi dalla parrocchia, sono in programma la processione per le vie del centro storico con le reliquie del santo a partire dalle 9.30 e la Santa Messa in Duomo officiata dal vescovo di Capodistria, Monsignor Peter Stumpf. In piazza Tito ci sarà la fiera di San Nazario. Ma qual è il legame dei capodistriani con il patrono San Nazario? Lara Dörci ce l'ha chiesto a Roberta Vincoletto, presidente della CAN di Capodistria e coordinatrice culturale del centro Combi.
6: Senz'altro per i capodistriani San Nazario rappresenta un simbolo, una storia millenaria della città e il santo patrono a cui tutti siamo legati in qualche modo e lega la maggioranza, la minoranza lega il territorio. Questo è importante, l'abbiamo visto anche con questa ripresa delle processioni nel 2024 in occasione dei 1500 anni ricordati da questo suo leggendario insediamento come vescovo di Capodistria, quindi nascita dell'episcopato, e abbiamo visto insomma che ha riunito tutto il territorio. Questa è una cosa importante, per cui insomma anche quest'anno sono previste tutta una serie di celebrazioni, tra cui nuovamente la processione che viene fatta in forma ridotta, comunque viene ripresa con una messa solenne, e quest'anno ci sarà anche la fiera di San Nazario in piazza centrale, nella piazza ex piazza Duomo, e anche il centro italiano che la Combi con la comunità degli italiani Santori e Santorio di Capodistria avranno proprio stand dove verranno esposte pubblicazioni che riguardano il santo, pubblicazioni che riguardano la tradizione, e quindi invitati, per chi non l'avesse fatto nel corso della presentazione di lunedì, a recuperare i materiali.
2: In Slovenia la stagione turistica estiva si apre in un contesto di forti criticità per il settore dell'ospitalità e del turismo, segnato da una carenza di personale stimata in oltre 10.000 lavoratori e da salari che, pur cresciuti del 48% dal 2019, restano i più bassi dell'economia. Il comparto è inoltre sotto pressione per l'aumento dei costi di lavoro, energia e materie prime, per le tensioni geopolitiche e per la ridefinizione dei flussi turistici internazionali, mentre le imprese faticano a trasferire i rincari sui prezzi senza comprimere i margini e gli investimenti. Volontari dell'Istituto Corridoio di Emergenza insieme a Vigili del Fuoco, soccorritori e polizia hanno promosso presso l'area di servizio di Radovlica una campagna di sensibilizzazione sulla corretta formazione del corridoio di emergenza, sottolineando i progressi compiuti dagli automobilisti sloveni, ma anche la necessità di ulteriori miglioramenti. Le autorità hanno evidenziato come la sicurezza stradale nel 2026 stia registrando un peggioramento, con 40 vittime sulle strade slovene dall'inizio dell'anno, attribuendo gli incidenti soprattutto a velocità inadeguata, distrazione alla guida e consumo di alcol o droghe. Sabato di intenso traffico sulle strade in Croazia, complice il primo grande esodo estivo favorito dal ponte prolungato per la giornata della lotta antifascista di lunedì 22 giugno, e la colonia di Mercurio supera i 30 gradi. Sentiamo Valmer Kuzma.
7: L'ente stradale nazionale segnala flussi di traffico molto intensi in direzione del mare. Le criticità maggiori si registrano sull'autostrada A1 Zagabria-Spalato-Caramatici e sulla A6 Fiume-Zagabria, con rallentamenti e code segnalati in prossimità dei cantieri aperti e dei principali nodi autostradali. traffico rallentato anche lungo la statale adriatica e sulle direttrici dell'Istria in uscita dal tunnel del Monte Maggiore. Qui, come noto, si sta lavorando al raddoppio di carreggiata fino allo snodo di Mattuglie, per cui intoppi e rallentamenti sono all'ordine del giorno. Code di 5 km sulla circonvallazione di Zagabria. Si registrano code e tempi di attesa significativi anche al ponte di Veglia, ai valichi di frontiera e nei porti di imbarco per le isole maggiori. Ricordiamo inoltre che sono attivi divieti di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza per tutta la durata del fine settimana festivo. L'ente stradale raccomanda agli utenti di informarsi sulla situazione sulle strade prima di mettersi in viaggio. Per quel che riguarda il meteo, le temperature massime di oggi oscillano tra 30 e 35 gradi, per cui a chi viaggia si raccomanda di tenere a bordo una scorta d'acqua fresca.
2: E chiudiamo con una breve notizia di sport. L'ex campione 46enne di Brasile, Barcellona e Milan, Ronaldinho, verrà presentato come nuovo giocatore del Ravenna per il prossimo campionato di Serie C con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, dice il brasiliano. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. E chiudiamo qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, redazione di Denise Botter e Beatrice Zizza, tecnico in regia Iadranco Oblak. Buona giornata.
8: Tutti i parchetti antichi!
9: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per un mezzo in fiamme tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. In direzione Milano per lavori si viaggia lentamente tra Peschiera del Garda e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
5: Il ciclo di Hot Hits continua, cari amici, eccoci, ben ritrovati. Attacchi della cornacchia aggressiva, sì, avete capito bene. Tra beccate ai passanti e ordinanza di abbattimento, la vicenda sta facendo discutere la città di Pordenone.
6: C'erano anche i pavoni in Italia che avevano...
5: Quella è un'altra storia incredibile che si sta svolgendo, il suo corso non è ancora definito né deciso. Comunque,
6: visto.
5: Rimaniamo a Pordenone per un momento.
6: Con le cornacchie.
5: Esatto, okay. Come dicevo, calma, una cosa per una. Anzi, una cornacchia per una, come dire. A Pordenone c'è appunto una cornacchia che da mesi tiene in scacco un intero quartiere. Via Damiani è diventata zona di guerra, letteralmente. Il volatile, per proteggere il nido, attacca chiunque passi. Beccate alla testa, picchiate improvvise, ferite e lacerazioni addirittura, Tilly.
6: Mamma mia!
5: Sì. I residenti hanno cambiato strada, insomma, come dire. Il sindaco ha firmato un'ordinanza di abbattimento. Gli animalisti hanno fatto ricorso al TAR. E nel frattempo gli esperti suggeriscono di usare l'ombrello, perché una cornacchia, dicono, si ferma davanti a un ombrello aperto.
6: Sapevo, ecco, adesso almeno so come proteggermi.
5: Come se fosse un vampiro, più o meno. La LAV sostiene che l'aggressività passerà quando i pulli saranno grandi. Ecco, bisogna aspettare che crescano. Ma i cittadini non vogliono aspettare, ovviamente. E così, ecco, mentre la cornacchia continua a gracchiare, a beccare, il dibattito infuria.
6: Come noi qua con i gabbiani, ecco. Con il famoso gabbiano che mi ha rubato la pizzetta qui in Piazza Brolo.
5: Fatto bene.
6: Cioè, no, in così. Verità no.
5: Un junk food in meno.
6: Si può.
5: Comunque noi...
6: Per la dieta va bene, diciamo così.
5: Tilly, come dicevo, noi da Hot Hits abbiamo un'idea.
6: Ecco, vai.
5: Se la cornacchia ascoltasse questa classifica, smetterebbe di attaccare i passanti.
6: E attaccherebbe noi o cosa?
5: Non si metterebbe le cuffie o almeno volerebbe via, chissà, insomma. Perché certe canzoni fanno più paura di un volatile impazzito.
6: Ma non lo so, non lo so. Vediamo, dai, che questa... Adesso, dai, abbiamo i tormentoni estivi, Samuel.
5: Siamo già lì?
6: Sì, non sei per niente un tipo da estate, tu.
5: No, sono solo vittima dell'estate. sì. Vittima lui, la cornacchia, vittima noi. Io non so te, Tilly, ma con fatica, anche immane, a Hot Hits mi ci sto adattando, come la cornacchia alla vita in città.
6: Ok. Quindi dai, lasciamo, siamo già adattati,
5: sì,
6: oramai.
5: Lasciamo la cornacchia al suo destino e concentriamoci su altri uccelli da salvare.
6: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Cari amici, dicevo, non siamo all'interno di Hot Hits solamente, cioè non siamo... Tilly, spiega.
6: Però mi piace,
5: viene meglio.
6: Mi piace il tuo tentare di spiegarlo,
5: ma dura
6: però
5: poco, un paio di secondi, poi
6: hai rinunciato
5: poi
6: presto.
5: Passo.
6: Comunque Samuel voleva dire che sì, siamo all'interno della Hot Hits, però è la prima Hot Hits del ciclo estivo, del palinsesto estivo.
5: Ancora questo ciclo.
6: E allora
5: il
6: abbiamo
5: estivo, sì.
6: Abbiamo prima la sigla di Estate Freschi.
5: Giusto.
6: Perché questa settimana avete già sentito tutte le nostre trasmissioni durante la settimana, c'è la sigla Estate Freschi, non più il Pio 4.
5: Cambia la sigla.
6: Molto probabilmente sbaglieremo e continueremo a dire Pio 4, sì. Ma questa è un'altra storia.
5: Già.
6: Comunque, ecco, siamo nel palinsesto estivo, ma continueremo a essere con voi ogni venerdì, sempre con le nuove hit, con tutte le migliori hit del momento.
5: Sì.
6: Una di queste è quale? Quella che andiamo a sentire tra pochissimo.
5: Sì, di Ariana Grande, Tilly.
6: Abbiamo Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

0: E avete sentito che R&B patinato con la voce che plana come un rapace, come la cornacchia più o meno, ecco.
1: Dai, come la cornacchia no, Ariana Grande canta benissimo.
0: No, la sostanza sì, è quella di un'ala di pollo più o meno. Poca carne, molta pelle, perché? Molto colesterolo, così. Come dire, il gusto c'è ma la sostanza poca, ecco, questa è quella che
1: andiamo
0: volevo
1: avanti
0: dire.
1: Invece Harry Styles quale parte del pollo è?
0: Un pollo e basta. Allora, dove siamo arrivati? Sì, Harry Styles, new entry Tilly, ecco, nuovo ingresso,
1: eccolo.
0: Dance No More è il titolo, pensa un po'. Lui decide di non ballare più, forse sarà perché la sua musica è un valzer sentito tante di quelle volte che non vale più la pena. Non lo so, non so che, quale sia il motivo comunque.
1: Non sto aspettando la tua spiegazione, cioè, del brano.
0: Ma niente, Tilly, un po' elegante, che scivola sul pavimento, ti fa ballare leggermente, tenta di farti ballare, invece non vuole ballare. Insomma, che devo dire, Tilly, mi sono perso.
1: Praticamente, questa canzone fa riferimento praticamente a un mondo che, dove non si balla più, ovvero con i DJ che non ballano più e con il mondo musicale e sociale sempre più lontano dalle emozioni, dunque tutto troppo freddo, troppo digitale, troppo distaccato, e dunque è la metafora che lui usa come per dire dance no more, la gente non balla più, come per dire la gente non socializza più.
0: Mica fantascienza, sta succedendo appunto.
1: È vero, sì.
0: Sì, sì.
1: E di questo ce ne parla, ovvero lo canta Harry Styles nel nuovo singolo Dance No More.

0: Oh, eccoti lì. Harry Styles, sa come lo chiameremo? Sa che ognuno dà un nome così, no?
1: Sì, no, vai, non vedo l'ora di sentire.
0: Il ballerino stanco.
1: Il ballerino stanco. No? Sì. Come è la cover band di se stessi.
0: Esatto,
1: questi,
0: brava,
1: i nomignoli quelle... che dai tu. Sì, lui è il ballerino stanco.
0: Titolo, ballerino stanco. Allora, dal ritiro dalla pista passiamo al potenziale in espresso di Somber.
1: Somber,
0: Potential. Ancora qui la canzone che insomma da un po' che stiamo programmando. Numero 23. La canzone è come un ombrello chiuso davanti alla cornacchia, sai perché? Perché non so che c'entra poco, perché il brano è come dire, cammina sul posto, c'è un loop che non porta da nessuna parte, no? E quindi sembra proteggersi da qualcosa, così me lo spiego io. Sì.
1: E invece Samuel, nel panorama sempre più affollato dell'industria musicale, Somber è invece uno di quei nomi emersi, diciamo, all'inizio un poco in sordina, per poi all'improvviso essere ovunque. E diciamo a metà tra una star, un'icona fashion, e Somber si sta imponendo come una delle promesse più interessanti della scena internazionale, sia nella musica ma anche nella moda, perché come sappiamo sono quasi sempre molto collegate.
0: Sì, ecco. Spesso.
1: E dunque grande successo per Somber, è uno diciamo dei giovani, delle nuove proposte degli ultimi anni più interessante.
0: Oh.
1: Sì, vedi, lui sì che il potenziale ce l'ha.

0: Potential di Somber. Tilly, hai detto che c'ha il potenziale Somber.
1: Sì.
0: E quindi gli ho dato un bel nome.
1: Ok.
0: Il profeta delle occasioni sprecate. Non è male, no?
1: Il lo potenziale, facciamo, dai, oggi lo facciamo per tutti gli artisti.
0: Per tutti, vediamo se mi viene in mente cosa dico.
1: Oh, la prossima, dai, sì, qua devi avere un soprannome.
0: Sì. Dal potenziale inespresso dove andiamo? Passiamo ad una rivelazione. Rivelazione che è quale? Quale? Quella che non ti aspetti, perché Taylor Swift è in classifica con una new entry dal titolo I Knew It, I Knew You.
1: Sì.
0: Ah, e questo è il titolo.
1: E questo è il titolo, bravo.
0: Addirittura l'ho azzeccato.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, lei canta... Cosa canta? Il presentimento. La certezza di aver già incontrato qualcuno prima, l'anima gemella, poi immagino, no? No, non è questo.
1: Non lo so.
0: E secondo me sì, io lo così. Insomma, la certezza qui è più che altro il fatto che la canzone sia una produzione levigata, è un ritornello che entra in testa, insomma, lo sapevamo che Taylor ne è capace.
1: Ma così deve essere, perché questa, Samuel, è la colonna sonora, è una colonna sonora.
0: È una colonna sonora.
1: Sì, sai di cosa?
0: No.
1: Di Toy Story 5. Ti ricordi Toy Story?
0: Come
1: hai
0: no.
1: guardato Toy Story?
0: Esiste ancora.
1: Sì, hanno fatto il numero 5, bellissimo. Qual era il tuo personaggio preferito di Toy Story? Mr. Potato era il migliore, che ogni volta che lo colpivano,
0: che succedeva?
1: Gli cadevano il naso, la bocca, tutto, poi se li doveva rimettere, ogni volta era tutto disfatto.
0: Ah, me l'hai ricordato adesso.
1: E Buzz Lightyear. Ah, che bello, che belli.
0: Bei tempi,
1: l'infanzia, quando guardavamo i cartoni, Samuel, non avevamo altri problemi.
0: Sì, sì, stavano inventando il televisore in quegli anni. Allora.
1: No, vabbè.
0: Dove siamo arrivati?
1: Numero 22. Che io addirittura faccio parte della generazione dei Discman e dei CD. Cioè, io avevo il...
0: Il mini disc, te lo ricordi?
1: Anche il mini disc avevo per un piccolo periodo,
0: poi
1: oramai.
0: Poco,
1: sì,
0: si capisce
1: sì.
0: Perché.
1: Però era carino con quei CD mini.
0: Esatto, però.
1: Poi è arrivato.
0: Presa.
1: Poi sono arrivati gli MP3. Sì.
0: Bene.
1: Sì,
0: I knew it, I knew you. E infatti, Tilly, io lo sapevo che sarebbe stata una noia questa canzone. Che dire? Taylor Swift, numero 22.

0: La chiaroveggente del pop, Taylor Swift. Da questa rivelazione passiamo ad una telefonata. Una telefonata che nessuno aspetta, mannaggia. New entry, la numero 21. Qua non è facile. Però.
1: Una telefonata, perché una telefonata?
0: E adesso ci arriviamo.
1: Vai.
0: Another and 54 Ultra. Chi
1: okay.
0: sono? Chi sono?
1: Sì. Allora, Another... che neanche io non ne so dire bene, sì. questa volta sono un duo olandese. Allora abbiamo Jesse van der Heijden,
0: sì.
1: e Oguzhan Güney.
0: Ah, sei stata convincente, bene bene, brava.
1: E Oguzhan Güney, sì, sì, in qualche sì, modo
0: sì,
1: così
0: sì, sì.
1: Tu hai visto, madrelingua proprio. Ecco, e dopo
0: due
1: la
0: nomi
1: lezione
0: che sembrano targhe di autostrada più o meno.
1: E dopo la lezione di pronuncia poi possiamo andare avanti.
0: Sì, trattasi di house music minimale con un ritmo che ti entra nelle ossa e basta, e ti fa venire, che ne so.
1: È la tipica canzone estiva, che è quella un po' più dance, un po' più da lounge, così, perché abbiamo
0: sì,
1: quelle,
0: sì, sì.
1: Allora, d'estate si suddividono i tormentoni, quelli reggaeton, che oramai ci devono essere, ci sono. Poi ci sono quelli pop, magari un po' retro, così. E poi ci sono quelli ovviamente da
0: senza
1: da,
0: pretese.
1: Da pista da ballo,
0: sì,
1: da
0: sì.
1: dance floor, quelli dance, quelli un po'
0: perché
1: più da
0: ballare. Perché
1: vuole
0: ballare ma senza troppo impegno.
1: Sì.
0: Così più
1: okay.
0: o meno. Talk to you, Another and 54 Ultra.

0: talk to you. Infatti io parlo con te ma tu non rispondi, un po' come il silenzio che arriva
1: un
0: dopo,
1: po' come noi in radio,
0: dopo il singolo degli Anotr, cioè resti senza parole più o meno, non hai che dire, quindi
1: sì.
0: Abbiamo sentito gli Anotr 54 Ultra, due DJ, mettiamolo in chiaro, che parlano ma non dicono niente. Allora, dalla dance passiamo alle pietre.
1: No,
0: che...
1: sono due DJ già Anotr più 54 Ultra e un altro.
0: A quattro addirittura.
1: No, due più uno. Tre sono.
0: Vabbè, no, non ce la faccio. La matematica mai è stata il mio forte. Allora andiamo avanti. Chiudiamo andiamo questa avanti. Prima parte di Cotizza, la numero 20, con i The Colors e Rolling Stones. Questi li conosciamo già, la canzone pure. Quindi che fai? Niente.
1: I Rolling Stones dovrebbero fare una canzone che si intitola The Colors. E poi dovremmo metterle una dietro l'altra.
0: No, già così è un po'.
1: Perché adesso i The Colors hanno fatto la canzone Rolling Stones. Adesso io vorrei che se i Rolling Stones sono in ascolto, se ci stanno ascoltando, facciano una canzone dal titolo The Colors. Uno un momentone estivo, dai, ci stanno poco a farlo, secondo me loro, oramai con la loro esperienza c'è. E così possiamo metterle entrambe in classifica. Questo è il mio appello. Ai signori Rolling Stones.
0: Bene, Tilly, diverti da sola, te le racconti. Beh, è importante che tu sia di buona voglia. Io cerco di seguirti. Rolling Stones, cari amici, anche se più che pietre, sembrano sassolini lanciati da una cornacchia. Numero 20.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 16.30. In un messaggio pubblicato sul social Truth, il presidente statunitense Trump ha accusato il governo italiano di non aver autorizzato l'uso delle piste di decollo e atterraggio, provocando a suo dire difficoltà logistiche alle forze americane. Trump ha inoltre ricordato il contributo degli Stati Uniti alla difesa degli alleati NATO e ha criticato la premier italiana, sostenendo che ora Roma voglia rilanciare i rapporti con Washington dopo la guerra con l'Iran. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio con accuse che comprendono corruzione, traffico di influenze, espropriazione indebita di fondi pubblici. Le autorità le hanno inoltre ritirato il passaporto, non potrà lasciare la Spagna e dovrà presentarsi in tribunale ogni 2 settimane. Il Partito Socialista Spagnolo, il PSOE, denuncia quella che definisce una persecuzione giudiziaria. A Maribor si sono svolte oggi 2 manifestazioni contrapposte sul tema dell'aborto. Circa 300 partecipanti hanno preso parte alla Marcia per la Vita, chiedendo una maggiore tutela dei nascituri, mentre 40 di persone hanno manifestato a sostegno del diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne. Secondo la polizia, entrambe le iniziative si sono svolte senza incidenti né violazioni dell'ordine pubblico. Un presidio simbolico si è svolto questa mattina al valico di Stupica Robic per chiedere il ripristino della piena libera circolazione tra Italia e Slovenia. Con bandiere e cartelli, i manifestanti hanno contestato i controlli alle frontiere, definiti pura propaganda politica e un inutile spreco di risorse pubbliche. All'iniziativa hanno aderito diverse associazioni e forze politiche della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, tra cui PD, CGL e Movimento 5 Stelle. È tutto per le notizie flash.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte, oggi vi portiamo in Alaska, cari amici.
4: Oh, al fresco un
3: sì,
4: po'.
3: Sì, sì,
4: dai,
3: sì.
4: Ci sta, ci sta.
3: Dov'è la vita?
4: Siamo in stagione oramai per andare in Alaska.
3: Eh sì, ma fermi tutti, la vita lì si svolge all'interno di un unico edificio, a Whittier. Quasi tutta la popolazione infatti vive e lavora nel Baggy Towers Condominium. 14 piani, 196 appartamenti, scuola, supermercato, ospedale e tutte quelle cose lì. Ecco, tutto sotto lo stesso tetto, letteralmente. Puoi nascere, crescere, sposarti, fare la spesa, andare in prigione, morire senza mai mettere piede fuori.
4: Tutto. Ma non vivono là, non so, nei boschi, nelle capanne? Sai, perché quando vado da mio papà le guarda quei tipo film. Documentari, ah. Alaska Wildlife.
3: Anni 70. Come...
4: No, quelli di adesso, di adesso che mostrano certa gente che vive nelle parti più sperdute dell'Alaska, mm-hmm. da soli, senza nessuno intorno, fanno tutto da solo, cacciano, cucinano, fanno...
3: Ma se fanno non so, in Australia c'è un documentario sull'Istria, chissà come siamo, ci rappresentano a mette, corriamo dei boschi, rincorriamo i caprioli istria, cosa c'è nel senso? Queste cose sono quelle molto, come dire... fatte per attirare un po' il pubblico che dire, ovviamente c'è l'Alaska wild, ma c'è anche quella non wild, infatti sono qui rinchiusi
4: ma forse
3: una scatoletta.
4: Quella non wild nella scatoletta non è così interessante come quegli altri. C'è una, pensa, che vive da sola in questo posto sperduto con tipo le prime altre anime vive, sono non so a chilometri di distanza, e lei vive là da sola in un tipo mini aeroporto, una mini pompa di benzina per quegli aeroplanini piccoli che hanno in Alaska, sai che si sposta anche tante volte con questi aeroplanini.
3: Lì vive?
4: Sì.
3: Che bello.
4: Da sola.
3: Immagina il traffico,
4: solissimo.
3: Aereo che arriva, aereo che parte.
4: Vabbè, perché stiamo parlando di Alaska?
3: Perché non mi hai lasciato finire, Tilly. Allora, questa comunità si conosce tutta con i vicini di casa, che sono anche i tuoi colleghi, il tuo medico, il tuo prete, magari il tuo aguzzino, insomma tutti.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Ecco.
4: Tutto là si
3: È
4: fa.
3: Una sorta di sogno per gli amanti della vita sociale, ma un incubo per chi ha bisogno di spazio. Sì, lì la privacy, infatti, è un optional. Che dire, immagina il vicino che suona il piano, lo senti anche al 14° piano.
4: Per questo poi gli altri vanno a vivere nei boschi.
3: Nei boschi. Ma c'è anche un vantaggio: quando nevica non devi uscire, quando piove non ti bagni, no?
4: Fantastico.
3: No, non sei convinta.
4: Però non hai negozi, devi trovarti il cibo da solo.
3: Vabbè, che dire, noi nel frattempo facciamo fatica a uscire dalla nostra camera da letto. Loro invece vivono in un palazzo, ma non è il palazzo della musica, attenzione, quello è un altro tipo di condominio, ed è il nostro, quello è il palazzo della musica, pieno di inquilini rumorosi, a cominciare da Francesco Gabbani. La prossima è Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Oh, ecco. Da questo ritmo latino dove andiamo? Passiamo al muro. Al muro, sì, sì, sì.
1: Passiamo al muro.
0: Sì, sì, sì, sì. Il muro che ti appare davanti quando non sai più dove andare. Perché c'è Gracie Abrams, scusate, con Hit the Wall, che canta la frustrazione di chi colpisce appunto un muro e non lo sfonda. Aia, che dolore. Sì. La sua voce è pur delicata, però insomma non ha la forza per, come dire, scalfire l'intonaco. Ecco.
1: Gracie Abrams Samuel negli anni si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione.
0: Sì.
1: Ha debuttato più o meno nel 2019 e subito dopo il debutto è stata scelta per accompagnare Taylor Swift nei suoi tour. E questo è ovviamente un grandissimo trampolino di lancio. E poi non solo nella musica ma anche nella moda, come dicevo prima, sono tante volte collegate. Lei è nominata ambasciatrice di Chanel.
0: Appunto.
1: Mica poco.
0: Sì.
1: E poi ovviamente ha avuto tantissimo successo con la sua musica e adesso torna con un nuovo singolo, si intitola Hit the Wall. Questa è Gracie Abrams.

0: Hit the Walls, Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce, la chiamerei così, no? Allora, Hit the Wall, da queste barriere, dove andiamo? Passiamo all'amore, quello materiale da manuale, ecco, sì. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per gli oggetti, per la roba, insomma. Per la roba, sì.
1: Per il lusso,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, anche. Infatti la canzone sembra un po' uscita da un catalogo di arredamento. Bello da vedere, anche un po' inutile però da indossare, no? Che dire. Voce vellutata. Sostanza quella di un mobile Ikea più o meno, quindi appare bello, ma poi insomma manca una vite, ne traballa, ti viene addosso, devi fare i buchi nel muro. L'abbiamo già detto la volta scorsa.
1: Questa è. Comunque lei in verità, Samuel, è una che ci tiene alla musica fatta bene, perché ha dichiarato che lei è contro l'intelligenza artificiale, che cercherà sempre di lavorare con musicisti veri, strumenti reali, evitando l'intelligenza artificiale nella sua produzione artistica.
0: Addirittura questo ha detto.
1: Sì, ma perché, Samuel, questo in verità si sta sviluppando sempre di più.
0: Chi?
1: L'intelligenza artificiale nella musica.
0: Eh sì, è vero.
1: Come fai a sapere se qualcosa... Sì. Poi è sempre fatto meglio, e l'intelligenza artificiale non riesce neanche più a capire se è fatto con intelligenza artificiale o no.
0: Già le canzoni facevano pietà, adesso sono pure false.
1: Almeno Orietta Berti, quest'ultimo singolo che ha fatto, lei lo ammette, lo dice che è un singolo fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, almeno così si sa. Sì.
1: Comunque, sì, vediamo come andrà a finire con Samuel. L'intelligenza artificiale ci sostituirà.
0: Sì, non vedo l'ora.
1: Tu lasceresti il posto già domani?
0: Finalmente si riposa. Che te devo dire?
1: Andiamo avanti con Sienna Spyro e Material Lover.

Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina, e che dire. Dal consumo passiamo al romanticismo, quello da film strappalacrime. Dal consumo passiamo al romanticismo, quello da film strappalacrime, letteralmente. Dilli, dove

0: Mm. E dunque lì vedrà consacrare questa sua carriera dopo 10 anni di successi. E questo è il suo record, ha battuto tutti, lo sai? Mm. Gli unici che avevano il record prima erano il Modena Park Vasco Rossi, che aveva venduto anche 200 e passa 1000 biglietti, e Ligabue Campovolo. Però ultimo li ha superati adesso con i 250.000 biglietti. Cioè praticamente è l'artista italiano che ha venduto più biglietti in assoluto per un concerto.
1: Sì, non riesco a essere in qualche modo gasato.
0: Ma sai che il suo pubblico, i fan, li vogliono tanto bene, lo seguono tantissimo. Lui è molto molto successo nei live, forse più che nelle radio o non so, Sanremo.
1: È un animale da palco.
0: Nei live invece è proprio tanto pubblico.
1: E che devo dire? Questa è la realtà e bisogna farsene una ragione.
0: Non è che devi essere triste per questo.
1: No, c'è un po', cioè, sì. Vai,
0: non ci dormirai la notte.
1: Tutta la musica figa che c'è al mondo, questi vanno tutti
0: a sentire Ultimo.
1: A sentire Ultimo, insomma, un po' deprimente.
0: No, dai. No, a me piace Ultimo.
1: Mi piace fisicamente.
0: No, mi piace come cantante.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Anche cantante. Vabbè. Numero 16, va, che è meglio.
0: Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi, questo oramai lo sappiamo.
1: Il poeta dei saldi.
0: Sì. Dalla poesia passiamo ad una vasca, mannaggia. Oh sì, ecco, vasca da bagno. Benji e Fede e Alex Britti, tre generazioni nella stessa vasca, appunto. Ecco, uno col blues, uno col pop da adolescenti, tutti insieme che producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi.
1: Praticamente,
0: questi quasi mi convincono.
1: Praticamente è un remake, perché la canzone La Vasca di Alex Britti,
0: sì,
1: prima era dei millennial come noi, Samuel, che, e adesso è diventata della generazione Z, perché oltre 20 anni dopo Benji e Fede hanno trovato, diciamo, questa giusta formula.

0: la pop per le storie TikTok, per farla diventare magari quella canzone di già ormai 20 anni fa, un po' più recente, cioè che segue le mode del momento. E praticamente fanno questo remake che si intitola Viva la Vasca, sì. E lo fanno Benji Fede, ovviamente anche insieme ad Alex Britti, che è l'originale che, certo, ha fatto la vasca.
1: Io per sicurezza ci butterei dentro un bel po' di cloro per disinfettare.
0: No,
1: non lo so, troppa gente questa vasca. No.
0: Viva la Vasca, numero 15. In questa

0: festa.
1: Benji, Fede e Alex Britti, questi tre bagnanti in cerca di pace, diciamo, ecco. Allora, dalla vasca passiamo ad una cabina, ecco, tanto per una capanna, una cabana, insomma, quelle cose lì, l'avrete già capito, sulla spiaggia, come se fosse il rifugio dell'anima. Ed è Irama quello che si rifugia in capanna.
2: L'hai detto in un modo così sofferente.
1: Da ultima Irama, guarda Tilly, siamo messi proprio...
2: ma in mezzo avevi Benji e Fede, Alex
1: meno
2: Britti.
1: Male, ti hanno tirato un po' su. Sì, perché sennò qua tra lacrime e contro lacrime.
2: No, ma questa di Irama è diciamo
1: uplifting,
2: estiva.
1: Uplifting.
2: Sì, sì, sì,
1: vero,
2: sì, perché Irama o fa le canzoni quelle estive, sì, un po' latine, così, o fa proprio...
1: Come non ci sono le mezze stagioni, così
2: che,
1: con Irama non ci sono
2: la
1: i mezzi sentimenti, non ci
2: no,
1: sono.
2: No, non ci sono.
1: O il dramma o la festa.
2: Sì, sì,
1: tutto quello che in mezzo non interessa.
2: Non c'è.
1: Sì.
2: Quello non ci interessa.
1: Cari amici, se questa è la cabana dei sogni, io preferisco l'hotel. Irama, cabana numero 4.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, sabato 20 giugno, fino alle 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte, oggi vi porto a Roma.
4: Oh, che bello, dove ci porti?
3: A Roma, dove la sosta selvaggia ha incontrato la soluzione fai da te.
4: Ok, sì. Ha di nuovo i nostri consigli?
3: No, questa è meglio di no. Ah, allora, okay. Un autobus ATAC, questa è una compagnia,
4: okay.
3: Bloccato da un'auto parcheggiata male. I turisti che fanno, invece di aspettare la gru o altre cose, sono rimboccati le maniche e l'hanno sollevata a mani nude. Hanno spostato la macchina.
4: Mm-hmm. Ma si riesce? Cioè, immagina la scena. Quante gente deve spostare?
3: Tanti. Avete capito bene, un gruppo di visitatori, probabilmente stanchi di aspettare, ha fatto da sola la rimozione. È fatto bene. L'auto è quindi stata spostata, il bus è passato e gli applausi hanno fatto da colonna sonora molto all'italiana la scena.
4: Ovvio.
3: La scena che è stata poi ripresa ha fatto il giro sul web, ovviamente. Un consigliere capitolino ha commentato: è l'ennesima figuraccia della città eterna. E insomma, anche un po' ragione. Se per risolvere un problema di traffico bisogna aspettare che un turista si faccia
4: i muscoli,
3: forse qualcosa non funziona, ecco. Ma almeno questa volta il problema è stato risolto con le mani, diciamo, non con le multe. E comunque, mentre i turisti sgranchivano i muscoli, noi ci sgranchiamo le dita per scrivere altre critiche per quanto riguarda le prossime canzoni. Siamo infatti nella terza parte, come ho detto, cari amici, iniziamo da Passenger, tra l'altro erano passeggeri pure loro, quindi
4: certo,
3: visto com'è.
4: Certo.
3: Nulla è lasciato il caso a Hot
4: Samuel
3: Hits,
4: sei proprio, guarda.
3: Sì, guarda, nulla. Allora, è il momento di prendere il volo, dice Alex Warren. La canzone appunto è Passenger numero 13.

0: Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Passenger è la numero 13. Da questo viaggio passiamo ad una città che non ti aspetti. Il titolo è Partenope, sarebbe Napoli. Quattro artisti, un solo nome. Un po' quasi una formazione da Champions. Il risultato è un calcio di rigore sbagliato, che dire, sì. Merck & Cremon portano l'elettronica e Serena Brancale porta il soul. E poi ci sono anche i The Colors che portano, come ho già detto la volta scorsa, la K, non portano altro. Cosa portano i The Colors qui?
1: No, il c'è un punk, po' di forse,
0: funk,
1: ecco.
0: Forse, ecco, si potrebbe dire. E tutti insieme cercano di omaggiare il Napoli. Anzi, Napoli, la città.
1: Anche se non proprio solo Napoli.
0: No, ecco, anche
1: sì, giusto per aggiungere,
0: campagna.
1: Perché anche se il titolo richiama ovviamente la sirena Partenope legata al mito della città di Napoli, il brano vuole in verità un po' celebrare tutto il sud Italia. Ah. Perché ci sono nel testo riferimenti anche a Bari, al suo lungomare, città a cui Serena Brancale è ovviamente legata. E dunque sì, non è solo Napoli, ma un po' tutto il sud. Giusto per precisare.
0: Sì. Sai che ti dico, meglio le mani dei turisti che questa musica, perché almeno quelle hanno mosso qualcosa. Ah, ah. Numero 12, Partenope.

0: American Cremon, non è una marca di frigoriferi né di lavastoviglie, ma sono due, cosa sono? Due
1: producer.
0: Volevo dire DJ, ma suona troppo alla vecchia. Poi Serena Brancale e i The Colors, un poker d'assi, insomma, quasi. Ecco. Dalla città alla passerella, ecco, l'abbiamo detto già 100 volte, ancora qui però Runway, ma Tilly, come fa a resistere tanto a lungo in classifica?
1: Sempre Lady Gaga, lo sai come Lady Gaga che...
0: Che fa?
1: E quando c'è una hit rimane tantissimo tempo. Sì.
0: Questo sì che è un tormentone, ma non solo estivo, primaverile, estivo e sarà anche autunnale, ho paura.
1: Probabile, no, non lo so, staremo a vedere. Comunque sai che ha fatto parlare?
0: Chi?
1: Perché molti parlano di questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. Tanti dicono che Doechii abbia in verità una presenza più forte di Lady Gaga nel brano, che le abbia un poco tipo rubato la scena.
0: Sì.
1: Ecco, che sembra una canzone di Doechii con Lady Gaga ospite. Invece mentre altri hanno apprezzato il fatto che Lady Gaga abbia lasciato molto spazio alla collega. E dunque mai contenti? Cioè anche con dei featuring dicono ma sì, perché lei canta un po' di più, allora dovrebbe essere lei quella principale. Invece vedi, non
0: che
1: è contente le persone.
0: Sì, sono questioni delicate.
1: Perché noi due facciamo la Hot Hits condotta da Tilly e Samuel o da Samuel e Tilly?
0: Adesso mi hanno messo la pulce nell'orecchio. Se sarà Tilly e Samuel, guarda, non ti guardo neanche più.
1: Però non neanche faccio. Non può
0: scrivo
1: essere Samuel e Tilly.
0: E piani alti. Come Tilly e Samuel? Come questo?
1: Vedi a cosa si appigliano?
0: Sì.
1: Comunque, questo lo fanno però più che altro i fan, gli ascoltatori, perché loro due, in verità, più di tanto.
0: Non ne frega un.
1: Ecco, niente. Però è così, vedi, bisogna parlare sempre.
0: Loro hanno buttato l'osso lì agli ascoltatori, ai fan, e loro la stanno. Stanno facendo battaglia per.
1: Che dici, l'ascoltiamo? Sì. Intanto ci mettiamo d'accordo se siamo Tilly e Samuel o Samuel e Tilly.
0: Sì, dobbiamo, sto preparando il contratto, vai.
1: Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Allora Tilly, propongo una cosa.
1: Dimmi.
0: Mentre io dico Samuel e Tilly, tu dici Tilly e Samuel. Allora, facciamolo al contrario, così sembriamo più eleganti.
1: Okay.
0: Io dico Tilly e Samuel e tu Samuel e Tilly allo stesso tempo.
1: Okay.
0: 3, 2, 1. Samuel e Tilly.
1: Io dovevo dire Samuel e Tilly, non
0: t'ho fregato.
1: Ecco. Vedete? Vedete? Ecco, no. Abbiamo i testimoni che hai barato spudoratamente.
0: Vabbè, lo facciamo.
1: Andiamo avanti.
0: Lo rifacciamo dopo e proviamo a farlo giusto, ok?
1: No, non faccio più niente, mi rifiuto.
0: No, ti rifiuti, va bene.
1: Non faccio senza la presenza del mio avvocato. Andiamo avanti,
0: allora.
1: Samuel, abbiamo un'altra brutta notizia.
0: Oddio, chi è morto?
1: La prossima canzone è Buona Domenica.
0: Ah.
1: Però noi non andiamo più in onda la domenica pomeriggio.
0: No.
1: Visto?
0: Ma...
1: Dunque non è più una buona domenica, ma andremo in onda il sabato.
0: Il sabato.
1: Perché sì, col nuovo palinsesto cambiano un po' con le repliche. Ecco, rimangono quelle del sabato e la domenica notte, da mezzanotte alle due.
0: Mm-hmm.
1: Però invece della domenica pomeriggio andremo in onda il sabato pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Giusto bene, in spiaggia, lungomare, sì, rilassate, non è
0: pronti
1: più troppo
0: per la
1: alle 4 si può già andare in spiaggia, non è più così, non è il sole troppo che picchia troppo.
0: E poi potete ascoltarci
1: il
0: pomeriggio prima della spiaggia o in spiaggia, come dice Tilly. Invece se vi fate la seratona del sabato sera, a mezzanotte.
1: Si può entrambi, anche prima in spiaggia al pomeriggio e poi a mezzanotte seratona, aperitivi, cose varie,
0: a quell'ora non siamo più al
1: aperitivo,
0: siamo già sì. Bene Tilly, buona domenica, l'abbiamo già ascoltata, dobbiamo sentirla.
1: Dobbiamo sentirla, buona domenica.

0: Era Saif, il buongiornista del pop. Ecco, da questo riposo estivo, anzi festivo, riposo festivo chiamiamolo, passiamo ad un incitamento. Un incitamento che suona un po' come un ballo di gruppo. Dai dai, Shakira e Burna Boy, anche questa la riproponiamo. Lei torna alle origini latine, Burna Boy porta l'afrobeat e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un tentativo di sollevare auto a mani nude. Giusto, vero?
1: Ma è sì. Anche l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno.
0: Sì, canzone sportiva.
1: Che poi tra l'altro, non so se ci hai fatto caso,
0: no,
1: ma le canzoni di Shakira per i mondiali hanno sempre, diciamo così, due parole corte, due sillabe, perché era Waka Waka, era Ole Ole e adesso è Dai Dai.
0: Però...
1: vedi,
0: guarda che spirito di osservazione, ti mannaggia.
1: Hai visto?
0: Sono dettagli fondamentali.
1: Ho fatto le mie ricerche, Samuel, perché tutti parlano del fatto che appunto già la quarta volta che Shakira è presente ai mondiali di calcio.
0: Quarta volta, ecco.
1: Nel 2006, 2010, 2014, 2026. Ed è la prima artista nella storia con presenza in quattro edizioni FIFA.
0: Sì.
1: Ed è considerata una delle figure musicali più ricorrenti nella storia del torneo, ovviamente, perché chi altro è andato quattro volte, dei cantanti è andato quattro volte al mondiale?
0: Pelé.
1: Ma anche ce ne sono pochi di calciatori che erano poche
0: appunto
1: volte ai mondiali.
0: Pelé è uno
1: perché
0: di loro, no? Se non sbaglio.
1: Pelé e Maradona sì hanno entrambi quattro presenze.
0: Esatto.
1: Bravo, Samuel, sei preparatissimo.
0: Sì.
1: E sopra di loro c'è solo Cristiano Ronaldo che ne ha cinque.
0: Hai capito, cinque, vabbè, lui
1: e Messi che ne ha sei.
0: Sei,
1: dunque sono Messi con 6, Cristiano Ronaldo con 5 e poi Pelé, Maradona e Shakira con 4.
0: Che bel gruppo, Pelé, Maradona e Shakira.
1: Hai visto? Comunque andiamo avanti, sentiamola, dai dai.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy, sono rimasto ancora a Messi che addirittura 6 mondiali ha fatto. Ma quanto è lunga la sua carriera calcistica, mannaggia.
1: Non sai cosa fa ridere? Che Messi e Cristiano Ronaldo oramai sono a 5-6 e più o meno la carriera di uno sportivo, cioè non so se faranno qualche altro mondiale,
0: sì,
1: o no, se no pochi. Ma Shakira può andare avanti a cantare Shakira fino a 70 anni, cioè lei si può fare, può avere magari più presenze in assoluto ai mondiali di calcio.
0: È vero, con un po' di doping.
1: Perché lei, sì, cioè, sì, guarda Madonna che è ancora in giro a fare i tour, cioè, figurati se non lo potrà fare Shakira. Sì, sì. Dunque magari un giorno lei avrà più presenze ai mondiali di tutti i calciatori messi insieme.
0: Col Botox come doping. Andiamo
1: ecco,
0: avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati?
1: Andiamo al nostro paese, ecco, dai mondiali di calcio torniamo al nostro paese.
0: Oh, e qui troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, queste tre artiste che cercano di descrivere l'Italia.
1: Che cantano queste immagini dei loro paesi, anche loro omaggiano il sud Italia, un po' la Puglia, un po' la Sicilia, con piazze, riti, famiglia, ritorni a casa, gelati a 5 euro.
0: No. Perfetta.
1: Parcheggi che non si trovano in spiaggia.
0: Ottima, perché vuole sentirsi a casa.
1: Sì, cos'altro? Cos'altro abbiamo qua da noi nel nostro paese d'estate?
0: Bus che ritardano, che altro? Confusione. Boh, prezzi
1: confusione,
0: alti.
1: Dai, sembri quei vecchietti che chiamano perché c'è un concerto che dura fino alle 11 e 5 minuti invece
0: dove
1: di finire.
0: Ma in spiaggia tutti che urlano uno sopra l'altro,
1: sì,
0: cammina sull'asciugamano,
1: sì,
0: quello ti spruzza,
1: sì,
0: quella no, non mi piace. La puzza di crema da sole. No. No, no, no, io vado a fare il bagno piuttosto in un ruscello.
1: No, ma è freddo. No, io sono più da mare, sono più da mare.
0: Più da mare?
1: Comunque andiamo adesso con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento.

0: Dal patriottismo di plastica di Serena Levante, Delia, passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Ecco la Madonna,
0: Madonna, due generazioni a confronto. Un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, diciamo così. Madonna, come al solito, prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta, insieme producono un brano che è Un abbraccio virtuale. Oh, l'ho detto, guarda, proprio quasi. Sì, sei d'accordo addirittura, Tilly? Senza parole proprio.
1: Sì, sono rimasta senza parole. Perché sto pensando, perché questa canzone sta andando benissimo nelle classifiche.
0: Sì.
1: Cioè, Madonna è presente, cioè, da quanti anni di carriera lei è già presente nelle classifiche? Cioè, ancora
0: la Messi del pop.
1: Sì, praticamente, no? Oppure di più, sì.
0: Anche più.
1: Sì, Madonna, no, non per niente è la regina del pop, dai, questo bisogna dirlo.
0: Sì. Ma anche lei può continuare ancora, lei ha ancora un paio d'anni.
1: Dici?
0: Sì. Dovrebbe trasformarsi un po' in cantautrice, un po' più raffinata, un po' meno pop, no? Secondo me.
1: E invece adesso è appena tornata la dance floor,
0: questa è quella
1: la
0: che
1: musica
0: non mi quadra.
1: Forse perché...
0: Infatti deve agganciarsi... Sabrina Carpenter in questo caso per...
1: Ma però sai che l'album, quello Confession on a Dance Floor, quello primo, perché adesso esce Confession on a Dance Floor Part 2.
0: Due, sì.
1: Quello primo ha avuto un grandissimo successo negli anni 2000. C'erano le canzoni Hang Up, c'era Sorry, era tutta questa sua svolta un po' dance. Passano gli
0: 25.
1: Anni, Samuel, passano.
0: Passano.
1: Anche per noi.
0: Anche per noi. Parla per te. A me non passa niente. Allora, andiamo avanti.
1: Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: Something I want to talk about.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ben ritrovati con le notizie flash delle 17.30. Una linea di forti temporali provenienti dall'Austria ha raggiunto oggi la Carinzia slovena e parte della Stiria e, secondo le previsioni, continuerà a spostarsi verso sud. L'Agenzia slovena per l'ambiente ARSA avverte che soprattutto nel nord-est del paese sono possibili forti raffiche di vento, rovesci intensi e grandinate. Per questa zona il livello di allerta è stato innalzato da giallo ad arancione, mentre per il resto della Slovenia resta in vigore l'allerta gialla per temporali. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso preoccupazione per le nuove norme europee sui rimpatri dei migranti. In particolare ha criticato la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi e l'estensione dei periodi di trattamento per chi non collabora con le autorità. Secondo Türk, gli Stati dell'Unione Europea non possono trasferire ad altri paesi le proprie responsabilità in materia di diritti umani. La televisione di Stato iraniana ha riferito che le forze armate di Teheran, tramite il comando Qattam al-Anbiya, hanno annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale. Nel comunicato si accusano gli Stati Uniti di aver violato un memorandum d'intesa sulla situazione in Libano, sostenendo che il mancato rispetto del cessate il fuoco e i combattimenti in corso rappresentino una rottura degli accordi. L'Italia sta affrontando la seconda ondata di calore del 2026 secondo il bollettino del Ministero della Salute, che monitora 27 città. Nel corso del fine settimana aumenta il numero dei centri urbani con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo. Le città in rosso passano da 5 a 8. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungono nella giornata di domani, domenica 21 giugno, Bolzano, Milano e Rieti, che oggi sono in arancione. Crescono anche le città con bollino arancione, mentre scompaiono i bollini verdi, segno dell'assenza di situazioni a basso rischio. È tutto per le notizie flash.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: È stata inaugurata al terzo piano del Castello di Udine la mostra 1866-2026, restauri per riscoprire l'arte della libertà, curata da Fabio Franz, conservatore del Museo del Risorgimento. L'esposizione sarà visitabile fino al 13 settembre. La mostra nasce in occasione dei 160 anni dal congiungimento di Udine e di gran parte del Friuli al Regno d'Italia e dei 160 anni dalla fondazione del Museo Friulano, entrambi risalenti al 1866. Attraverso dipinti, incisioni, cartoline, fotografie e rarissime oleografie, il visitatore potrà approfondire temi centrali come la rappresentazione pubblica del potere, la costruzione della memoria civile e le trasformazioni urbanistiche ed economiche di Udine e del Friuli tra l'età napoleonica e la Prima Guerra Mondiale.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Oh, che sollievo, Tilly. Siamo nel quarto ed ultimo blocco, ultima parte di Estate Freschi, Hot Hits. Oh, ecco, allora. Vi portiamo in Turchia, dove un uomo è andato a fare la spesa e si è ritrovato con 20 miliardi di dollari sul conto.
9: Ma perché non succedono a me queste cose?
8: Vai a fare la spesa?
9: Sì.
8: Ah, addirittura.
9: Ovvio che vado. Allora,
8: non è come giocare alla lotteria, che tu dici, ma non sei andato a giocare. No, invece la spesa la
9: no, gioco anche la lotteria ogni tanto.
8: Comunque, Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente a Van, non Van Beethoven, a Van e basta.
9: Van.
8: Stava pagando al supermercato quando la sua carta è stata bloccata. Bloccata, ho detto che è, perché è bloccata. Motivo? Un bonifico misterioso di un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. I dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. Il direttore è stato chiamato, l'unità di intelligence finanziaria ha aperto un'indagine e lui nel frattempo non può toccare un centesimo. Cioè, ti ritrovi
9: risposto
8: con 20 miliardi di non so che
9: magari ha risposto da una di quelle mail che tutti pensiamo che sono truffe, tipo il principe della Nigeria non ha moglie, non ha nessuno, sì. Allora ha deciso di regalare tutto il suo patrimonio sogno a te. Sai quando ricevi quelle mail così?
8: Sì.
9: E magari lui ha risposto ed era veramente il principe della Nigeria che non aveva dove mettere i soldi.
8: Ma quasi quasi anch'io ci farei un pensierino. Ah no. Allora, comunque, allora Tilly ha chiesto a un'intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto fare con quei soldi. È intelligente, quindi. Quindi ha chiesto all'intelligenza artificiale.
9: Sì,
8: e questa è la realtà. La risposta.
9: Per questo non li merita, per questo li dovrei avere io.
8: Insomma, fatto sta che per ora lui può soltanto guardare il saldo e aspettare. Non può
9: che
8: fare
9: scompaia.
8: Nulla. Sì, probabilmente.
9: Perché prima
8: sì.
9: o poi glielo prendono, probabilmente.
8: La morale, cari amici, i soldi non fanno la felicità, ma fanno bloccare il conto. E mentre lui aspetta il via libera dalla banca, noi aspettiamo il via libera alla fine di questa classifica. Ultima
9: Dai.
8: Parte, infatti.
9: Ecco, abbiamo ancora le prime sei.
8: Sì, e non partiamo per niente bene. Partiamo con i pinguini tattici nucleari che chiedono scusa. La stessa cosa che ha detto il cassiere quando ha visto il saldo, immagino. Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari, i pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano.
1: I pentiti della domenica che non sanno perché si scusano.
0: Sì.
1: È tutto questo il soprannome.
0: Più o meno,
1: ok,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: ma te lo devi ricordare.
0: Me lo
1: questo
0: sei,
1: è lungo.
0: Me lo sono già segnato. Sì,
1: ok,
0: sì,
1: ok.
0: Dalle scuse dove andiamo? Passiamo a un vento.
1: Andiamo avanti, un sì, un altro duetto generazionale. Ormai è moda, abbiamo Benji Fede con Alex Britti, abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter, abbiamo tutti questi duetti generazionali.
0: Abbiamo Samuel e Tilly.
1: Abbiamo Samuel e Tilly. E niente, adesso abbiamo Jovanotti Alfa.
0: Ecco, sì.
1: Che tra l'altro Alfa ha raccontato che ha scoperto Jovanotti da bambino e che il suo primo concerto della sua vita era proprio un live di Jovanotti a Genova. E adesso dopo anni si ritrovano insieme sullo stesso brano. Vedi, il tuo primo concerto qual era?
0: Qua in Piazza Tito, a Capodistria, una band punk.
1: Ecco, allora adesso dovresti fare un duetto con loro.
0: Beh, insomma, queste. Questa
1: sì,
0: è un po' differente, no, la storia. Lui ha visto Jovanotti, io ho visto, comunque.
1: Così
0: peccato
1: è,
0: cari amici, che il vento qui non porti né soldi né fortuna in questo momento. Ecco, il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi aspetta che gli sblocchino la carta di credito.
1: Questa è,
0: però almeno
1: sì,
0: un bonifico, insomma.
1: Buon vento.
0: Buon vento, che buon vento arrivi per tutti voi, per tutti noi. Jovanotti e Alfa, numero 5. Ed è un po' di

0: Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Ah, perché il vento, non so se...
1: Non si sa mai dove ti porta il vento.
0: Dal vento passiamo ad una bossa nostrana. Gaia mischia la bossa nuova, nuova, con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Pezzo elegante, sofisticato, insomma a momenti rischia un po' di essere noiosetto, ma insomma non è male, non è male.
1: Dai, diciamo un po' un viaggio tra Italia e Brasile, appunto, ecco, lei trasforma la bossa nuova in qualcosa di personale, perché sì, appunto è lei anche italo-brasiliana e dunque fa tutto parte della sua natura, della sua personalità.
0: C'è l'oceano Pacifico in mezzo.
1: Però no, vedi, c'è. Quando due anime si trovano, i genitori e poi...
0: che dire.
1: Così è. Bossa nostra, Gaia.

Gaia è la cantante che fa finta di essere in vacanza. Gaia Gozzi, ecco. Dalla bossa passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un bonifico misterioso. Arriva, arriva, arriva e non sai mai quando si fermerà. Infatti non arriva. Un bonifico misterioso. Arriva, arriva, arriva e non sai mai quando si fermerà. Infatti non arriva. Non arriva mai.

Che diciamo trasformano questo demo, perché era un demo storico, perché ormai lo conoscevano tutti, in un inno tra nostalgia e dance da stadio. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran alla numero 3.

0: 11 anni di stagionatura per Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran. È vero, Tilly?
1: Ben sì, stagionata. Sì.
0: Già pronta nel 2015, uscita nel 2026.
1: Hai visto?
0: Mannaggia. Comunque, erano Martin ed Ed, queste due macchine da hit, insomma, che si sono incontrate chissà dove, nel traffico e al semaforo. Dubito, si saranno trovati ben d'accordo su molte cose, qualche festival. Ecco, e da questa ripetizione passiamo ad una canzone, cari amici, che parla di ragazzi, quelli un po' pazzoidi, un po' stupidi. Eh sì, anche senza un soldo, immagino. Pazzi, stupidi ragazzi, la prossima è la numero 2 ed è di Raff.
1: Ed è la canzone della settimana.
0: Sì,
1: ecco,
0: è vero.
1: Scelta da Andrea.
0: Sì. Allora, Raff canta appunto ragazzi pazzi e stupidi. Mm. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, immagino, quelli un po' persi così.
1: Ma sì, quelli appunto della giovinezza senza filtri, quella fatta di errori, slanci, scelte impulsive, dici ma sì, dai, o la va o la spacca. Quelli.
0: Sì, se avessero quelli. I soldi del signor Tacalo lì, del bonifico, forse non sarebbero tanto persi. Infatti poi i ragazzi oggi sono, insomma, stanno crescendo in un periodo di grande incertezza. Mi sento quasi di avere una sorta di comprensione nei confronti della gioventù di oggi.
1: Perché?
0: Sai, una volta dicevano tutti: no, voi giovani oggi a scappellotti bisogna prendere. Io no, io penso. Mi
1: fanno non li prendereste a scappellotti?
0: No, mi fanno quasi tenerezza. Sì. Non è facile. Non era facile non per facile. Noi, per loro ancora meno. Però
1: vabbè,
0: purtroppo...
1: noi qualche scappellotto ogni tanto ce lo siamo anche meritati.
0: Sì, sì, è vero. Anche presi li abbiamo. Comunque.
1: Un inno alla libertà di sbagliare. Sì, ecco, questo esatto, è perché giusto. È lì che si cresce davvero, Samuel. Oh. Sbagliando si impara.
0: È perché sono cresciuto tanto.

0: Ed era Raff, il cantante che sa cosa significa essere giovani e senza un soldo. Oh, se lo ricorda bene, o almeno insomma fa finta di saperlo. Dai ragazzi, passiamo alla regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un conto bloccato.
1: Tra l'altro perché, insomma, c'è un'altra regina, perché questa è, cioè, è il remake della canzone di Amanda Lear.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È quella Chinatown lì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ma sono contento.
1: L'hanno rifatta.
0: Allora. Guarda, addirittura sono gasato pure io.
1: Sì, guarda, non vedo, guarda, non posso credere che ti piace l'ultima canzone.
0: Vabbè, ma è una canzone storica, dai, dai, sentiamo, vediamo sì, come, sì, come,
1: cioè,
0: suona.
1: Non è proprio quella, no? Hanno fatto questo remake, Harris sì. and Her, con Arthur Baker, hanno fatto, hanno appunto rifatto Queen
0: bello,
1: of
0: dai.
1: Chinatown della grandissima Amanda Lear,
0: giusto,
1: che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni.
0: Quanti?
1: Lo avevo detto,
0: no,
1: anche
0: diciamolo,
1: in estate mai. Freschi,
0: non diciamo,
1: no,
0: quanti,
1: non diciamo, sì, però sì,
0: no,
1: ecco,
0: non è che è una ventenne,
1: magari festeggia oggi,
0: sì, sì, esatto.
1: Perché è venerdì.
0: Beh, fatto sta che è un trio che produce un pezzo che, ecco, profuma di notti orientali, di misteri risolti, insomma, sì, perché insomma Amanda Lear era così, era una showgirl, showwoman
1: misteriosa,
0: così, molto misteriosa a suo tempo. Sì, sì, sì, sì.
1: E allora, noi col mistero abbiamo finito, perché abbiamo svelato tutte le 25 hit di questa puntata.
0: Mannaggia, sì, anche per oggi più o meno è tutto. Resumé. Cornacchia che terrorizza il Friuli.
1: Ok.
0: Condominio che è una città.
1: Ok.
0: Turisti che spostano auto come fossero pesi in palestra. È un uomo che è diventato miliardario senza sapere come e senza riuscire a usufruirne.
1: Appunto.
0: Sì,
1: ma questo è un po' triste, l'ultima.
0: Vabbè. La musica e le notizie assurde di Hot Hits ci ricordano che la follia è ovunque, ecco, anche nei bonifici, anche nei ritornelli, anche in tante altre cose. Chissà che fine hanno fatto quei soldi, ma farò le mie ricerche e ve lo racconterò la prossima volta. Forse spariranno come un singolo di successo di quelli che durano poco. Arrivano e spariscono.
1: Sì, ormai sì, ormai è un po' così.
0: Noi intanto restiamo qui.
1: È vero.
0: Non spariamo
1: tutta l'estate, no, rimarremo qui.
0: Sì, con la nostra classifica e le nostre varie manie. Allora, questa era Hot Hits con Samuel.
1: E Tilly? E Tilly? E Samuel?
0: Vabbè, rifacciamola, proviamo. Questa volta la facciamo giusta.
1: No, non mi fido più di te. No, non mi fido più.
0: Grazie per essere stati in ascolto, alla prossima settimana.
1: Ciao e buon weekend.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, proseguono i rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Non si registrano particolari disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del giorno successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meulo-Roncade in direzione Trieste. Uscita alternativa consigliata a Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Festi Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: London calling 4x4. London calling 4x4.
5: London calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
4: London calling 4x4.

London Calling su Radio Capodistria. It is summer in the city. It is London Calling con Mimmo Caccamo on a Saturday qui con Del Grande Suono for 60 minutes indeed. Welcome insieme a Gardner Music Delight. I can say that in here as well, why not? Abbiamo delle cose molto belle da far ascoltare e abbiamo iniziato con due bellissime covers, belle veramente più che mai. L'ultima certamente molti di voi l'avranno riconosciuta, that was a She's a Rainbow, una canzone dei Rolling Stones, ed è stata inclusa nel loro album del 67, il grandioso Their Satanic Majesty's Request. È stata definita anche tra l'altro la canzone più bella ed atipica dei Rolling Stones, scritta appunto da Mick Jagger e Keith Richard, sebbene appunto l'intenzione era alquanto ambigua, appunto di She's a Rainbow. Chi l'ha interpretata invece era un gruppo che ha avuto una effimera esistenza, si sono formati all'inizio degli anni 90 e si sono poi sciolti nel 91, se non vado errato. Comunque il gruppo si chiamavano World of Twist, led by singer Tony Ogden, and io qui appunto con me avevo questo 12 pollici, tra l'altro ce n'ho ancora un altro 12 pollici, 40 CD, ne ho ancora un altro dei The World of Twist. Il CD è dentro, della tasca dei jeans, appunto quella là, appunto è jeans, proprio veri jeans, ecco. And Before Dawn, naturalmente un'altra grandissima cover, e non poteva essere nient'altro quella Tomorrow Never Knows, grande capolavoro dei Beatles, che si trova in quel bellissimo album del 66 chiamato Revolver. Tomorrow Never Knows, molta gente l'ha ripresa, però questa volta è stata ripresa da Jah Wobble, il bassista e produttore londinese, con il duo etno psichedelico di Liverpool, che si chiamano Tian Cui, appunto questo bellissimo singolo che tra l'altro si trova dentro un album che si chiama Mystic Liverpool, due puntini, The Beatles Psychedelic Songbook, che uscirà il 14 agosto per la Cherry Red Records l'etichetta di Jah Wobble, che si chiama 30 Hertz. So beautiful stuff naturalmente per iniziare, ma molte cose belle naturalmente arriveranno ora. Un po' di post-punk, non so quanti di voi, perché è da un po' di tempo che non sentivo il gruppo degli Ice Age, ecco, infatti il gruppo degli Ice Age li ho seguiti per un bel po', naturalmente il gruppo della scena danese post-punk, and il gruppo is out con il loro nuovo album, perché sia il loro settimo album, che si chiama For Love of Grace and the Hereafter. Hanno già fatto uscire tre o quattro singoli, questo è il loro quinto, che si chiama No Fear, is an urgent driving track da questo album, and then faremo ascoltare altri due brani di due gruppi differenti, we got this one for now, and then the back to back avremo Low Sunday e naturalmente grandiosi Interpol, is it?

Il gruppo di Brooklyn, New York, post-punk leggendari Interpol, ed è back con il loro ottimo, naturalmente ottavo album, che si chiama This Mirror Way A ton, weight a ton, una tonnellata questo specchio, che com'è? Veramente, I don't know how. Comunque l'album uscirà il 28 di agosto tramite l'etichetta Partisan Records, and l'album è stato prodotto da Andrew Wyatt, missato dal grandioso David Friedman. Indeed, and there was a track called See Out Loud, and before that un'altra band di post punk, il duo, diciamo, arrivano dalla scena di Portland, Oregon, and loro si chiamano Low Sunday. È composto da Shane Sahini on vocals, chitarra e sintetizzatore, basso, batteria, e Bobby Spella al basso, chitarra e batteria. And il gruppo is out con il loro Low Sunday Ghost Machine Black EP, che tra l'altro esce fuori dopo dopo 25 anni di assenza della musica rock, naturalmente. Comunque il gruppo is a Portland, Oregon, e l'etichetta, cioè, che si chiama Project Records, mentre loro arrivano da Pittsburgh. Indeed, and we played a track which was called This Is Not Heaven, and what can it be? It must be hell. All right, and we also played a track dal gruppo degli Ice Age. They are out con il loro sesto album, that's pointed out, che si chiama Love For Love of Grace and Hereafter. There was a track called No No Fear. Ora è da un po' che ho ricevuto un singolo del mio carissimo amico che si chiama Sartell, and me l'ho proprio dimenticato assolutamente, non so come ho fatto, but right now I'm checking out. Sicuramente l'ho perso tra le tante cose che ricevo ogni giorno, but it must be around here, and I would like you to listen to this beautiful song by Sartell. Si chiama Malviviendo Como Si Nunca Hubiera Existido. Beautiful stuff, ecco qui per voi.

0: Beautiful, beautiful indeed, questo bellissimo brano del mio amico della scena sudamericana from Argentina, Mr. Sartell. Era un brano questo che lui mi ha mandato tempo fa e che non ho avuto mai modo di farlo ascoltare, e finalmente stasera comes to my mind, perché non farlo ascoltare stasera, perché è un brano molto bello, un brano che si chiama Malviviendo, tra parentesi, come si nunca hubiera existido, che vuol dire sopravvivo a malapena come se non fossi mai esistito. E lo stesso appunto Sartell, mandando una bella un bel messaggio su Instagram, anche perché lui non è su Facebook, mi dice sì, dice è un brano, diciamo, di strumenti che si basa quasi interamente sulla melodia, con pochissimi accordi e chitarra nel suo suono. E poi appunto continua: muchísimas gracias, vuelve cuando quieras. Indeed, love it. Sartell, qui a London Calling, sulle frequenze di Radio Capodistria, con voi on a Saturday, Mimmo Caccamo, it is summer in the city, it is time to say oh yeah, oh no.
1: This one is called... Oh.

La sua musica is wider than life. Parliamo di un grande signore, carissimo amico, naturalmente arriva alla scena di Pisa. Lui si chiama Leonardo Panelli, a.k.a. Leo Lips. Finalmente is out con double A-side single molto bello che si chiama Up on the Crust. Veramente eccellente, due brani che si separano per quanto riguarda appunto le liriche e ciò che riguarda appunto dentro What is Called The Mushroom Walls, che riguarda appunto il suo amore per l'agricoltura, e nello scavare, vedere dentro appunto nel sottoterra appunto queste anime che si girano e lavorano sempre, mentre l'altro brano chiamato Lovers is about humanity, dove stiamo andando incontro. Up on the Crust, Leonardo Panelli, Leo Lips, there was a track che si chiamava appunto The Mushroom Waltz. Before that abbiamo fatto ascoltare già last week already anche la versione italiana di George Merck. George Merck è figlio della nostra grandissima Rita Pavone, leggendaria, and di suo padre, indeed, and that was a track called Breathless Summer. Un brano molto bello, tra l'altro is very much that kind of art rock, con delle venature molto, diciamo, basate molto più, diciamo, venature American kind of sound, come appunto già detto anche last week. Si è un po' separato appunto dal sound di Washington DC, Seattle, naturalmente, and is something which is working, is working on, and sicuramente is coming out with con un altro suo nuovo lavoro, che io appunto sono qui, lo aspetto con ansia. Diciamo che

Naturalmente il figlio, come dice appunto il mio, per chi non lo sapesse, è George Merkel, figlio di Rita Pavone e il grande Teddy Reno. Indeed, I was, you know, there was kind of blankness in my mind, non ricordavo appunto il padre. Right, before that, il mio grande amico Marco Magnani. Marco Magnani, che tra l'altro lui is out con a couple of singles, and quello prima quello che è uscito appunto prima di questo che abbiamo fatto ascoltare si chiama No Elected Race, tra parentesi, The Wrong You Do, che tra l'altro we played last week, if I don't make a mistake, oh no, and then is out con questo nuovo singolo chiamato Oh Yeah Oh No, che non dice niente forse, but musically it plays loud indeed. Questo è London Calling su Radio Capodistria con voi, Mimmo Cacco, con Summer in the City, and we have here a great track che tra l'altro è anche il ritorno del nostro amico Invisible Tom, indeed, Invisible Tom, parliamo di Tom Stanley, is out con il suo nuovo singolo che si chiama Snakes and Dinosaur, parlando appunto di dove va, dove si trova, praticamente in questo brano parla della sua camminata nelle colline, che so, della Shropshire o whatever it is, and dove appunto si trovano animalucci, animaletti, serpentini ed anche dei fossili. Snakes and Dinosaurs, Invisible Tom is blind of sound, tipico, però è nuovo, eh?

Well then we find a way indeed, Mr. Tom Stanley, Invisible Tom, con questo brano chiamato Snakes and Dinosaur. Finiamo questo nostro London Calling tornando in Italia con Tu non scherzi mai, assolutamente. See you next week. Loro si chiamano Greg and the Frigidaire. We need a Frigidaire because it's very hot. Have a good one, bye bye.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per lavori si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 20 giugno, alle ore 3 del giorno 21, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre, dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22, sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il 1977, Amanda Lear ha un successo ipnotico e trasgressivo un po' come lei. 2026, due producer e DJ britannici, Harris & Her, insieme al mitico Arthur Baker, che ha firmato suoni leggendari per Cyndi Lauper, Africa Bambaataa e Jill Jones, ripescano e rimaneggiano questo stesso brano, Queen of Chinatown.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa è presente un campo di alta pressione, deboli correnti in quota convogliano sulle nostre regioni, aria molto calda e relativamente umida. Previsioni: domani sarà soleggiato, nel pomeriggio e serata si prevede la formazione di isolati rovesci e temporali di calore, è prevista una debole bora sul litorale, temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Lunedì e martedì il cielo sarà in gran parte sereno, ma continuerà a soffiare la bora. Avviso: nei prossimi giorni il caldo si farà sempre più intenso, in particolare nelle vallate del litorale e nelle grandi città. Viabilità: traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentato sulla strada tra Bohinska Bela, Bled e Lesce. Sul fronte meteo, in diverse zone della Slovenia si stanno sviluppando temporali accompagnati da forti raffiche di vento e precipitazioni intense. Si raccomanda di accendere manualmente gli anabbaglianti, fermarsi sotto i cavalcavia o nelle gallerie, è pericoloso e vietato. Sono le ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, a questi titoli del giornale radio. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale. La Slovenia rilancia all'ONU l'agenda Donne, Pace e Sicurezza. Non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Spagna ha processo la moglie di Pedro Sanchez. L'intelligenza artificiale minaccia alcuni posti di lavoro ma crea nuove opportunità. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz, una delle principali rotte mondiali per il trasporto di petrolio e gas. Teheran giustifica la decisione con la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano, definiti una violazione dell'accordo raggiunto nei giorni scorsi con la mediazione degli Stati Uniti. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato, il comando delle forze armate iraniane ha avvertito che la chiusura rappresenta solo una prima risposta e che ulteriori misure potrebbero essere adottate se le ostilità dovessero continuare. La decisione rischia di avere ripercussioni sui mercati energetici internazionali. Intanto gli Stati Uniti affermano di mantenere una presenza costante e vigile nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'annuncio iraniano. Il comando centrale americano ha reso noto che lo stretto è stato attraversato oggi da 55 navi commerciali che hanno trasportato oltre 17 milioni di barili di petrolio. Washington sottolinea di non avere al momento prove di un'effettiva interruzione del traffico marittimo. Intanto proseguono i preparativi per negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla piena attuazione dell'accordo che ha posto fine al conflitto. Il prossimo incontro dovrebbe svolgersi domenica in Svizzera. Intervento dell'ambasciatore all'ONU Samuel Sboger durante il dibattito pubblico del Consiglio di sicurezza sull'agenda Donne, Pace e Sicurezza. Ha sottolineato che questo è stato uno dei compiti prioritari della Slovenia durante il suo mandato nel Consiglio del biennio 2024-2025 e ha invitato a una maggiore partecipazione delle donne nei processi di pace. Sentiamo Delio Del Sardo.
2: In tutto il mondo donne e ragazze continuano a sopportare un peso sproporzionato di conflitti armati. I loro diritti vengono violati, la loro sicurezza è minacciata e le loro voci sono ancora troppo spesso escluse dai processi decisionali, ha detto l'ambasciatore, sottolineando che i processi di pace inclusivi portano a una pace più duratura. È fondamentale collegare la legittimità politica di ogni processo di pace alla piena, paritaria, significativa e sicura partecipazione delle donne a tutti i livelli, dalla prevenzione di conflitti e mediazione fino ai negoziati di pace e alla ricostruzione e gestione post-conflitto. Le quote di genere o posti garantiti sono strumenti efficaci per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto Sboger. Ha assicurato che la Slovenia sostiene con decisione i meccanismi di responsabilità per affrontare la violenza contro le donne e di credere fermamente che la responsabilità nazionale sia essenziale per l'attuazione efficace dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza, aggiungendo che nel mondo sono già stati adottati 117 di questi piani. La Slovenia ha adottato lo scorso anno il suo terzo piano di azione nazionale. Durante la discussione, l'assistente del segretario generale dell'ONU, Sima Bahous, ha dichiarato che la parità di genere rimane una delle vie più forti per la pace e ha sottolineato che le società sono più stabili quando le donne sono coinvolte nei processi decisionali. Ha evidenziato la continua esclusione delle donne dalla diplomazia formale, mentre i conflitti peggiorano in paesi come Afghanistan, Sudan, Ucraina, Haiti e Myanmar. Più di 20 anni dopo l'adozione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU su donne, pace e sicurezza, i relatori hanno sottolineato che i processi di pace con la partecipazione delle donne sono più duraturi ed efficaci. Nonostante ciò, numerose delegazioni hanno osservato che l'attuazione è molto indietro rispetto agli impegni, poiché le donne sono ancora per lo più assenti dai tavoli negoziali.
1: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso preoccupazione per le nuove norme europee sui rimpatri dei migranti. In particolare ha criticato la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi e l'estensione dei periodi di trattamento per chi non collabora con le autorità. Non si placa la polemica tra Donald Trump e Giorgia Meloni. A distanza di poche ore dalle precedenti dichiarazioni, il Presidente degli Stati Uniti è tornato sull'argomento con nuove accuse rivolte alla Presidente del Consiglio italiano, rilanciando così una tensione che continua a tenere banco nel dibattito politico internazionale. Beatrice Zizza.
3: Si riaccende lo scontro politico tra Stati Uniti e Italia dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump, che ha nuovamente criticato la premier italiana Giorgia Meloni attraverso il suo social Truth. Le parole del presidente americano hanno alimentato un caso diplomatico e politico, rilanciando tensioni già emerse nei mesi scorsi tra le due amministrazioni. Secondo Trump, la posizione della premier italiana sarebbe cambiata in modo opportunistico e legato a dinamiche di consenso interno, oltre a contestare la linea del governo italiano su alcune questioni strategiche e militari, tra cui l'utilizzo delle basi sul territorio nazionale e la cooperazione in operazioni internazionali. Il presidente ha inoltre sottolineato l'importanza del contributo statunitense alla difesa dell'Italia e della NATO, interpretando alcuni recenti segnali di dialogo come una mossa politica più che diplomatica. Dalla parte italiana è arrivata una replica ferma da parte della premier Giorgia Meloni, che ha respinto le accuse definendo infondate le costruzione del presidente americano. La premier ha ribadito la piena sovranità delle decisioni italiane in materia di politica estera e militare, ricordando che l'utilizzo delle basi americane in Italia è regolato da accordi internazionali consolidati e rispettati. Meloni ha inoltre respinto ogni collegamento tra la propria popolarità e i rapporti con Trump, sottolineando che il suo consenso dipende esclusivamente dall'azione di governo e dalla tutela degli interessi nazionali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Maribor si sono svolte oggi due manifestazioni contrapposte sul tema dell'aborto. Circa 300 partecipanti hanno preso parte alla Marcia per la Vita, chiedendo una maggiore tutela dei nascituri, mentre una quarantina di persone hanno manifestato a sostegno del diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta delle donne. Secondo la polizia, entrambe le iniziative si sono svolte senza incidenti né violazioni dell'ordine pubblico. I temporali che nel pomeriggio hanno interessato la Stiria slovena hanno provocato alcuni disagi nelle zone di Maribor e Scentil. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi abbattuti dal vento e allagamenti di scantinati abitazioni. Successivamente la perturbazione ha raggiunto la Gorenska e la Slovenia centrale. Secondo l'Agenzia slovena per l'ambiente, i fenomeni più intensi dovrebbero esaurirsi entro la serata, ma restano possibili forti raffiche di vento, piogge intense e locali allagamenti. Per il nord-est della Slovenia rimane in vigore l'allerta arancione per temporali, mentre nel resto del paese è attiva l'allerta gialla. Le temperature massime hanno raggiunto oggi 35 gradi. Lo Stato croato ha pubblicato il bando per la vendita del cantiere navale Scoglio Olivi di Pola. Il prezzo di partenza è di 11.008 milioni di euro rispetto al valore nominale di 34,38 milioni. Gli acquirenti dovranno mantenere l'attività cantieristica. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Parte un altro tentativo di vendita dello storico stabilimento navalmeccanico Scoglio Olivi di Pola, fondato nel 1856. Il Centro per la ristrutturazione e la vendita, in qualità di rappresentante legale della Repubblica di Croazia, ha pubblicato il bando per la raccolta di offerte vincolanti finalizzate all'acquisto di 4 quote societarie che rappresentano complessivamente il 97,13% del capitale di Uljanik Brodogradnja 1856. Quest'ultima società, lo ricordiamo, è titolare del cantiere. Il prezzo di partenza è di poco superiore agli 11 milioni di euro rispetto al valore nominale di 34,38 milioni. Il direttore della società Samir Hajic ha ricordato che il cantiere impiega circa 300 lavoratori, ai quali si aggiungono altri 200 dipendenti di aziende operanti nell'area industriale. Attualmente in costruzione una nave per il trasporto di bestiame. Questo nuovo tentativo di privatizzazione giunge in un momento di parziale svolta per le prospettive industriali del sito di Pola. Nelle settimane scorse, infatti, il cantiere ha siglato un importantissimo accordo strategico con il colosso navale spagnolo Navantia e con lo studio di progettazione croato Nortes Blu. Esso prevede l'ingresso del cantiere istriano nel settore della cantieristica militare di difesa, con la potenziale costruzione di moderne corvette multiruolo destinate alla marina militare croata.
1: Secondo uno studio commissionato dal Consumers Forum, ente indipendente di consumatori e imprese, un lavoratore su quattro potrebbe vedere il proprio posto a rischio a causa dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni. L'avvento dell'IA potrebbe però anche aprire nuove opportunità e creare nuove professioni. Alessandro Martegani.
5: Il lavoro di quasi mezzo milione di persone è già stato sostituito dall'intelligenza artificiale. Questa è la cifra stimata dal Consumers Forum, un ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. 425.000 posti di lavoro sono già stati persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'AI negli ultimi tre anni, 142.000 solo in Europa, ma nei prossimi anni si calcola che sarà a rischio un posto di lavoro su quattro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive e componenti digitali testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care, call center, impiegati di banche, poste o cassieri. I giudizi sui possibili rischi però sono diversi. Se personalità come Papa Leone XIV manifestano preoccupazione, secondo Jeff Bezos, fondatore di Amazon, i vantaggi saranno più degli aspetti negativi e si creeranno nuove opportunità a patto di saper maneggiare questa nuova tecnologia. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, ad esempio, in Italia nel 2025 il numero di annunci di lavoro che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale è cresciuto del 93%. Del resto, il ricorso all'intelligenza artificiale coinvolge ormai molti aspetti della vita quotidiana, non solo quello lavorativo, come ad esempio il commercio online, con il risultato di un aumento della richiesta di energia delle reti informatiche e dei data center. L'International Energy Agency prevede che il consumo globale di elettricità dei data center raddoppierà entro il 2030, dai 415 terawattora del 2024 si arriverà a 945, pari al 3% dell'intera elettricità mondiale, con un impatto anche sulle emissioni di gas serra, ma, spiegano i responsabili della ricerca, una risposta potrebbe arrivare proprio da un uso sensato dell'intelligenza artificiale.
1: Nuovi passi avanti nella previsione degli eventi meteorologici estremi, ma la strada verso modelli perfettamente affidabili è ancora lunga. Lo rivela uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze Meteorologiche, che indica gli aspetti ancora da migliorare per far sì che i modelli climatici possano fornire un aiuto concreto nell'adattamento a eventi estremi che diventano sempre più frequenti. Davide Fifacco.
6: Da uno studio dedicato ai cosiddetti sistemi convettivi a mesoscala, grandi complessi di temporali che si comportano come un'unica struttura e che sono spesso responsabili delle precipitazioni più intense e dei fenomeni alluvionali, emerge che stanno progredendo le possibilità di prevedere gli eventi meteorologici estremi, ma per ora è ancora impossibile avere modelli perfettamente affidabili. I ricercatori hanno confrontato diversi modelli meteorologici ad altissima risoluzione, capaci di elaborare immagini con una definizione di circa 50 milioni di pixel, equivalenti a una griglia di circa 2,8 km. Tutti sono riusciti a riprodurre correttamente la distribuzione geografica delle precipitazioni generate da questi sistemi temporaleschi. Lo studio però ha messo in luce anche alcuni limiti importanti. I modelli tendono infatti a prevedere un numero eccessivo di sistemi convettivi rispetto a quelli che si verificano realmente. Inoltre, li rappresentano con una durata inferiore al reale, un'estensione più ridotta e precipitazioni più intense di quanto poi venga osservato sul territorio. Si tratta di aspetti che possono influenzare l'accuratezza delle previsioni, soprattutto quando si tratta di stimare la durata e l'impatto di eventi estremi. I risultati della ricerca offrono quindi indicazioni preziose per migliorare i modelli numerici e rendere sempre più affidabili le previsioni meteorologiche, un elemento fondamentale per la protezione civile, la gestione delle emergenze e la sicurezza delle persone in un contesto segnato dall'aumento dei fenomeni climatici intensi.
1: E si chiude qui il giornale della sera di Radio Capodistria, redazione di Nisi Botter e Beatrice Gigia, tecnico in regia Iadranco Oblak. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria, frutto della sinergia tra le redazioni radio e TV del centro regionale di Capodistria. In studio Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Copertina d'apertura per Francesco Bagnaia, l'ex campione del mondo ha vinto la gara sprint della MotoGP del Gran Premio della Cechia sullo storico circuito di Brno. Vittoria numero 32 che mancava dal suo ricco palmarès dallo scorso ottobre quando si impose in Malesia sempre nella sprint. Il 29enne piemontese ha preceduto il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse partito dalla pole position. Terzo posto per l'altra Ducati ufficiale di Marc Marquez, caduto in invece il leader del mondiale Marco Bezzecchi su Aprilia, mentre era in quinta posizione, fatto questo che permette al suo compagno di squadra Jorge Martin, giunto quinto alle spalle di Fabio Di Gianantonio su una Ducati del team VR46, di ridurre a 15 punti di distacco da Bezzecchi prima della gara lunga di domani alle 14. Ai mondiali di calcio oggi è la giornata di gironi E ed F, mentre siamo in onda dalle 19 a Houston sono in campo nella prima partita della seconda giornata del gruppo F Svezia e Paesi Bassi. A seguire alle 22 a Toronto la sfida di cartello del girone E, Germania Costa d'Avorio, ambedue vincenti all'esordio. A notte fonda di casa nostra alle 2 farà seguito per lo stesso girone a Kansas City Ecuador Curaçao. E a chiudere la giornata alle 6 del mattino a Monterrey, Giappone-Tunisia, con l'esordio sulla panchina dei nordafricani del nuovo CT Renard dopo l'esonero di Lamouchi dopo il 5-1 subito dalla Svezia. Intanto ci siamo lasciati alle spalle le partite della seconda giornata dei gironi C e D. Come il Messico, anche l'altra squadra organizzatrice, gli Stati Uniti, hanno staccato il biglietto per i sedicesimi di finale con tanto di primo posto nel raggruppamento D, in virtù del 2-0 sull'Australia in quel di Seattle. Come nel 4-1 al Paraguay, all'esordio gli statunitensi, che erano privi del milanista Pulisic, fuori per problemi a un polpaccio, hanno sbloccato il risultato grazie ad un goffo autogol di Burgess su un pallone messo in mezzo dallo scatenato Balogun, dopo 11 minuti di gioco. Non paghi del veloce vantaggio, gli americani non hanno tolto il piede dall'acceleratore. Poco prima della fine del primo tempo hanno trovato il meritato raddoppio grazie a Freeman, ma la rete del 21enne difensore del Villarreal in un primo momento era stata annullata dall'arbitro tedesco Zweier su segnalazione del guardalinee. Poi ci ha pensato il VAR a far saltare di gioia i giocatori, i tifosi, il CT Pochettino, che alla fine della partita non sapeva ancora che la vittoria aveva valenza doppia, dato che l'ultimo avversario del girone, la Turchia, che molti consideravano una delle possibili sorprese di questo mondiale nordamericano, dopo due partite era già eliminata, visto che dopo aver subito il 2-0 dall'Australia, in quel di San Francisco cedeva anche per 1-0 al Paraguay, al quale bastava la rete di Galarza dopo 63 secondi per conquistare i tre punti, nonostante la superiorità scacciante dei turchi che, nonostante il 79% di possesso palla e ben 32 tiri totali, non sono stati in grado di mandare alle spalle del portiere Gil nemmeno un pallone, e quando il gol sembrava cosa fatta, la conclusione di testa di Muldoon al 35esimo è prima finita sulla traversa e poi sul palo. Questa partita passerà comunque alla storia per il rosso sventolato ad Almirón nel finale del primo tempo, quando l'arbitro salvadoregno Ivan Barton, richiamato dal VAR, ha espulso il 32enne centrocampista del Newcastle, ora in forza all'Atlanta United, che si era rivolto al turco Muldoon coprendosi la bocca con una mano, gesto vietatissimo da alcuni mesi per decisione della FIFA. E così il giudice di gara ha spedito Almirón negli spogliatoi per la prima volta da quando esiste questa regola. Nonostante un tempo di superiorità numerica, la squadra di Vincenzo Montella non è riuscita ad evitare la seconda sconfitta, che rende inutile l'ultimo impegno del 26 giugno con gli Stati Uniti per il 52enne tecnico di Pomigliano d'Arco, che ha festeggiato gli anni due giorni or sono. Una bocciatura mondiale difficile da digerire.
4: Ma io non mi sento di dire ai ragazzi o rimproverarli, non me la sento proprio, perché so come sono, come è calcio, non me la sento, anzi io l'ho detto prima, lo ridico, l'ho detto a loro, io oggi voglio ancora più bene, perché ci hanno messo tutto, ci hanno messo il cuore fino all'ultimo istante. E poi il calcio va accettato, non è logico, ecco perché è lo sport più bello del mondo, ecco perché appassiona sempre tutti, ecco perché fa sognare sempre tutti, perché a volte, non sempre, la squadra che gioca meglio, che è più forte, non vince, perché lo sport del calcio è questo qui.
3: Nel girone 5 il di Filadelfia arriva la prima vittoria per i pentacampioni del Brasile, che regolano per 3-0 Haiti, che alla pari dei turchi sono i primi eliminati da questa 23esima edizione dei mondiali. I verdeoro di Ancelotti non hanno certo incantato sul piano del gioco, ma sono stati comunque bravi a chiudere la partita nella seconda parte del primo tempo, trovando il primo gol al 23esimo con Cunha, promosso titolare dopo l'1-1 all'esordio con il Marocco. Se nel primo caso è stato premiato da una carambola fortuita, 13 minuti dopo l'attaccante del Manchester United ha dimostrato tutte le sue qualità nel trafiggere Placid, che al terzo minuto di recupero del primo tempo ha subito anche la terza segnatura, questa volta ad opera di Vinicius. Nella ripresa il Brasile ha amministrato, mentre Haiti ha sfiorato il gol della bandiera, ma la reazione di Alisson è stata da grande portiere. Vince anche il Marocco, che chiude la pratica a Scozia quando non sono passati nemmeno 90 secondi. Decide la partita il 25enne Saibari, l'attaccante del PSV Eindhoven, che è vicino al passaggio al Bayern Monaco, con un potente diagonale non dà scampo al malcapitato Gun, per quella che sarà anche l'unica rete della partita. Tre punti pesantissimi che permettono al Marocco ora di preparare in tutta tranquillità l'ultima sfida, quella del 25 giugno con Haiti, già eliminato da ogni discorso. Passiamo al ciclismo. Dopo 13 anni il Vršič tornava protagonista al Tour della Slovenia, giunto alla 32esima edizione. Inserito nella quarta tappa, la Kranjska Gora di 185 km è stato decisivo per il forcing della Red Bull Bora Hansgrohe, che ha spezzato il gruppo dei 12 fuggitivi che sono stati raggiunti a meno 6 dallo scollinamento dal duo composto da Giulio Pellizzari e Florian Lipovic, che poi hanno fatto il vuoto. Il tedesco, che è passato per primo oltre il passo del Vršič, ci ha guadagnato sino a 31 secondi sul compagno, ma poi l'azzurro ha riagganciato Lipovic nella lunga discesa verso il traguardo, scortando letteralmente il compagno fino alla linea d'arrivo con lo sloveno Jakob Omerzel della Bahrain Victorious, che si è dovuto accontentare della terza piazza, staccato di 1 minuto e 26 secondi. Ma sentiamo cosa ha detto dopo il traguardo Giulio Pellizzari.
5: Ma abbiamo deciso tra di noi, io ho detto che lui meritava di vincere, sono 3 anni che non vince, io ho vinto il Tour of the Alps un mese fa, quindi ho detto che mi sarebbe piaciuto che lui avesse vinto, lui mi ha detto che devo vincere io, alla fine ho insistito tanto perché lui vincesse, era più forte qua, quindi dai, spero che gli dia morale per il Tour e domani concentrati perché non è finita oggi.
3: La quarta vittoria in carriera di Lipovic, a quasi 2 anni dall'ultima, gli permette anche di sfilare la maglia verde al neozelandese Lawrence Pitti, uscito dalla top 10 e prima dell'ultima frazione di domani. La Litia, Novo Mesto di 169 km e 400 metri, vanta 4 secondi di margine sul compagno di squadra Giulio Pellizzari e 1,32 sullo sloveno Jakob Omerzel, che veste la maglia bianca di miglior giovane. E infine, al Tour della Svizzera, il giorno dell'attesissima cronometro individuale, Arburg-Arbur di 23 km 800 metri, dove Tadej Pogačar, dopo il trionfo nella giornata inaugurale, si è ripetuto nonostante i favori del pronostico erano tutti per i passisti puri. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates si è imposto con un microscopico distacco di 31 centesimi di secondo sull'olandese Mathieu van der Poel. A completare il podio il norvegese Tobias Foss, che ha concluso a 6 secondi da Pogačar, che ha ulteriormente aumentato il suo margine nella generale con il primo inseguitore, l'ecuadoregno Richard Carapaz, che ha perso ancora terreno, tanto che il suo distacco prima della cronometro di oggi era di 2 minuti e 50 ed è salito sino a 4 minuti e 22 secondi, con solo 5 secondi da difendere domani sul ceco Matthias Vatzek, terzo. Nel Tour della Svizzera al femminile, documentato dalle nostre immagini, invece la classifica generale cambia dopo lo odierna prestazione dell'elvetica Marlene Reusser, che vola 48 km all'ora di media, 5,4 sotto la media di Pogačar, prendendosi la maglia gialla di leader della generale grazie al minuto e 5 secondi di distacco inflitto all'italiana Elisa Longo Borghini, che la precedeva di 55 secondi. La Reusser domani partirà dunque con un vantaggio di 10 secondi sull'azzurra nell'ultima frazione, che proporrà come la gara maschile due passaggi sul Col de la Croix e l'arrivo in salita a Villars-sur-Olonne.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria. 1, 2, 3, 4.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi.

0: Bentornati a bordo, parte una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco, penso senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria?
1: No. No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
1: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
1: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
1: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
1: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
1: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente. E trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
1: Certo.
0: Che ne pensi?
1: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione.
0: Certo.
1: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
1: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come, come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
1: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
1: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, ok.
1: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
1: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
1: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza. E in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto, e per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
1: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
1: Vuoi in altre cose, molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà e può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me, è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
1: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
1: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
0: bellissimo
1: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
1: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie
1: a te, Paolo.

stesso tempo io te ne parlerò. E se ho due cuori, io te li mostrerò.

una lo sapevo, una la porta è tutto quel che so. Ma se ho due cuori, io te li mostrerò.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene. Anche questa chiacchierata è ancora per pochissimo, la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio ci sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco, e questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni, però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che partita proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare. Cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne corre, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio di anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa. Io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico una frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva
0: sì,
1: in seguito
0: sì.
1: Al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensate.
1: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo ma fondamentalmente la caduta, esorcizzato quella cosa dicendo ma fondamentalmente la caduta non è

0: Il tempo sì, è molto centrale.
1: Il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo. Tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella. Per esempio, esteticamente lo è meno, la casa sull'albero,
0: Certo, certo,
1: sono
0: certo.
1: le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, poi
0: Sì.
1: la domanda non è, anche per questo è difficile da Tiemb Pers, no, come si,
0: Sì. No,
1: non so se l'ho pronunciata giusta.
0: no, già benissimo, tempo perso, è così.
1: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché, cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai
0: È
1: tempo
0: questo.
1: perso.
0: No, è proprio questo il punto. Cioè, a volte ovviamente tutto ritorna lì. Sono d'accordo sul
1: Certo.
0: fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tiempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no?
1: Sì.
0: Cioè, del mio modo di fare musica. E sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in tempo perso è evidente perché nella maniera più semplice probabilmente. Cioè noi siamo delle anime soggette alle
1: Sì.
0: intemperie del tempo e quindi vale la pena di essere. Cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
1: Sì, forse ci avessimo a fermà.
0: Forse ci avessimo a fermare e quello è il senso,
1: È
0: cioè è dire
1: vero.
0: guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questa sorta di fast food anche nella vita, cioè non
1: Certo,
0: è,
1: certo.
0: è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà, fermiamoci un attimo,
1: È vero.
0: che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una. Io penso che la componente sociale non può mancare. Io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera. E nel caso di Canto dei Soli, quella era una storia vera ed
1: Ah,
0: è venuta
1: ok.
0: da. No, ma tutte sono.
1: Vabbè, certo,
0: Hanno tutte quante un
1: immagino.
0: background
1: Cioè,
0: reale.
1: certo, immagino.
0: Canto dei Soli è la storia di. In realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che. Si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva coprimaterassi sulla
1: Ah,
0: spiaggia, la cosa più assurda da vendere a Paestum, sì,
1: Vabbè.
0: improponibile. Infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, pigliati il, te lo regalo, e in
1: Pensa.
0: cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua, che dovrebbe essere un bene primario.
1: Pensa
0: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia e io, sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia, eccetera, eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano nei campi di cotone per darsi la carica e la forza. Il
1: sì.
0: concetto di base è quello.
1: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda, ovviamente marzulliana, dopo tutto questo disco, hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu mun?
0: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
1: Se vuoi,
0: Sì.
1: ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
0: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, che
1: Certo.
0: sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. È una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che. dei momenti un pochino di down.

0: momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
1: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
0: Sono contentissimo.
1: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi i microfoni di Sconfinamenti si aprono a Pirano per questa registrazione che vi offriremo. Ci troviamo a Pirano davanti al Museo del Mare Sergei Mascera perché visiteremo una mostra estremamente interessante, l'ammiraglio e il paravento giapponese, il grande ammiraglio Hampton House e il paravento appunto giapponese. Questo è il titolo della mostra. All'interno di questo edificio storico di Pirano faremo un salto all'indietro, parleremo di tanti aspetti della vita di questo grande ammiraglio legata non soltanto al paravento giapponese ma ad altri aspetti della sua vita sia sociale che anche ovviamente militare. Innanzitutto io saluto e ringrazio per dare l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione Bogdana Marinaz, curatrice della mostra, alla quale chiedo subito da dove proviene il materiale esposto nella mostra e quali fonti ha consultato.
1: Predmete che sono stavljene in razstavi sono deloma last pomorskega muzeja, deloma pa
2: sono... La mostra allestita, dedicata al contrammirale Hampton House, sono in parte proprietà del Museo del Mare e in parte sono stati presi in prestito la famiglia Trent, la quale custodiva anche il paravento giapponese a Chantiernay. Paul Hartner e Katarina Bobic sono autori dei libri i quali la custode e curatrice Bogdana Marinaz ha usato per preparare la mostra. Delle fonti principali per documentare la mostra c'erano le fonti lettere le quali il contrammirale Hampton House scriveva alla famiglia Trent. Queste lettere le custodisce il Museo del Mare di Pirano.
1: Chi è pisao družini Trent in hrani naš muzej, ta pisma hrani pomorski muzej.
0: Per questa mostra ci sono state delle collaborazioni?
2: Sulle ricerche di oggetti provenuti dall'Asia orientale abbiamo collaborato con il reparto di studi asiatici dell'Università di Lubiana. Durante il restauro del paravento giapponese hanno collaborato anche altri musei assieme con l'archivio dello Stato della Repubblica Slovena.
0: Ma lei ha utilizzato anche fonti orali, ricordi di qualcuno che magari ha nella propria memoria delle rimembranze, le possiamo definire così, rispetto a questa storia, rispetto alla presenza di questo grande ammiraglio?
2: In primis la fonte principale per preparare la mostra erano le fonti orali. Prima parte si parla delle fonti che parlano della gestione di questi oggetti che sono trovati dai eredi o erano custoditi nei propri mobili. Importanti erano anche le memorie su Hampton House che si sono tramandati da generazione in generazione.
0: Bene, allora grazie per averci aperto le porte di questa importante mostra che adesso visiteremo, faremo una visita radiofonica all'interno qui del Museo del Mare. Io ringrazio Bogdana Marinaz, curatrice della mostra, proprio per questo incipit così importante. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E ovviamente grazie a Ivo Vania Poncina del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano per la traduzione, per aver dato ovviamente l'opportunità ai nostri ascoltatori di sentire tutti i contenuti della curatrice. Grazie veramente di cuore.
2: Grazie anche a lei, signor Massimo, è stato un piacere per me.

Bene, iniziamo adesso la visita all'interno di questa sala, di questa ampia sala del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. L'ammiraglio e il paravento giapponese, ricordo, è il titolo di questa mostra. Già, ma chi era Anton Haus? Una persona importante, una persona di queste terre. Innanzitutto dobbiamo dire che gli oggetti museali nascondono tante storie interessanti. Questo vale anche per il paravento giapponese acquistato dal Museo del Mare Sergei Mascera nel 2018. Il paravento testimonia lo scambio tra culture orientali e occidentali, racconta la storia dei contatti interculturali tra Europa e Asia orientale e l'atteggiamento degli europei nei confronti della cultura giapponese. Con l'aiuto del paravento, quindi, noi possiamo anche immergerci nel passato e nel mondo dell'Asia orientale e dell'Europa. Per questo museo di Pirano e per il territorio sloveno ed extra-austro-ungarico, il paravento è importante, soprattutto per il suo legame con il grande ammiraglio Anton Haus, che lo portò in Slovenia dal Giappone nel 1902. Racconta del suo viaggio e della sua carriera navale, il suo rapporto con la cultura giapponese e allo stesso tempo il suo legame con i parenti. Bene, entriamo. L'idea innanzitutto di allestire questa mostra sul paravento è nata in occasione del restauro delle sue due parti durante un laboratorio di restauro presso l'archivio della Repubblica di Slovenia a Lubiana nell'aprile del 2025, e quindi la mostra presenta la vita di Anton Haus e il significato del paravento giapponese e del suo restauro. Non c'è soltanto il paravento qui all'interno di questa mostra, non c'è soltanto il paravento, ci sono altri elementi che parlano di questa vicenda, ma che soprattutto narrano la vita di Anton Haus. Gli elementi ci ricordano l'estremo oriente, la stanza di Anton Haus che era arredata con degli elementi molto importanti che poi idealmente vi faremo vedere. Ci sono le pareti, meglio, sono adorne di una cartografia importante dell'epoca che ci fa capire e ci fa soprattutto comprendere quali erano le rotte importanti che partivano dal porto di Trieste, dal porto di Pola e poi si dipanavano in tutti i diversi continenti. E poi ci sono altre carte sono quelle nautiche importanti per la navigazione all'epoca. Insomma, chi era il grande ammiraglio Anton Haus? Anton Haus è considerato una delle figure più importanti della Marina austro-ungarica, comandante di marina durante la Prima Guerra Mondiale e primo grande ammiraglio della monarchia asburgica. Nonostante le sue origini tedesche, Anton Haus parlava bene lo sloveno e si sentiva a casa in terra slovena, dove vivono gli eredi dei suoi parenti che hanno conservato parte della sua eredità. Anton Haus dunque nacque il 13 giugno del 1851 a Tolmino, dove suo padre, Josef Matjaž Sloveni, nato nel 1808 e morto nel 1859, era il custode del castello. La famiglia, con 5 figli, si trasferì a Novo Mesto, dove il padre trovò lavoro, ma morì poco dopo. Anton frequentò la scuola elementare e il liceo inferiore a Novo Mesto, per poi proseguire gli studi presso il liceo classico di Lubiana. Dopo aver completato gli studi con lode, nel 1869 entrò in marina e divenne cadetto provvisorio della marina a Trieste. In seguito prestò servizio come ufficiale e comandante su diverse navi militari e lavorò in diverse istituzioni navali a terra. Partecipò a 3 viaggi oceanici più lunghi. Nell'agosto del 1885 salpò per le Indie orientali con la corvetta Frundsberg. Nel 1890-1892 come professore di fisiografia marina presso l'Accademia Navale di Fiume e capo della classe 1890, partecipò con i cadetti della corvetta Saida a spedizioni in Australia, Nuova Zelanda, Tasmania, Sud America e Africa nord-occidentale. Nel 1900, come comandante della corvetta Donau, salpò per l'America e l'Asia orientale, dove divenne comandante dell'incrociatore corazzato Kaiserin und König Maria Theresia e dello squadrone dell'Asia orientale.
Anche dopo il ritorno in patria fece una rapida ascesa nel febbraio del 1913, divenne ammiraglio e l'imperatore gli affidò il comando della marina e la direzione della sezione navale del Ministero della Guerra Imperial Regio. Nell'agosto del 1914 divenne anche comandante della flotta operativa. Durante la Prima Guerra Mondiale, quando diresse l'attività bellica navale principalmente contro la vicina Italia, che mostrava interesse per il territorio austro-ungarico, si dimostrò un comandante accorto, abile stratega. Il 5 maggio 1916 l'imperatore lo promosse a grandammiraglio, ma l'8 febbraio 1917 morì di polmonite a bordo della nave ammiraglia Viribus Unitis a Pola. Anton Haus ricevette numerose altissime onorificenze, fu dottore honoris causa dell'Università Tecnica di Vienna, membro onorario della Società Meteorologica Imperiale e Reale, cittadino onorario di Fiume e l'elenco potrebbe continuare. L'imperatore Carlo gli conferì postumo il titolo di cavalierato dell'Ordine di Maria Teresa, mentre alla vedova e ai figli fu conferito il titolo di barone. Proseguiamo all'interno del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano, dove ci troviamo per questa registrazione, per effettuare questa visita radiofonica un po' particolare. Oggi sarò io il vostro mentore per parlare dell'ammiraglio e il paravento giapponese. Questo è il titolo della mostra. Allora, dicevamo, abbiamo parlato della vita del grande ammiraglio Anton Haus, Tolmino 1851, Pola 1917, e proseguendo, non si può non essere rapiti da un'imponente carta geografica dell'epoca che ci segna tante cose. Ci segna, ad esempio, la città di Trieste, ci segna la città di Pola, ma soprattutto con alcune linee segnate su questa carta, impresse successivamente alla carta originale, possiamo vedere il viaggio con la corvetta Donau. Comandante della nave era proprio Anton Haus. Questa è una mappa del mondo con i viaggi appunto di Anton Haus in America e in Asia orientale dal 1900 al 1902, quindi si può seguire, seguendo questa linea rossa, il suo viaggio con la corvetta Donau, poi ancora con una linea blu il viaggio sull'incrociatore corazzato Kaiserin und König Maria Theresia, anche qui come comandante della nave. Si può seguire questo viaggio incredibile per l'epoca. Ancora possiamo con una linea arancione fare il viaggio insieme ad Anton Haus sulla nave passeggeri Prussian del Lloyd della Germania settentrionale. Lo fece come passeggero qui, perché visitò moltissime parti: Hong Kong, Saigon, Singapore, Colombo, Aden, Suez, Port Said, Shanghai. E poi ancora un altro viaggio con un'altra nave passeggeri, la Thalia del Lloyd austriaco, qui con una linea verde, Porto Said, Alessandria, insomma un viaggiatore a tutto tondo. Ancora con una linea di colore viola il viaggio con la nave passeggeri del Lloyd austriaco, ancora un altro viaggio verso Alessandria ed infine un suo viaggio via terra, una linea verde che lo porta a Lubiana. Insomma, c'è una visione importante di questa carta, c'è la visione di quello che era il mondo nel 1902 e soprattutto ci dà l'opportunità di cogliere i viaggi che Anton Haus fece attraverso le linee marittime dell'epoca, ma lo fece anche con imbarcazioni, come abbiamo sentito, con navi militari. Era un po' una sorta anche di rappresentanza per l'impero austro-ungarico, essere presenti nei vari porti del mondo. Sotto invece, in questa bacheca che vedo proprio qui di fronte a me, c'è un volume molto importante, è un testo di oceanografia e meteorologia marittima corredato da tantissime mappe che noi qui possiamo peraltro anche vedere, scritto proprio da Anton Haus in qualità di professore di oceanografia e meteorologia marittima presso l'Accademia di Guerra Marittima di Fiume nel 1891. Questo è un acquisto che ha fatto il museo, un acquisto importante perché dà conto anche dal punto di vista scientifico dell'opera di Anton Haus. E ci sono dei cassetti, mi abbasso un attimo, ecco qua, ne apro uno.
E qui ci sono delle cartografie, un'altra cartografia importante che fa sempre riferimento a questo volume che abbiamo citato, questo libro di testo di oceanografia e meteorologia marittima, con tante mappe, e ci dà l'opportunità proprio di leggere come si vedeva all'epoca il mare nel 1000, ovviamente, come dicevamo prima, nel 1891, soprattutto dal punto di vista scientifico. Un'altra bacheca a fianco, entriamo più nella sfera, come dire, nella sfera personale, privata del grande ammiraglio, perché qui possiamo vedere l'originale di una lettera di Anton Haus al cognato Ferdinand Trenze, alla tenuta di Draskovec, è datato 20 aprile 1900, Pola. È una lettera che descrive il piano per il viaggio che la corvetta Donau in Sud America e la circonnavigazione fino a Panama, da dove è previsto ritorno entro il 10 giugno del 1901. E poi una piccola cartolina con una mappa, diciamo così, umoristica della Corea in lingua tedesca, inviata da Anton Haus il 9 maggio del 1904 a Matilda Trenze, cioè la moglie del medico, presso la tenuta di Draskovec, come dicevamo prima. Tanti elementi che fanno parte dell'eredità della famiglia, che si sono, come dire, portati avanti nel corso degli anni, nel cosiddetto secolo breve, per arrivare fino ad oggi, per dare l'opportunità al visitatore di venire qui al Museo del Mare Sergei Mascera, non soltanto per vedere il paravento giapponese, ma soprattutto per conoscere anche la vita di quest'uomo di mare, amante tantissimo del suo territorio. E qui c'è un elemento estremamente importante, molto bello, artisticamente molto ricco, è un ventaglio giapponese che è conservato dalla famiglia Trenze nel castello di Draskovec, proprio come si diceva prima. È un inizio del XX secolo e sembra sia stato portato proprio dal Giappone. Ed arriviamo qui di fronte a me all'elemento che dà il titolo a questa mostra. Elemento, è un manufatto. È un qualcosa che ci parla di famiglia, che ci parla di viaggi, che ci parla di intimità paradossalmente, che ci parla di un viaggio importante, che ci parla della famiglia di Anton Haus, di questo grande ammiraglio. Beh, innanzitutto, prima di descriverlo, c'è un'immagine, una grandissima immagine, dove si vede l'ammiraglio con la moglie, con la sorella e con altri parenti, e dietro di loro stanno consumando un tè, dietro di loro c'è questo grande paravento, un grande paravento che divide la stanza, l'angolo di una stanza. È una foto molto importante perché ci fornisce anche alcuni altri elementi, come era arredata la stanza, come erano vestiti i commensali, fra virgolette, gli invitati. E qui, come dicevo prima, c'è il protagonista di questa nostra mostra. Protagonista della nostra mostra è il paravento pieghevole in quattro pannelli con motivi floreali e uccelli portato dal Giappone nel 1902 da Anton Haus. Lo descriviamo? Ma certo. Innanzitutto un ricamo su seta, inchiostro e colori vivaci su seta, Giappone ovviamente, il periodo Edo, siamo nel XIX secolo per il dipinto, periodo Meiji, inizio XX secolo per la costruzione del paravento. Allora, i dipinti con motivi di uccelli, fiori e piante che simboleggiano le quattro stagioni, sono inchiostri e colori vivaci su seta. Siamo con un pannello con usignoli blu su un ramo di pino che annunciano l'arrivo della primavera. Il pino simboleggia longevità, fermezza e immortalità. Secondo pannello, vediamo delle oche in volo insieme alla luna piena e a dei canneti e indicano l'autunno. Il terzo pannello, un erone bianco, è il simbolo di longevità e del cammino verso la felicità. Un tronco, meglio sono su un tronco di salice che rappresenta la primavera. Infine, il quarto pannello, le gru al riparo dei canneti evocano l'inverno. La gru simboleggia longevità e felicità. È un paravento pieghevole, 2 metri di quando è aperto ovviamente, sono 2 metri,
è alto circa 1,80 m, sono in condizioni ovviamente perfette, e poi vi spiegheremo perché, ed è questo il fulcro, diciamo così, della mostra. Ma non c'è soltanto questo elemento a parlarci di questo viaggio, di questo grand'uomo che era appunto il grande ammiraglio Anton Hauss.

sempre all'interno del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano, per descrivervi la mostra L'ammiraglio e il paravento giapponese, il grande ammiraglio Anton Hause e il paravento giapponese, al centro di questa sala, che è riccamente adorna di tantissime immagini, di pannelli, noi faremo ovviamente una sorta di volo d'uccello, non daremo conto di tutto quello che voi venendo qui potrete ovviamente vedere e ovviamente soffermarvi sui singoli pezzi. Beh, sui singoli pezzi però ci soffermiamo anche noi, perché non c'è, come dicevamo prima, solo il paravento giapponese, ma ci sono altre cose che ci parlano di Anton Hause e del suo viaggio. Innanzitutto c'è l'incensiere cinese con il sigillo dell'imperatore Xuan del 1425-1435 della dinastia Ming, ottone, decorazione rilievo di draghi e motivi di nuvole e tuoni, ma dobbiamo ricordare che l'incensiere fa parte dell'ascito di Anatrens e quindi, come dicevamo prima, lo stratificarsi della memoria di questa famiglia. Questi sono alcuni elementi. Quando si parla del grande ammiraglio Anton Hause, ricordare l'albero genealogico delle famiglie Trens e Hause, qui si possono vedere anche le evidenze dei proprietari del paravento giapponese, di altri oggetti dell'Asia orientale portati da Anton Hause. Quindi veramente un albero genealogico che ci riporta addirittura all'oggi attraverso la visione di questo importante albero genealogico. Però c'è però un'altra parte importante di cui non vi abbiamo dato conto, e per noi che la stiamo vedendo è il retro di quello che vi abbiamo descritto prima del paravento giapponese, come dicevamo prima, pieghevole in quattro pannelli con motivi floreali e uccelli portati dal Giappone nel 1902 da Anton Hause. È il pezzo più pregiato e importante che dà il titolo a questa mostra. Questo lato invece è un lato con ricamo su seta, con motivi floreali di buon auspicio. Il primo pannello ha un vaso con peonie, gigli e rami di ciliegio giapponese in fiore su una sedia in stile cinese. Il secondo pannello rappresenta un vaso sospeso con crisantemi e gigli. Il terzo ci mostra un vaso con peonie, margheriti, gigli e rami di ciliegio giapponesi in fiore su una sedia in stile cinese. Infine, il quarto pannello ci radia un motivo a foglie nere realizzato con la tecnica piatta per la decorazione e con dedicati dei motivi floreali con pigmento per accenti arancioni, legno, lacca rossa, urushi e la forma delle cornici realizzate da gambe con i lati superiori curvi in stile Art Nouveau lascia intendere che il paravento sia stato adattato all'uso e al gusto europeo. Sono entrate delle persone all'interno di questa mostra, in questo momento sentiremo magari sottofondo anche le loro voci. Ma che cosa ci restituiscono le immagini che stiamo vedendo? Ci restituiscono le immagini di un mondo ormai scomparso. Noi ci riferiamo all'inizio del Novecento, nel cosiddetto secolo breve. Noi abbiamo delle visioni di luoghi della Slovenia, abbiamo delle visioni del castello di Draskovec, abbiamo raffigurato meglio un quadro, abbiamo delle immagini, delle fotografie di Anton Hause con la moglie Anna e il figlio Otto nella casa della famiglia Trens a Draskovec intorno al 1915. Abbiamo molte immagini che ci riportano appunto indietro nel tempo. Ci riportano indietro nel tempo perché noi stiamo parlando di paraventi, ma perché erano così importanti i paraventi? Innanzitutto l'uso dei paraventi si diffuse in Giappone durante il periodo Nara, 710-794 d.C., vi giunsero dalla Cina, dove ai giapponesi erano noti sin dai tempi della belligeranza tra i due paesi. Noi ovviamente riandiamo con la memoria al 476-221 a.C.
I paraventi più antichi erano in legno, quelli che incorniciavano dei dipinti apparvero invece in Cina durante la dinastia Han 206 avanti Cristo, 220 dopo Cristo. In Giappone inizialmente i paraventi imitavano quelli cinesi, ma con l'andar del tempo assunsero un proprio stile. I più diffusi erano quelli pieghevoli a più pannelli con dipinti su seta o carta. Inizialmente venivano utilizzati a corte, ma in seguito anche in templi, santuari, negozi, sale, dimore popolari e altrove. Nelle abitazioni tradizionali giapponesi c'erano pochi mobili. Gli arredi erano adattati per sedersi e dormire sul pavimento e la linea architettonica degli edifici, con interni piccoli e un numero limitato di pareti fisse, porte scorrevoli, fusuma e finestre scorrevoli, facilitava l'andamento degli ambienti alle esigenze di chi ci viveva. In questo caso i paraventi, soprattutto quelli pieghevoli, erano molto pratici, dividevano gli ambienti, li proteggevano dalla luce, dall'aria fredda e dalla vista, creando spazi più piccoli e anche più intimi. Allo stesso tempo decoravano le stanze e sottolineavano lo stato sociale degli abitanti, ed il valore decorativo dei paraventi spesso ne oscurava la funzionalità. In Giappone le raffigurazioni sui paraventi venivano adattate alla prospettiva di chi stava seduto sul pavimento e i pittori potevano tenere in considerazione le disposizioni dei paraventi, che di sovente non erano completamente aperti. Le parti dei dipinti che si desiderava mettere in risalto potevano essere collocate sulle pieghe più vicine alla vista, mentre quelle meno importanti potevano essere collocate negli angoli interni più distanti. In seguito all'apertura del Giappone verso il mondo occidentale nel XIX secolo, i paraventi giapponesi divennero estremamente popolari tra l'altra borghesia europea, che già conosceva sin dal XVII secolo quelli laccati cinesi. Tra il 1868 fino al 1926 si diffuse in Giappone la produzione destinata ai visitatori stranieri e all'esportazione. Su ciò influirono, oltre alla maggior domanda da parte degli stranieri, anche i nuovi approcci tecnologici che consentirono una maggiore produzione di massa. Particolarmente popolari divennero i paraventi in seta, ricamati e laccati, adattati alle esigenze estetiche e allo stile di vita degli europei e quindi spesso dotati di gambe. Anche in questo caso venivano utilizzati per dividere gli ambienti, decorare e nascondere sguardi indesiderati. Erano adatti anche per le fotografie di persone. Allo stesso tempo esprimevano la cultura giapponese, testimoniata dalle forme e dai metodi di produzione, così come dai motivi sui paraventi, spesso associati a un ricco simbolismo. Il più delle volte rappresentavano la natura, in misura minore scene dello stile di vita giapponese e personaggi mitologici. Portare l'Oriente in Europa. Già, dai viaggi transoceanici i marinai austro-ungarici portavano per lo più oggetti dalla Cina e dal Giappone. È vero che questi paesi hanno raggiunto più spesso dalle navi militari, ma anche quelli che visitavano anche altri paesi lontani in altre parti del mondo portavano a casa per lo più oggetti dall'Estremo Oriente. Erano i più popolari, apprezzati e allo stesso tempo relativamente convenienti. Provenivano dai luoghi più remoti e cui culture, a detta di molti, erano le più diverse. Gli oggetti preziosi dell'Estremo Oriente erano beni rari e insoliti, sinonimo di esotismo e prestigio. Erano di moda tra l'aristocrazia e la borghesia più ricca, soprattutto nelle città portuali. Gli oggetti portati erano il risultato dell'offerta, delle possibilità d'acquisto e dei desideri. Molto spesso venivano acquistati nelle zone portuali o portati sulle navi da mercanti e venditori ambulanti. Di tanto in tanto, soprattutto gli ufficiali si recavano in luoghi più lontani dell'entroterra, Pechino, Tokyo, Seul, incontravano la gente del posto e gli stranieri che vi risiedevano e ricoprivano posizioni importanti e che potevano dare qualche consiglio sugli acquisti. Molte volte si trattava di viaggi organizzati dalle ambasciate e che, soprattutto in Cina, comprendevano visite agli stabilimenti per la produzione di seta e porcellana. Per questo motivo, e i maggiori mezzi economici, furono proprio gli ufficiali a portare in patria gli oggetti più costosi rispetto ai marinai semplici e di rango inferiore, che, per lo più, acquistavano cartoline e pezzi di porcellana più economica.
Di solito i marinai si spostavano via terra senza troppe difficoltà. Le instabili condizioni nella Cina semicoloniale, segnata da ribellioni contro autorità nazionali ed estere, guerre, rivoluzioni, rendevano difficile solo i viaggi in zone di guerra e la ribellione dei Boxer nel 1900 e la guerra germano-giapponese nel 1914, a cui essi stessi presero parte. Ma proprio queste medesime condizioni agevolarono in molti casi l'acquisto a buon mercato di opere d'arte, antiquariato e altri prodotti che spesso venivano saccheggiati da palazzi, case e santuari. Saccheggi perpetrati anche dai membri delle forze imperialiste. Anche per questo motivo i marinai portarono a casa dalla Cina più oggetti usati dalla gente locale che non dal Giappone imperialista in rapido sviluppo, dove la maggior parte degli oggetti acquistati erano realizzati appositamente per gli stranieri. Tra i militari di marina di tutti i ranghi il più comune era l'acquisto di cartoline. Venivano acquistate come ricordo per se stessi e per gli altri. A tale scopo, ove acquistate, venivano spesso affrancate e munite di annullo postale. Molti le salvavano in album che compravano già in Giappone. Parlavamo di acquistare souvenir tra desideri e possibilità, ma anche, fra virgolette, grazie alle guerre all'interno della Cina, depredare, saccheggiare case, santuari e portare in Europa veramente dei souvenir del tutto particolari, soprattutto di vita quotidiana. Dal suo viaggio in Estremo Oriente nel 1902 Anton Haus portò molti oggetti, in casa teneva moltissimi oggetti provenienti dall'Asia orientale, il che indica il grande interesse di Anton Haus e delle classi europee medio-alte per questo tipo di oggetti. Anche ai suoi parenti portò in dono molti oggetti di questo tipo. Nonostante la guerra in Cina, che significava un minor numero di porti aperti per le navi in Estremo Oriente, Anton Haus ebbe numerose opportunità di fare compere. Oltre alle città portuali, visitò diverse località dell'entroterra. Come ufficiale comandante partecipò a escursioni e fu ricevuto da ricchi e influenti personaggi locali e da diplomatici stranieri che potevano consigliarlo sugli acquisti. In Cina fece un viaggio di 3 giorni in treno a Pechino e durante una sosta in Corea si recò dal porto di Chemulpo, oggi Incheon, chiedo scusa per la pronuncia, con il console austro-ungarico a Shanghai Giulio Pisco a un'udienza dell'imperatore Goyong a Seul. E quindi paraventi, ma non solo paraventi, abbiamo visto degli importanti altri oggetti che sono presenti qui all'interno della mostra. L'ammiraglio e il paravento giapponese qui all'interno del Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. Siamo quasi in conclusione di questa nostra visita. Ovviamente sono tantissimi gli altri argomenti che è possibile tratteggiare all'interno di questa mostra, ma noi vogliamo chiudere parlando sempre del paravento, di questo paravento così importante che ha dato la stura, l'opportunità al museo di allestire una mostra veramente, ma veramente ricca. E parliamo del restauro. Al momento dell'acquisto, il paravento di Anton Haus era gravemente danneggiato. Gli sforzi per restaurarlo al meglio, parliamo ovviamente per quanto concerne il museo Sergei Mascera, gli sforzi per restaurarlo al meglio insieme ad altri paraventi dell'Estremo Oriente custoditi presso diversi altri musei sloveni hanno portato all'organizzazione di un simposio e laboratorio internazionale intitolato Paraventi giapponesi ricamati, problemi di restauro nel marzo 2024 presso il Museo Etnografico Sloveno e il Museo Regionale di Celje e di un laboratorio di 5 giorni sul restauro dei paraventi giapponesi presso il Centro di Restauro dell'Archivio della Repubblica di Slovenia a Lubiana nell'aprile dello scorso anno. Entrambi i laboratori di restauro sono stati condotti da Howard Sutcliffe, esperto restauratore e conservatore tessile e direttore di importanti strutture negli Stati Uniti. E quindi c'è la possibilità di sederci, come lo sto facendo io in questo momento, e di fronte a me c'è un maxi schermo dove si può comodamente vedere tutte le fasi di restauro di questo paravento. Si può vedere il suo stato di conservazione prima dei lavori di restauro, si può vedere con quanta cura le mani dei restauratori pongono
l'attenzione dovuta a questo pezzo di storia. È un lavoro di una caparbietà, di una pazienza infinita, ma soprattutto anche di una conoscenza dei metodi di lavoro che ovviamente fa sì che questo manufatto, che questo oggetto possa essere oggi esposto qui al Museo del Mare Sergei Mascera, essere visibile da tutti nella sua interezza, ma soprattutto nella sua bellezza. E allora l'invito è venire qui al Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano. L'orario di apertura del museo e della mostra li trovate ovviamente sul sito internet del museo stesso. Venire, come dicevo prima, al Museo del Mare Sergei Mascera di Pirano per ammirare, e chiedo scusa per il gioco di parole, questa mostra estremamente importante, curata da Bogdana Marinac, e che abbiamo avuto l'occasione di sentire in apertura di questa nostra registrazione grazie alla traduzione di Ivo Vagna Boncina, che è un operatore del museo. Dicevo, venire qui all'interno del Museo del Mare Sergei Mascera per visitare la mostra L'ammiraglio e il paravento giapponese. Il sottotitolo: Il grande ammiraglio Anton House e il paravento giapponese. E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno e i nostri microfoni si chiudono qui. Ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Ben trovati a tutti per questa nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono, che non farà rumore, contrariamente a quanto ci ha appena detto appunto il buon Diodato, e di lui che parleremo, con la canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto Fai Rumore. Abbiamo deciso di cominciare con questo brano, che forse è uno dei suoi più noti, non fosse altro per il fatto che ha vinto anche un festival di Sanremo, esattamente nell'edizione del 2020, dove lui partecipava per la terza volta. Ma mettiamo un pochettino di ordine. Perché parliamo di Diodato? Tra l'altro il suo vero nome è Antonio Diodato, cantautore appunto italiano, considerato tra i più intensi ed eleganti della, diciamo fra virgolette, nuova scena, fra le voci forse più amate dell'attuale panorama musicale e fra gli artisti più premiati anche della storia della musica italiana. Diciamo che in un mix tra rock, musica popolare, influenze anche derivanti dalla grande tradizione del cantautorato italiano, ma anche da quella della musica per film, ha negli anni consolidato una propria intenzione e cifra stilistica, riconosciute fra le più autentiche, profonde e raffinate. Dicevo, perché parliamo di lui? Quindi, anche se ci ascoltate in qualche replica, come dico spesso, a volte noi leghiamo le nostre puntate a eventi particolari, compleanni, anniversari, ma anche se ci ascoltate in una replica dove, diciamo, tutto questo non è contemplato, però ascoltate comunque una puntata che è dedicata a un particolare artista, nella fattispecie Diodato. Perché sarà uno degli eventi di punta della 57esima edizione della Barcolana di Trieste, quindi per chi non la conoscesse è la regata velica più grande del mondo. E dicevo, Diodato terrà un concerto speciale in programma, quindi sabato 4 ottobre, ripeto appunto se siete in una replica non tenete conto di tutto questo, quindi sabato 4 ottobre inizio alle ore 21 a Trieste, appunto in piazza Ponte Rosso, e sarà appunto uno degli eventi di punta di questa manifestazione. Abbiamo incominciato appunto con Fai Rumore, perché è la canzone più nota, quella che gli ha spalancato praticamente le porte del successo, anche se comunque già alcuni premi li aveva già vinti, si era già fatto comunque conoscere. Beh, diciamo ancora che il testo di questa canzone che avete ascoltato, secondo quanto spiegato dall'artista stesso, è un invito, come dire, a far sentire la propria umanità. Vi riporto appunto le sue testuali parole. Dice: mi è capitato di allontanarmi da un'altra persona e si creano dei silenzi che amplificano le distanze. È un invito quindi a far sentire la propria umanità. È un rumore dolce, può essere anche manifestare il proprio disappunto, ma l'importante è farsi sentire, altrimenti questi silenzi rischiano di amplificare anche delle considerazioni errate. Nel mondo di oggi c'è anche una parte composta da persone che cercano di imporre la loro idea e non vogliono ascoltare nessun altro, senza stare attenti all'utilizzo delle parole, e l'altra parte, che contro questi urlatori, talvolta rimane troppo in silenzio. È un invito anche a loro di far sentire il proprio dissenso. Ma mettiamo un pochettino di ordine e andiamo un po' indietro nel tempo, esattamente al 2007, quando pubblica un EP autoprodotto che viene poi presentato al May di Faenza. Nel 2010 ha inciso il singolo Ancora un brivido, poi tramite il produttore Daniele Tortora, che avrebbe collaborato con lui per diverso tempo e che ha collaborato a sua volta con gli After Hours, Roberto Angelini, Nicolo Fabi e altri, ha ricevuto la prima offerta discografica e incide il disco E forse sono pazzo nell'aprile del 2013, che è stato poi recensito positivamente dalle più importanti riviste italiane. Il video musicale del singolo, che è stato poi estratto, Ubriaco, che è la canzone che ascolteremo tra poco, fra l'altro è stato poi selezionato da MTV, sarebbe meglio dire New Generation. E allora ci ascoltiamo intanto questa canzone per fare un po' di cronistoria anche. Quindi, dopo Fai Rumore, questa Ubriaco di Diodato.

Rimaniamo ancora in quell'anno, quindi di uscita del suo primo album, esattamente il primo maggio del 2013, quando Diodato si esibisce al concerto appunto del primo maggio di Taranto a sostegno del risanamento ambientale, mentre nel settembre seguente ha partecipato alla colonna sonora del film Anni Felici di Daniele Lucchetti, con una reinterpretazione di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André, il brano che ascolteremo tra poco, che uscì, diciamo così, in un singolo che aveva sul lato A Jordi. Amore che viene, amore che va, in realtà era il lato B. Spesso ci sono stati tantissimi, insomma, casi di lati B che sono diventati addirittura più famosi dei lati A. Fu pubblicato in Italia nel 1966. Diciamo che l'incertezza dell'amore è sicuramente era uno dei soggetti più cari a De André, e lo si può trovare in varie forme, per citare alcune canzoni celebri, nella canzone di Marinella, dove la passione appena giunta muore insieme alla protagonista, nella bellissima La canzone dell'amore perduto, è già qui fin dal titolo, dove la fiamma accesa da tempo lentamente e inevitabilmente si spegne. E in questo brano De André utilizza, quindi in Amore che vieni, amore che vai, De André utilizza esclusivamente un linguaggio denotativo, cioè esplicito e di immediata comprensione. Tra l'altro ha ispirato anche un altro film del 2008, in realtà, Amore che vieni, amore che vai, era proprio questo il titolo anche del film, diretto da Daniele Costantini. Ascoltiamo quindi anche questo lato di Diodato, quindi come interprete, e anche lì ci torneremo, perché ha avuto modo di sfoggiare anche lì molta sensibilità e estro creativo. Quindi Amore che vieni, amore che vai, nella interpretazione di Diodato.

Rimaniamo ancora in quell'anno, esattamente nel dicembre del 2013, quando viene selezionato per partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, però dell'anno dopo, del 2014, nella sezione Nuove Proposte, col brano Babilonia. Quindi in febbraio, come spesso capita con i festival di Sanremo, calca appunto il palco del Teatro Ariston per la kermesse canora in cui arriva, si classifica bene, quindi al secondo posto nella classifica finale della sezione dietro Rocco Hunt, e in cui ha ricevuto poi anche il premio della giuria di qualità presieduta da Paolo Birzì. Il brano in questione, Babilonia, esce naturalmente anche come singolo sempre in quell'anno 2014, e così spiega Diodato il brano, anche in questo caso vi riporto le sue testuali parole. In Babilonia, così come nel mio primo disco E forse sono pazzo, c'è un mix di influenze che abbraccia il rock e pop di matrice inglese e la scuola cantautorale italiana. Poi lo abbiamo arrangiato con la consapevolezza che ci sarebbe stata l'orchestra, un lavoro realizzato da Rodrigo D'Erasmo degli After Hours, un musicista che stimo molto. Ogni volta che scrivo le musiche sono abbastanza orientato verso le sonorità internazionali, anche se il risultato finale è sempre molto italiano. Ascoltiamola quindi, questa Babilonia, sempre Diodato.

A proposito di cover, andiamo al secondo album in studio di Diodato, A ritrovar bellezza. È un bellissimo titolo e devo dirvi anche un bellissimo album, che fu pubblicato nel 2014. È, diciamo così, un disco che raccoglie delle canzoni, ecco, degli anni 60, fra le più belle, ovviamente, secondo lui, ma io sono assolutamente d'accordo sulla scelta. Magari, chissà, farà uscire qualche altro volume dedicato a questo, e io me lo auguro. Come primo singolo esce Eternità, che, come mi ha spiegato lo stesso Diodato, è un brano dei Camaleonti che ho scoperto grazie a un film di Paolo Virzì, La prima cosa bella. Sin dal primo ascolto ho pensato che mi sarebbe piaciuto realizzarne una mia versione, e questo disco è stata l'occasione giusta per farlo. E quindi noi ci godiamo questa Eternità, almeno in canzone, almeno qui ce la possiamo godere, un pizzico di Eternità, naturalmente nella interpretazione di Diodato. Star-

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Abbiamo aperto con un altro bellissimo brano e ormai siamo entrati dentro proprio la poetica e lo stile anche di Diodato, e di lui che ci stiamo occupando. E qui anche fin dal titolo mi si scioglie la bocca, già qui incuriosisce un po' il titolo, una delle canzoni più note, più particolari anche dobbiamo dire di Diodato. È uscito nel 2016 come singolo, primo estratto dal suo terzo disco, Cosa siamo diventati? Un disco che già fin dalla prima canzone denota un po' i suoi intenti, insomma. Cioè un suono molto potente, molto, molto curato, delle parole appunto che sembrano uscire fuori da un diario personale senza filtri. Esce anche in questo caso per l'etichetta Carosello, che era già un casa di realtà del cantautorato italiano, come per esempio Levante dei giornalisti e Bugo, e ci presenta un disco diciamo pensato come strumento di autoanalisi, come una fotografia del vissuto di Diodato e della sua attuale visione musicale, una fotografia nitida che lascia intravedere molto del mood di Diodato e appunto dei suoi pensieri. Un disco quindi autobiografico che vede il cantautore mettersi al nudo, raccontare la rabbia, la sofferenza, la voglia di rivalsa. E diciamo, prima ho usato il termine senza filtri anche il suono. Gran parte dei brani è stata registrata in alcune sessioni live e la produzione, curata come per i precedenti dischi da Daniele Tortora, vi ricordate, lo abbiamo citato nella prima parte, ha cercato di mantenere questa coesione, questa alchimia, ecco, valorizzando il dialogo fra gli strumenti e i musicisti senza eccessive sovraincisioni. Adesso passiamo invece, facciamo un bel balzo al 2023, quando esce l'album di inediti Così speciale, che viene anche poi promosso da una tournée europea che si svolge appunto nel medesimo anno. Il disco ha ricevuto anche il premio di miglior album italiano di quell'anno, ovviamente da parte della redazione di Rock Hall. Durante un'intervista Diodato ha raccontato un po' la nascita dell'album e ha detto: la musica ti dà l'opportunità di mettere le mani in quella materia un po' più delicata, ma anche di giocarci. Ho sempre visto la musica come una specie di ponte verso qualcun altro. È anche un modo per parlare di solitudine senza sentirsi veramente soli. È quello che mi è successo con questi grandi della musica, si riferisce a artisti come gli Oasis, gli U2, Blur, Radiohead, Pink Floyd. In qualche modo sentivo che mi parlavano, che mi comunicavano qualcosa, continua l'artista. Mi piace pensare alla mia musica come una possibilità di attraversare anche parti più oscure per arrivare alla luce non in solitudine ma in condivisione. C'è anche una bellissima copertina che è stata realizzata da Paolo De Francesco, già autore anche del precedente album Che vita meravigliosa. Non l'abbiamo voluto saltare, ci torneremo a quell'album e poi vi spiegherò anche il perché. Ma andiamo al singolo che viene estratto da questo album, che porta poi anche il titolo stesso del disco, Così speciale. Come è stato con Fai rumore, anche in questo caso Diodato si affida nuovamente a una ballata per aprire, come dire, la narrazione di questo suo quinto album in studio. Una canzone che realizza la sua magia in un crescendo emozionale, ricreato dall'arrangiamento che parte un po' sommesso, leggero, con un giro di pianoforte, poi si arricchisce seguendo il percorso interiore del cantautore. Quindi un viaggio che ripercorre le emozioni di una grande storia d'amore finita per approdare poi alla consapevolezza che quanto vissuto e condiviso era in effetti così speciale. Diodato.
1: Ora che stare insieme è reato,

0: E andiamo ancora a un altro festival di Sanremo, ci avviciniamo ai giorni nostri, esattamente l'edizione del Festival di Sanremo del 2024. Diodato si presenta con il brano Ti muovi, che si è classificato non benissimo, diciamo al 13° posto, ma se pensiamo agli artisti che hanno vinto, non voglio fare assolutamente commenti, ma semplicemente ve li cito: Angelina Mango, che vinse il festival, Geolier al 2° posto, scusate per la risata, ma è scappata, e Annalisa al 3°. Mi fermo qui. E sempre in quell'anno, nel 2024, esce anche il 6° album di Diodato dal titolo Ho acceso un fuoco, che presentava appunto al suo interno il brano Ti muovi del festival che ascolteremo tra poco. È un progetto molto particolare che Diodato ha condiviso anche con Tommaso Colliva, con questo terzo progetto che vede la collaborazione fra i due artisti. È un album che presenta alcuni brani già editi nella discografia del cantante, a parte appunto questa Ti muovi, che però vengono registrati e riarrangiati live presso lo studio Officine Meccaniche di Milano. Il cantante ha raccontato un po' il processo di scrittura e registrazione dell'album. Dice: ho voluto fare un'esperienza inversa, riportando in studio di registrazione ciò che ho raccolto con i miei compagni di viaggio in questi anni di concerti. È stata una sfida che ho lanciato anche a me stesso, provare a perdere il controllo, ad abbandonarmi il più possibile al flusso emotivo, proprio come faccio nei live, ma questa volta all'interno di uno studio di registrazione. Ho accettato l'imprevedibile, l'imperfezione, suonando la chitarra mentre cantavo, con 10 musicisti e strumenti che suonavano insieme e vibravano nell'aria e nel corpo. Provare a cogliere un momento unico, irripetibile, il movimento di un corpo vivo, fino a sentire il suono e il calore del suo cuore infuocato. E appunto, Ti muovi, Diodato.
1: Cosa c'è?

E procediamo un pochettino a salti in questa seconda parte di Melodi Italia per ascoltare adesso ancora un singolo dal titolo Ci vorrebbe un miracolo, è uscito nel 2023 come quarto estratto dal quinto album in studio Così speciale. E sui social Diodato ha parlato così di questo singolo, anche in questo caso vi riporto le sue parole: ogni canzone è un ponte verso qualcuno, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, scoprirsi simili, e in questo giorno speciale volevo essere con tutti voi. Siamo noi l'unico miracolo possibile. Quindi il brano è stato scritto, arrangiato, artisticamente diretto proprio da Diodato. Il senso diventa chiaro poi ascoltando un po' tutta la canzone, quindi ci vorrebbe un miracolo per colmare lo strazio di questi tempi caotici, impossibili da capire, urlanti di imperante populismo, indifferenti, ma in cui ognuno sente di essere protagonista e di dover esprimere necessariamente la propria opinione. In una situazione in cui sembra mancare l'ossigeno e che ci costringe ad una condizione di apnea. Tempi in cui non può che mancare lucidità, forse anche nella disperata ricerca di un simile. E quindi ci vorrebbe un miracolo, ma noi, se ci crediamo, forse uno di quei casi in cui il miracolo può anche accadere. Diodato.

Vi dicevo prima che non avevo saltato appositamente, o almeno lo avevo saltato appositamente, ma per un mio pensiero, il quarto album. Siamo passati dal terzo al quinto, perché in realtà il quarto album in studio si intitolava Che vita meravigliosa, un album che conteneva fra le varie tracce anche la famosissima Fai rumore, con cui abbiamo aperto questa puntata di Melodi Italia, e conteneva anche il bellissimo brano Che vita meravigliosa, uscito naturalmente anche come singolo. È un brano che anche in questo caso racconta un poco dell'esperienza di Diodato, un po' totalizzante, che comprende un po' di tutto, un'apertura un po' al pop, ma sempre fatta con una certa classe, con una certa raffinatezza. Quindi mi sembrava giusto concludere questa puntata con un messaggio di questo tipo: che vita meravigliosa. E io con questo brano di Diodato vi saluto, vi do l'appuntamento come di consueto la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Il ciclo di Hot Hits continua, cari amici, eccoci, ben ritrovati. Attacchi della cornacchia aggressiva, sì, avete capito bene. Tra beccate ai passanti e ordinanza di abbattimento, la vicenda sta facendo discutere la città di Pordenone.
2: C'erano anche i pavoni in Italia che avevano...
1: Quella è un'altra storia incredibile che si sta svolgendo, il suo corso non è ancora definito né deciso. Comunque,
2: visto.
1: Rimaniamo a Pordenone per un momento.
2: Con le cornacchie.
1: Esatto, okay. Come dicevo, calma. Una cosa per una, anzi una cornacchia per una, come dire. A Pordenone c'è appunto una cornacchia che da mesi tiene in scacco un intero quartiere. Via Damiani è diventata zona di guerra, letteralmente. Il volatile, per proteggere il nido, attacca chiunque passi. Beccate alla testa, picchiate improvvise, ferite e lacerazioni addirittura, Tilly.
2: Mamma mia!
1: Sì. I residenti hanno cambiato strada, insomma, come dire. Il sindaco ha firmato un'ordinanza di abbattimento. Gli animalisti hanno fatto ricorso al TAR. E nel frattempo gli esperti suggeriscono di usare l'ombrello, perché una cornacchia, dicono, si ferma davanti a un ombrello aperto.
2: Non sapevo. Ecco, adesso almeno so come proteggermi.
1: Come se fosse un vampiro, più o meno. La LAV sostiene che l'aggressività passerà quando i pulli saranno grandi. Ecco, bisogna aspettare che crescano. Ma i cittadini non vogliono aspettare, ovviamente. E così, ecco, mentre la cornacchia continua a gracchiare, a beccare, il dibattito infuria.
2: Come noi qua con i gabbiani, ecco. Con il famoso gabbiano che mi ha rubato la pizzetta qui in Piazza Brolo.
1: Fatto bene.
2: Cioè, no, in così. Verità no.
1: Un junk food in meno.
2: Si può.
1: Comunque noi...
2: Per la dieta va bene, diciamo così.
1: Tilly, come dicevo, noi da Hot Hits abbiamo un'idea.
2: Ecco, vai.
1: Se la cornacchia ascoltasse questa classifica, smetterebbe di attaccare i passanti.
2: E attaccherebbe noi o cosa?
1: Non si metterebbe le cuffie o almeno volerebbe via, chissà, insomma. Perché certe canzoni fanno più paura di un volatile impazzito.
2: Ma non lo so, non lo so. Vediamo, dai, che questa... Adesso, dai, abbiamo i tormentoni estivi, Samuel.
1: Siamo già lì?
2: Sì, non sei per niente un tipo da estate, tu.
1: No, sono solo vittima dell'estate.
2: sì.
1: Vittima lui, la cornacchia, vittima noi. Io non so te, Tilly, ma con fatica, anche immane, a Hot Hits mi ci sto adattando, come la cornacchia alla vita in città.
2: Ok. Quindi dai, lasciamo, siamo già adattati,
1: sì,
2: oramai.
1: Lasciamo la cornacchia al suo destino e concentriamoci su altri uccelli da salvare.
2: Dopo la sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Cari amici, dicevo, non siamo all'interno di Hot Hits solamente, cioè non siamo... Tilly, spiega.
2: Però spiegalo, mi piace,
1: viene meglio.
2: Mi piace il tuo tentare di spiegarlo,
1: ma dura
2: però
1: poco, un paio di secondi, poi
2: hai rinunciato presto.
1: Passo, sì.
2: Comunque Samuel voleva dire che sì, siamo all'interno della Hot Hits, però è la prima Hot Hits del ciclo estivo, del palinsesto estivo.
1: Ancora questo ciclo.
2: E allora
1: il
2: abbiamo
1: estivo, sì.
2: Abbiamo prima la sigla di Estate Freschi.
1: Giusto.
2: Perché questa settimana avete già sentito tutte le nostre trasmissioni durante la settimana, c'è la sigla Estate Freschi, non più il Pio 4.
1: Cambia la sigla.
2: Molto probabilmente sbaglieremo e continueremo a dire Pio 4, sì. Ma questa è un'altra storia.
1: Già.
2: Comunque, ecco, siamo nel palinsesto estivo, ma continueremo a essere con voi ogni venerdì, sempre con le nuove hit, con tutte le migliori hit del momento.
1: Sì.
2: Una di queste è quale? Quella che andiamo a sentire tra pochissimo.
1: Sì, di Ariana Grande, Tilly.
2: Abbiamo Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

0: E avete sentito che R&B patinato con la voce che plana come un rapace, come la cornacchia più o meno, ecco.
1: Dai, come la cornacchia, no, Ariana Grande canta benissimo.
0: No, la sostanza sì, è quella di un'ala di pollo più o meno. Poca carne, molta pelle, perché? Molto colesterolo, così. Come dire, il gusto c'è ma la sostanza poca, ecco, questa è quella che
1: andiamo
0: volevo
1: avanti
0: dire.
1: Invece Harry Styles quale parte del pollo è?
0: È un pollo e basta. Allora, dove siamo arrivati? Sì, Harry Styles new entry Tilly, ecco, nuovo ingresso,
1: eccolo.
0: Dance No More è il titolo, pensa un po'. Lui decide di non ballare più, forse sarà perché la sua musica è un valzer sentito tante di quelle volte che non vale più la pena. Non lo so, non so che, quale sia il motivo comunque.
1: Non sto aspettando la tua spiegazione, cioè, del brano.
0: Ma niente, Tilly, un pop elegante che scivola sul pavimento, ti fa ballare leggermente, tenta di farti ballare, invece non vuole ballare. Insomma, che devo dire, Tilly, non mi sono perso.
1: Praticamente questa canzone fa riferimento praticamente a un mondo dove non si balla più, ovvero con i DJ che non ballano più e con il mondo musicale e sociale sempre più lontano dalle emozioni, dunque tutto troppo freddo, troppo digitale, troppo distaccato, e dunque è la metafora che lui usa come per dire dance no more, la gente non balla più, come per dire la gente non socializza più.
0: Mica fantascienza, sta succedendo appunto.
1: È vero, sì.
0: Sì, sì.
1: E di questo ce ne parla, ovvero lo canta Harry Styles nel nuovo singolo Dance No More.

0: Oh, eccoti lì. Harry Styles, sa come lo chiameremo? Sa che ognuno dà un nome così, no?
1: No, vai, non vedo l'ora di sentire.
0: Il ballerino stanco.
1: Il ballerino stanco. No? Sì. Come la cover band di se stessi.
0: Esatto,
1: questi,
0: brava,
1: i nomignoli quelle... che dai tu. Sì, lui è il ballerino stanco.
0: Titolo, ballerino stanco. Allora, dal ritiro dalla pista passiamo al potenziale in espresso di Somber.
1: Somber,
0: Potential. Ancora qui la canzone che insomma da un po' che stiamo programmando. Numero 23. La canzone è come un ombrello chiuso davanti alla cornacchia, sai perché? Perché non so che c'entra poco, perché il brano è come dire, cammina sul posto, c'è un loop che non porta da nessuna parte, no? E quindi sembra proteggersi da qualcosa, così me lo spiego io.
1: E invece Samuel, nel panorama sempre più affollato dell'industria musicale, Somber è invece uno di quei nomi emersi, diciamo, all'inizio un poco in sordina, per poi all'improvviso essere ovunque. E diciamo a metà tra una star, un'icona fashion, e Somber si sta imponendo come una delle promesse più interessanti della scena internazionale, sia nella musica ma anche nella moda, perché come sappiamo sono quasi sempre molto collegate.
0: Sì, ecco. Spesso.
1: E dunque grande successo per Somber, è uno diciamo dei giovani, delle nuove proposte degli ultimi anni più interessante.
0: Oh.
1: Sì, vedi, lui sì che il potenziale ce l'ha.

0: Potential di Somber. Tilly, hai detto che c'ha il potenziale Somber.
1: Sì.
0: E quindi gli ho dato un bel nome.
1: Ok.
0: Il profeta delle occasioni sprecate. Non è male, no?
1: Il lo potenziale, facciamo, dai, oggi lo facciamo per tutti gli artisti.
0: Per tutti, vediamo se mi viene in mente cosa dico.
1: Oh, la prossima, dai, sì, qua devi avere un soprannome.
0: Sì. Dal potenziale inespresso dove andiamo? Passiamo ad una rivelazione. Rivelazione che è quale? Quale? Quella che non ti aspetti, perché Taylor Swift è in classifica con una new entry dal titolo I Knew It, I Knew You.
1: Sì.
0: Ah, e questo è il titolo.
1: E questo è il titolo, bravo.
0: L'ho azzeccato.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, lei canta... Cosa canta? Il presentimento. La certezza di aver già incontrato qualcuno prima, l'anima gemella, poi immagino, no? No, non è questo.
1: Non lo so.
0: E secondo me sì, io lo così. Insomma, la certezza qui è più che altro il fatto che la canzone sia una produzione levigata, è un ritornello che entra in testa, insomma, lo sapevamo che Taylor ne è capace.
1: Ma così deve essere, perché questa, Samuel, è la colonna sonora, è una colonna sonora.
0: È una colonna sonora.
1: Sì, sai di cosa?
0: No.
1: Di Toy Story 5. Ti ricordi Toy Story?
0: Come
1: hai
0: no.
1: guardato Toy Story?
0: Esiste ancora.
1: Sì, hanno fatto il numero 5, bellì. Qual era il tuo personaggio preferito di Toy Story? Mr. Potato era il migliore, che ogni volta che lo colpivano,
0: che succedeva?
1: Gli cadevano il naso, la bocca, tutto, poi se li doveva rimettere, ogni volta era tutto disfatto.
0: Ah, me l'hai ricordato adesso.
1: E Buzz Lightyear. Ah, che bello, che belli.
0: Bei tempi,
1: l'infanzia, quando guardavamo i cartoni, Samuel, non avevamo altri problemi.
0: Sì, sì, stavano inventando il televisore in quegli anni. Allora.
1: No, vabbè.
0: Dove siamo arrivati?
1: Guarda 22. Che io addirittura faccio parte della generazione dei Discman e dei CD. Cioè, io avevo il...
0: Il mini disc, te lo ricordi?
1: Anche il mini disc avevo per un piccolo periodo,
0: poi
1: oramai.
0: Poco,
1: sì,
0: non si capisce
1: sì.
0: Perché.
1: Però era carino con quei CD mini.
0: Esatto, però.
1: Poi è arrivato.
0: Presa.
1: Poi sono arrivati gli MP3. Sì.
0: Bene.
1: Sì,
0: I knew it, I knew you. E infatti, Tilly, io lo sapevo che sarebbe stata una noia questa canzone. Che dire? Taylor Swift, numero 22.

0: La chiaroveggente del pop, Taylor Swift. Da questa rivelazione passiamo ad una telefonata. Una telefonata che nessuno aspetta, mannaggia. New entry, la numero 21. Qua non è facile. Però.
1: Una telefonata, perché una telefonata?
0: E adesso ci arriviamo.
1: Vai.
0: Anotter and 54 Ultra. Chi
1: okay.
0: sono? Chi sono?
1: Sì. Allora, Anotter, che neanche io non ne so dire bene questa volta, sono un duo olandese. Allora, abbiamo Jesse van der Heijden e Oguzhan Güney.
0: Ah, sei stata convincente. Bene, bene, brava.
1: E Oguzhan Güney. Sì, in qualche modo così.
0: Sì,
1: hai visto? Madrelingua proprio. Ecco, e dopo
0: due
1: la
0: nomi
1: lezione...
0: che sembrano targhe di autostrada più o meno.
1: E dopo la lezione di pronuncia poi... possiamo andare avanti.
0: Sì, trattasi di house music minimale con un ritmo che ti entra nelle ossa e basta, e ti fa venire, che ne so.
1: È la tipica canzone estiva, che è quella un po' più dance, un po' più da lounge, così, perché abbiamo
0: quelle.
1: Allora, d'estate si suddividono i tormentoni, quelli reggaeton, che oramai ci devono essere, ci sono. Poi ci sono quelli pop, magari un po' retro, così. E poi ci sono quelli ovviamente da
0: senza pretese,
1: da pista da ballo,
0: sì,
1: da
0: sì.
1: dance floor, quelli dance, quelli un po'
0: perché
1: più da
0: ballare. Perché
1: vuole
0: ballare ma senza troppo impegno.
1: Sì.
0: Così più o meno. Talk to you, Anotter and 54 Ultra.

0: talk to you. Infatti io parlo con te ma tu non rispondi, un po' come il silenzio che arriva
1: un po'
0: dopo,
1: come noi in radio,
0: dopo il singolo degli Anotr, cioè resti senza parole più o meno, non hai che dire, quindi
1: sì.
0: Abbiamo sentito gli Anotr 54 Ultra, due DJ, mettiamolo in chiaro, che parlano ma non dicono niente. Allora, dalla dance passiamo alle pietre.
1: No,
0: che...
1: sono due DJ già Anotr più 54 Ultra e un altro.
0: A quattro addirittura.
1: No, due più uno. Tre sono.
0: Vabbè, no, non ce la faccio. La matematica mai è stata il mio forte. Allora andiamo avanti. Chiudiamo andiamo questa avanti. Prima parte di Cotizza, la numero 20, con i The Colors e Rolling Stones. Questi li conosciamo già, la canzone pure. Quindi che fai? Niente.
1: I Rolling Stones dovrebbero fare una canzone che si intitola The Colors. E poi dovremmo metterle una dietro l'altra.
0: No, già così è un po'.
1: Perché adesso i The Colors hanno fatto la canzone Rolling Stones. Adesso io vorrei che se i Rolling Stones sono in ascolto, se ci stanno ascoltando, facciano una canzone dal titolo The Colors. Uno un momentone estivo, dai, ci stanno poco a farlo, secondo me loro, oramai con la loro esperienza c'è. E così possiamo metterle entrambe in classifica. Questo è il mio appello. Ai signori Rolling Stones.
0: Bene, Tilly, diverti da sola, te le racconti. Beh, importante che tu sia di buona voglia. Io cerco di seguirti. Rolling Stones, cari amici, anche se più che pietre, sembrano sassolini lanciati da una cornacchia. Numero 20.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, oggi vi portiamo in Alaska, cari amici.
2: Oh, al fresco un
1: sì,
2: po'.
1: Sì, sì,
2: dai,
1: sì.
2: Dai, ci sta, ci sta.
1: Dov'è la vita?
2: Siamo in stagione oramai per andare in Alaska.
1: Eh sì, ma fermi tutti, la vita lì si svolge all'interno di un unico edificio, a Whittier. Quasi tutta la popolazione, infatti, vive e lavora nel Baggy Towers Condominium. 14 piani, 196 appartamenti, scuola, supermercato, ospedale e tutte quelle cose lì, ecco. Tutto sotto lo stesso tetto, letteralmente. Puoi nascere, crescere, sposarti, fare la spesa, andare in prigione, morire senza mai mettere piede fuori.
2: Tutto.
1: Tutto, tutto.
2: Ma non vivono là, non so, nei boschi, nelle capanne? Sai, perché quando vado da mio papà guarda quei tipo documentari, ah. Alaska Wildlife.
1: Anni 70. Come...
2: No, no, no, quelli di adesso, che mostrano certa gente che vive nelle parti più sperdute dell'Alaska, mm-hmm. da soli, senza nessuno intorno, fanno tutto da solo, cacciano, cucinano, fanno...
1: Ma se fanno, non so, in Australia c'è un documentario sull'Istria, chissà come siamo, ci rappresentano a mette, corriamo dei boschi, rincorriamo i caprioli istriaci, che cosa? Cioè, nel senso. Queste cose sono quelle molto, come dire... fatte per attirare un po' il pubblico, che, cioè come dire, ovviamente c'è l'Alaska Wild, ma c'è anche quella non wild, infatti sono più rinchiusi
2: ma forse quella non wild nella scatoletta non è così interessante come quegli altri. C'è una, pensa, che vive da sola in questo posto sperduto, con tipo le prime altre anime vive, sono non so a chilometri di distanza, e lei vive là da sola in un tipo mini aeroporto, una mini pompa di benzina per quegli aeroplanini piccoli che hanno in Alaska, sai che si sposta anche tante volte con questi aeroplanini.
1: Lì vive?
2: Sì.
1: Che bello.
2: Da sola.
1: Immagina
2: sola
1: il traffico, aereo che arriva, aereo che parte.
2: Vabbè, perché stiamo parlando di Alaska?
1: Perché non mi hai lasciato finire, Tilly. Allora, questa comunità si conosce tutta con i vicini di casa, che sono anche i tuoi colleghi, il tuo medico, il tuo prete, magari il tuo aguzzino, insomma tutti.
2: Sì,
1: lì.
2: Sì, sì, sì. Ecco. Tutto là si
1: è fa. Una sorta di sogno per gli amanti della vita sociale, ma un incubo per chi ha bisogno di spazio. Sì, lì la privacy, infatti, è un optional. Che dire, immagina il vicino che suona il piano, lo senti anche al 14° piano.
2: Per questo poi gli altri vanno a vivere nei boschi.
1: Nei boschi. Ma c'è anche un vantaggio: quando nevica non devi uscire, quando piove non ti bagni, no?
2: Fantastico.
1: No, non sei convinta.
2: Però non hai negozi, devi trovarti il cibo da solo.
1: Vabbè, che dire, noi nel frattempo facciamo fatica a uscire dalla nostra camera da letto. Loro invece vivono in un palazzo, ma non è il palazzo della musica, attenzione, quello è un altro tipo di condominio, ed è il nostro, quello è il palazzo della musica, pieno di inquilini rumorosi, a cominciare da Francesco Gabbani. La prossima è Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Oh, ecco. Da questo ritmo latino, dove andiamo? Passiamo al muro. Al muro, sì, sì, sì.
1: Passiamo al muro.
0: Sì, sì, sì, sì. Il muro che ti appare davanti quando non sai più dove andare. Perché c'è Gracie Abrams, scusate, con Hit the Wall, che canta la frustrazione di chi colpisce appunto un muro e non lo sfonda. Aia, che dolore. Sì. La sua voce è pur delicata, però insomma non ha la forza per, come dire, scalfire l'intonaco. Ecco.
1: Gracie Abrams Samuel negli anni si è affermata come una delle cantautrici più interessanti della sua generazione.
0: Sì.
1: Ha debuttato più o meno nel 2019 e subito dopo il debutto è stata scelta per accompagnare Taylor Swift nei suoi tour. E questo è ovviamente un grandissimo trampolino di lancio. E poi non solo nella musica ma anche nella moda, come dicevo prima, sono tante volte collegate. Lei è nominata ambasciatrice di Chanel.
0: Appunto.
1: Mica poco.
0: Sì.
1: E poi ovviamente ha avuto tantissimo successo con la sua musica e adesso torna con un nuovo singolo, si intitola Hit the Wall. Questa è Gracie Abrams.

0: Hit the Walls, Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce, la chiamerei così, no? Allora, Hit the Wall, da queste barriere dove andiamo? Passiamo all'amore, quello materiale da manuale, ecco, sì. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per gli oggetti, per la roba, insomma. Per la roba, sì.
1: Per il lusso,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, anche. Infatti la canzone sembra un po' uscita da un catalogo di arredamento. Bello da vedere, anche un po' inutile però da indossare, no? Che dire. Voce vellutata. Sostanza quella di un mobile Ikea più o meno, quindi appare bello, ma poi insomma manca una vite, traballa, ti viene addosso, devi fare i buchi nel muro. L'abbiamo già detto la volta scorsa.
1: Questa è. Comunque lei in verità, Samuel, è una che ci tiene alla musica fatta bene, perché ha dichiarato che lei è contro l'intelligenza artificiale, che cercherà sempre di lavorare con musicisti veri, strumenti reali, evitando l'intelligenza artificiale nella sua produzione artistica.
0: Addirittura questo ha detto.
1: Sì, ma perché Samuel, questo in verità si sta sviluppando sempre di più.
0: Chi?
1: L'intelligenza artificiale nella musica.
0: Eh sì, è vero.
1: Come fai a sapere se qualcosa... Sì. Poi è sempre fatto meglio, cioè l'intelligenza artificiale non riesce neanche più a capire se è fatto con intelligenza artificiale o no.
0: Già le canzoni facevano pietà, adesso sono pure false.
1: Boh, almeno Orietta Berti, quest'ultimo singolo che ha fatto, lei lo ammette, lo dice che è un singolo fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Oh, almeno così si sa. Sì.
1: Comunque, sì, vediamo come andrà a finire con Samuel. L'intelligenza artificiale ci sostituirà.
0: Sì, non vedo l'ora. Finalmente
1: lo... Ah, tu lasceresti il posto già domani?
0: Finalmente si riposa. Che te devo dire?
1: Andiamo avanti con Sienna Spyro e Material Lover.

0: Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina, e che dire. Dal consumo passiamo al romanticismo, quello da film strappa lacrime letteralmente. Pilli, dove siamo arrivati?
1: Sì, siamo arrivati
0: ultimo. Beh, ovviamente, sì, insomma, se non è strappa lacrime lui, allora non lo so chi lo sarebbe. Comunque lui canta, cosa canta? L'amore è come se fosse una poesia scritta su un tovagliolo, più o meno, ecco. Peccato che il tovagliolo è già stato usato, quindi non...
1: No!
0: Sì, non è granché.
1: Sì, ma sai che ha fatto un super record ultimo? Ha venduto 250.000 biglietti in poche ore per questo suo super concertone che è già entrato nella storia, ovvero La favola per sempre, che sarà tra pochissimo, il 4 luglio, a Tor Vergata. E dunque lì vedrà consacrare questa sua carriera dopo 10 anni di successo. Sì, e questo è il suo record, ha battuto tutti, lo sai? Gli unici che avevano il record prima erano il Modena Park, Vasco Rossi, che aveva venduto anche 200 e passa mila biglietti, e Ligabue a Campovolo, però ultimo li ha superati adesso con i 250.000 biglietti, cioè praticamente è l'artista italiano che ha venduto più biglietti in assoluto per un concerto.
0: Sì, non riesco a essere in qualche modo gasato.
1: Ma sai che il suo pubblico, i fan, li vogliono tanto bene, lo seguono tantissimo. Lui è molto molto successo nei live, forse più che nelle radio o non so, Sanremo.
0: Un animale da palco.
1: Sì, nei live invece è proprio tanto tanto tanto pubblico.
0: E che devo dire? Questa è la realtà e bisogna farsene una ragione.
1: Non è che devi essere triste per questo.
0: Eh no, c'è un po' sì. Vai,
1: non ci dormirai la notte.
0: Tutta la musica figa che c'è al mondo, questi vanno tutti
1: a
0: 250
1: sentire
0: a sentire Ultimo, insomma, un po' deprimente.
1: No, a me piace Ultimo.
0: Ti piace fisicamente?
1: No, mi piace come cantante.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Anche cantante. Vabbè. Numero 16, va, che è meglio.
1: Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi. Questo oramai lo sappiamo.
1: Il poeta dei saldi.
0: Sì. Dalla poesia passiamo ad una vasca, mannaggia. Oh sì, ecco, vasca da bagno. Benji e Fede e Alex Britti, tre generazioni nella stessa vasca, appunto. Ecco, uno col blues, uno col pop da adolescenti, e tutti insieme che producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi.
1: Praticamente,
0: questi quasi mi convincono.
1: Praticamente è un remake, perché la canzone La Vasca di Alex Britti,
0: sì,
1: prima era dei millennial come noi, Samuel, che, e adesso è diventata della generazione Z, perché oltre 20 anni dopo Benji e Fede hanno trovato, diciamo, questa giusta formula pop per le storie TikTok, per farla diventare magari quella canzone di già ormai 20 anni fa, un po' più recente, cioè che segue le mode del momento. Praticamente fanno questo remake che si intitola Viva la Vasca,
0: sì,
1: e lo fanno Benji Fede, ovviamente anche insieme ad Alex Britti, che è l'originale che,
0: certo,
1: ha fatto La Vasca.
0: Io per sicurezza ci butterei dentro un bel po' di cloro per disinfettare.
1: Vabbè.
0: Non lo so, troppa gente questa vasca. Non...
1: Viva la Vasca, numero 15. In questo

0: basta.
1: Benji, Fede e Alex Britti, questi tre bagnanti in cerca di pace, diciamo, ecco. Allora, dalla vasca passiamo ad una cabina, ecco, tanto per una capanna, una cabana, insomma, quelle cose lì, l'avrete già capito, sulla spiaggia, come se fosse il rifugio dell'anima. Ed è Irama quello che si rifugia in capanna.
2: Lo hai detto in un modo così sofferente.
1: Da ultimo Irama, guarda Tilly, siamo messi proprio...
2: ma in mezzo avevi Benji Fede e Alex
1: Britti. Meno male che hanno tirato un po' su... sì, perché sennò qua tra lacrime e contro lacrime...
2: No, ma questa di Irama è diciamo
1: uplifting,
2: estiva. Sì, sì, sì,
1: vero,
2: perché Irama o fa le canzoni quelle estive, sì, un po' latine.

0: è così o fa proprio
1: come non ci sono le mezze stagioni, così con l'Iran non ci sono i mezzi sentimenti, non ci sono,
0: non ci sono,
1: o il dramma o la festa, sì, tutto quello che in mezzo non interessa,
0: non c'è sì. Quello non ci interessa,
1: cari amici. Se questa è la cabana dei sogni, io preferisco l'hotel Irama, cabana numero 14.

0: 125 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi porto a Roma.
2: Oh, che bello, dove ci porti?
1: A Roma, dove la sosta selvaggia ha incontrato la soluzione fai da te.
2: Ok, sì. Ah, di nuovo i nostri consigli?
1: No, questa è meglio di no. Allora, okay. Un autobus ATAC, questa è una compagnia,
2: okay,
1: bloccato da un'auto parcheggiata male. I turisti che fanno, invece di aspettare la gru o altre cose, sono rimboccati le maniche e l'hanno sollevata a mani nude. Hanno spostato la macchina.
2: Mm-hmm. Ma si riesce? Cioè, immagina la scena. Quante gente deve spostare?
1: Tanti. Avete capito bene, un gruppo di visitatori, probabilmente stanchi di aspettare, ha fatto da sola la rimozione. Ha fatto bene. L'auto è quindi stata spostata, il bus è passato e gli applausi hanno fatto da colonna sonora molto all'italiana la scena.
2: Ovvio.
1: La scena che è stata poi ripresa ha fatto il giro sul web, ovviamente. Un consigliere capitolino ha commentato: è l'ennesima figuraccia della città eterna. E insomma, anche un po' ragione. Se per risolvere un problema di traffico bisogna aspettare che un turista si faccia
2: i muscoli,
1: forse qualcosa non funziona, ecco. Ma almeno questa volta il problema è stato risolto con le mani, diciamo, non con le multe. E comunque, mentre i turisti sgranchivano i muscoli, noi ci sgranchiamo le dita per scrivere altre critiche per quanto riguarda le prossime canzoni. Siamo infatti nella terza parte, come ho detto, cari amici. Oh, iniziamo da Passenger, tra l'altro erano passeggeri pure loro.
2: Mm-hmm.
1: Quindi,
2: certo,
1: visto com'era.
2: Certo.
1: Nulla è lasciato il caso a Hot
2: Samuel,
1: Kids,
2: sei proprio, guarda.
1: Sì, guarda, nulla. Allora, è il momento di prendere il volo, dice Alex Warren. La canzone appunto è Passenger, numero 13.

0: Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Passenger è la numero 13. Da questo viaggio passiamo ad una città che non ti aspetti. Il titolo è Partenope, sarebbe Napoli. Quattro artisti, un solo nome. Un po' quasi una formazione da Champions. Il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Che dire, sì. Merck and Cremon portano l'elettronica e Serena Brancale porta il soul. E poi ci sono anche i The Colors che portano, come ho già detto la volta scorsa, la K, non portano altro. Cosa portano i The Colors qui?
1: No, il c'è un po' di
0: funk, forse, ecco, si potrebbe dire. E tutti insieme cercano di omaggiare il Napoli. Anzi, Napoli, la città.
1: Anche se non proprio solo Napoli.
0: No, ecco, anche
1: sì, giusto per aggiungere,
0: campagna.
1: Perché anche se il titolo richiama ovviamente la sirena partenope legata al mito della città di Napoli, il brano vuole in verità un po' celebrare tutto il sud Italia. Ah. Perché ci sono nel testo riferimenti anche a Bari, al suo lungomare, città a cui Serena Brancale è ovviamente legata. E dunque sì, non è solo Napoli ma un po' tutto il sud. Giusto per precisare,
0: sì. Sai che ti dico, meglio le mani dei turisti che questa musica, almeno quelle hanno mosso qualcosa. Numero 12, Partenope. Quindi

0: American Cremon, non è una marca di frigoriferi né di lavastoviglie, ma sono due, cosa sono? Due
1: producer.
0: Volevo dire DJ, ma suona troppo alla vecchia. Poi Serena Brancale e i The Colors, un poker d'assi, insomma, quasi. Dalla città alla passerella, ecco, l'abbiamo detto già 100 volte, ancora qui però Runway, ma dilli, come fa a resistere tanto a lungo in classifica?
1: Sempre Lady Gaga, lo sai come Lady Gaga che...
0: Che fa?
1: E quando c'è una hit rimane tantissimo tempo. Sì.
0: Questo sì che è un tormentone, ma non solo estivo, primaverile, estivo e sarà anche autunnale, ho paura.
1: Probabile, no, non lo so, staremo a vedere. Comunque sai che ha fatto parlare?
0: Chi?
1: Perché molti parlano di questa collaborazione tra Lady Gaga e Doechii. E tanti dicono che Doechii abbia in verità una presenza più forte di Lady Gaga nel brano, che le abbia un poco tipo rubato la scena.
0: Sì.
1: Ecco, che sembra una canzone di Doechii con Lady Gaga ospite. Invece, mentre altri hanno apprezzato il fatto che Lady Gaga abbia lasciato molto spazio alla collega. E dunque mai contenti. Cioè, anche con dei featuring dicono: ma sì, perché lei canta un po' di più, allora dovrebbe essere lei quella principale. Invece. Vedi, non
0: che
1: è contente le persone.
0: Problemi, sì, sono questioni delicate.
1: Perché noi due facciamo la Hot Hits condotta da Tilly e Samuel o da Samuel e Tilly?
0: Adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio. Se sarà Tilly e Samuel, guarda, non ti guardo neanche più.
1: Però neanche non può essere Samuel e Tilly.
0: E piani alti. Come Tilly e Samuel? Come questo? Sì.
1: Vedi a cosa si appigliano?
0: Sì.
1: Comunque, questo lo fanno però più che altro i fan, gli ascoltatori, perché loro due, in verità, più di tanto
0: non ne frega un
1: ecco niente, però è così, vedi, bisogna parlare sempre.
0: Loro hanno buttato l'osso lì agli ascoltatori, ai fan, e loro la stanno facendo battaglia per...
1: Che dici, l'ascoltiamo? Sì. Intanto ci mettiamo d'accordo se siamo Tilly e Samuel o Samuel e Tilly.
0: Sì, sto preparando il contratto, vai.
1: Runway, Lady Gaga e Doechii.

0: Allora Tilly, propongo una cosa.
1: Dimmi.
0: Mentre io dico Samuel e Tilly, tu dici Tilly e Samuel. Allora, facciamolo al contrario, così sembriamo più eleganti.
1: Okay.
0: Io dico Tilly e Samuel e tu Samuel e Tilly allo stesso tempo.
1: Okay.
0: 3, 2, 1. Samuel e Tilly.
1: Io dovevo dire Samuel e Tilly,
0: ah,
1: non
0: t'ho
1: vale.
0: Fregato. Ecco.
1: Vedete? Vedete?
0: Io.
1: Ecco, no. Abbiamo i testimoni che hai barato spudoratamente.
0: Vabbè, lo facciamo.
1: Andiamo
0: avanti. Lo rifacciamo dopo e proviamo a farlo giusto, ok?
1: No, non faccio più niente, mi rifiuto.
0: No, ti rifiuti, va bene.
1: Non faccio senza la presenza del mio avvocato. Andiamo
0: allora.
1: Avanti, Samuel, abbiamo un'altra brutta notizia.
0: Oddio, chi è morto?
1: La prossima canzone è Buona Domenica.
0: Ah.
1: Però noi non andiamo più in onda la domenica pomeriggio.
0: No.
1: Visto?
0: Ma...
1: dunque non è più una buona domenica, ma andremo in onda il sabato.
0: Il sabato.
1: Perché sì, col nuovo palinsesto cambiano un po' con le repliche. Ecco, rimangono quelle del sabato e la domenica notte, da mezzanotte alle due.
0: Mm-hmm.
1: Però invece della domenica pomeriggio andremo in onda il sabato pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18. Giusto bene, in spiaggia,
0: sì,
1: lungomare, vi rilassate, non è
0: pronti
1: più troppo
0: per la
1: alle 4. Alle 4 si può già andare in spiaggia, non è più così, non è il sole troppo che picchia troppo.
0: E poi potete ascoltarci il sabato pomeriggio, prima della spiaggia o in spiaggia, come dice Tilly. Invece, se vi fate la seratona del sabato sera,
1: sì,
0: a mezzanotte.
1: Si può entrambi, anche prima in spiaggia al pomeriggio e poi a mezzanotte seratona, aperitivi, cose varie.
0: A quell'ora non siamo più
1: all'aperitivo,
0: siamo già. Sì. Bene, Tilly. Buona domenica, l'abbiamo già ascoltata, dobbiamo sentirla.
1: Dobbiamo sentirla. Buona domenica, Saif.

0: Era Saif, il buongiornista del pop. Ecco, da questo riposo estivo, anzi festivo, riposo festivo chiamiamolo, passiamo ad un incitamento. Un incitamento che suona un po' come un ballo di gruppo. Dai dai, Shakira e Burna Boy, anche questa la riproponiamo. Lei torna alle origini latine, Burna Boy porta l'afrobeat e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un tentativo di sollevare auto a mani nude. Giusto, vero?
1: Ma è anche l'inno dei mondiali di calcio di quest'anno.
0: Sì, canzone sportiva.
1: Che poi tra l'altro, non so se ci hai fatto caso,
0: no,
1: ma le canzoni di Shakira per i mondiali hanno sempre, diciamo così, due parole corte, due sillabe, perché era Waka Waka, era Ole Ole e adesso è Dai Dai.
0: Però...
1: vedi,
0: guarda che spirito di osservazione, ti mannaggia.
1: Hai visto?
0: Sì, sono dettagli fondamentali.
1: Ho fatto le mie ricerche, Samuel. Perché tutti parlano del fatto che appunto è già la quarta volta che Shakira è presente ai mondiali di calcio.
0: Quarta volta, ecco.
1: Nel 2006, 2010, 2014, 2026. Ed è la prima artista nella storia con presenza in quattro edizioni FIFA.
0: Sì.
1: Ed è considerata una delle figure musicali più ricorrenti nella storia del torneo, ovviamente, perché chi altro è andato quattro volte al mondiale?
0: Pelé.
1: Ma anche ce ne sono pochi di calciatori che erano poche volte ai mondiali.
0: Pelé è uno di loro, no? Se non sbaglio.
1: Pelé e Maradona hanno entrambi quattro presenze.
0: Esatto.
1: Bravo, Samuel, sei preparatissimo. E sopra di loro c'è solo Cristiano Ronaldo che ne ha cinque.
0: Hai capito, cinque, è bello, lui
1: e Messi che ne ha sei. Dunque sono Messi con sei, Cristiano Ronaldo con cinque e poi Pelé, Maradona e Shakira con quattro.
0: Che bel gruppo, Pelé, Maradona e Shakira.
1: Hai visto? Comunque andiamo avanti, sentiamola, dai.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy. Sono rimasto ancora a Messi, che addirittura 6 mondiali ha fatto. Ma quanto è lunga la sua carriera calcistica, mannaggia.
1: Non sai cosa fa ridere? Che Messi e Cristiano Ronaldo oramai sono a 5-6. È più o meno la carriera di uno sportivo, cioè non so se faranno qualche altro mondiale,
0: sì,
1: o insomma, se no pochi. Ma Shakira può andare avanti a cantare Shakira fino a 70 anni, cioè lei si può fare, può avere magari più presenze in assoluto ai mondiali di calcio.
0: È vero, con un po' di doping.
1: Perché lei sì, cioè, sì, guarda Madonna che è ancora in giro a fare i tour, cioè, figurati se non lo potrà fare Shakira. Sì, sì. Dunque magari un giorno lei avrà più presenze ai mondiali di tutti i calciatori messi insieme.
0: Col Botox come doping. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, dove siamo arrivati?
1: Andiamo al nostro paese, ecco, dai mondiali di calcio torniamo al nostro paese.
0: Oh, e qui troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, queste tre artiste che cercano di descrivere l'Italia.
1: Che cantano queste immagini dei loro paesi, anche loro omaggiano il sud Italia, un po' la Puglia, un po' la Sicilia, con piazze, riti, famiglia, ritorni a casa, gelati a 5 euro.
0: No. Perfetta.
1: Parcheggi che non si trovano in spiaggia.
0: Ottima, perché vuole sentirsi a casa.
1: Sì. Cos'altro? Cos'altro abbiamo qua da noi nel nostro paese d'estate?
0: Bus che ritardano. Che altro? Confusione. Boh, prezzi
1: confusione,
0: alti.
1: Dai, sembri quei vecchietti che chiamano perché c'è un concerto che dura fino alle 11 e 5 minuti invece
0: dove
1: di finire
0: in spiaggia, tutti che urlano uno sopra l'altro,
1: sì,
0: cammina sull'asciugamano,
1: sì,
0: quello ti spruzza,
1: sì,
0: quella no, non mi piace. La puzza di crema da sole. No. No, no, no, io vado a fare il bagno piuttosto in un ruscello. In
1: no, è freddo. No, io sono più da mare, sono più da mare.
0: Più da mare?
1: Comunque andiamo adesso con Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento un

0: Dal patriottismo di plastica di Serena Levante, Delia, passiamo a Madonna e Sabrina Carpenter.
1: A ecco la due Madonna,
0: Madonna, due generazioni a confronto. Un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, diciamo così. Madonna, come al solito, prova a sembrare attuale, Sabrina prova a sembrare adulta, insieme producono un brano che è Un abbraccio virtuale. Oh, l'ho detto, guarda, proprio quasi. Sì, sei d'accordo addirittura, Tilly? Senza parole proprio.
1: Sì, sono rimasta senza parole, perché sto pensando, perché questa canzone sta andando benissimo nelle classifiche.
0: Sì.
1: C'è Madonna e presente, cioè da quanti anni di carriera lei è già presente nelle classifiche? Cioè ancora
0: la Messi del pop.
1: Sì, sì, praticamente, no? Oppure sì. Di più, sì.
0: Anche più.
1: Sì, Madonna, no, non per niente è la regina del pop, dai, questo bisogna dirlo.
0: Sì. Ma anche lei può continuare ancora, lei ha ancora un paio d'anni.
1: Dici?
0: Sì. Dovrebbe trasformarsi un po' in cantautrice, un po' più raffinata, un po' meno pop, no? Secondo me.
1: E invece adesso è appena tornata la dance floor,
0: questa è quella
1: la
0: che
1: musica
0: non mi quadra.
1: Forse perché...
0: Infatti deve agganciarsi... Sabrina Carpenter in questo caso per...
1: Ma però sai che l'album, quello Confession on a Dance Floor, quello primo, perché adesso esce Confession on a Dance Floor Part 2.
0: Due, sì.
1: Quello primo ha avuto un grandissimo successo negli anni 2000. C'erano le canzoni Hang Up, c'era Sorry, era tutta questa sua svolta un po' dance. Passano gli
0: 25.
1: Anni, Samuel, passano.
0: Passano.
1: Anche per noi.
0: Parla per te. A me non passa niente. Allora, andiamo avanti.
1: Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Oh, che sollievo, Tilly. Siamo nel quarto ed ultimo blocco, ultima parte di Estate Freschi Hot Hits. Oh, ecco, allora. Vi portiamo in Turchia, dove un uomo è andato a fare la spesa e si è ritrovato con 20 miliardi di dollari sul conto.
2: Ma perché non succedono a me queste cose?
1: Vai a fare la spesa?
2: Sì.
1: Ah, addirittura.
2: Ovvio che vado.
1: Allora, non è come giocare alla lotteria, che dici, ma non sei andato a giocare. No, invece la spesa la facciamo.
2: No, gioco anche la lotteria ogni tanto.
1: Comunque, Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente a Van, non Van Beethoven, a Van e basta.
2: Van.
1: Stava pagando al supermercato quando la sua carta è stata bloccata. Bloccata, ho detto, che è? Perché è bloccata? Motivo? Un bonifico misterioso di un trilione di lire turche, equivalenti a oltre 20 miliardi di dollari. I dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. Il direttore è stato chiamato, l'unità di intelligence finanziaria ha aperto un'indagine e lui nel frattempo non può toccare un centesimo. Cioè, ti ritrovi con 20 miliardi di non so che
2: magari ha risposto da una di quelle mail che tutti pensiamo che sono truffe, tipo il principe della Nigeria non ha moglie, non ha nessuno. Allora ha deciso di regalare tutto il suo patrimonio a te. Sai quando ricevi quelle mail così?
1: Sì.
2: E magari lui ha risposto ed era veramente il principe della Nigeria che non aveva dove mettere i soldi.
1: Ma quasi quasi anch'io ci farei un pensierino. Quindi, ah no. Vabbè, comunque, allora Tilly. Ha chiesto a un'intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto fare con quei soldi. È intelligente, quindi. Quindi ha chiesto all'intelligenza artificiale.
2: Sì,
1: e questa è la realtà. La risposta.
2: Per questo non li merita, per questo li dovrei avere io.
1: Insomma, fatto sta che per ora lui può soltanto guardare il saldo e aspettare. Non può
2: che
1: fare
2: scompaia.
1: Nulla. Sì, probabilmente.
2: Perché prima
1: sì.
2: o poi glielo prendono, probabilmente.
1: La morale, cari amici, i soldi non fanno la felicità, ma fanno bloccare il conto. E mentre lui aspetta il via libera dalla banca, noi aspettiamo il via libera alla fine di questa classifica. Ultima
2: Dai.
1: Parte, infatti.
2: Ecco, abbiamo
1: parte.
2: Ancora le prime sei.
1: Sì, e non partiamo per niente bene. Partiamo con i pinguini tattici nucleari che chiedono scusa. La stessa cosa che ha detto il cassiere quando ha visto il saldo, immagino. Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari, i pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano.
1: I pentiti della domenica che non sanno perché si scusano.
0: Sì.
1: E tutto questo è il soprannome.
0: Più o meno,
1: ok,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: te lo devi ricordare. Questo è lungo.
0: Me lo sono già segnato. Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Ok.
0: Dalle scuse dove andiamo? Passiamo a un vento.
1: Andiamo avanti, un sì, vento. Un altro duetto generazionale. Ormai è moda, abbiamo Benji Fede con Alex Britti, abbiamo Madonna e Sabrina Carpenter, abbiamo tutti questi duetti generazionali.
0: Abbiamo Samuel e Tilly.
1: Abbiamo Samuel e Tilly. E niente, adesso abbiamo Jovanotti Alfa.
0: Ecco, sì.
1: Che tra l'altro Alfa ha raccontato che ha scoperto Jovanotti da bambino e che il suo primo concerto della sua vita era proprio un live di Jovanotti a Genova. E adesso dopo anni si ritrovano insieme sullo stesso brano. Vedi, il tuo primo concerto qual era?
0: Qua in Piazza Tito, a Capodistria, una band punk.
1: Ecco, allora adesso dovresti fare un duetto con loro.
0: Beh, insomma, queste. Questa è un po' differente, no, la storia. Lui ha visto Jovanotti, io ho visto, comunque.
1: Così
0: peccato,
1: è.
0: Cari amici, che il vento qui non porti né soldi né fortuna in questo momento. Ecco, il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi aspetta che gli sblocchino la carta di credito.
1: Questa,
0: però
1: sì,
0: almeno un bonifico, insomma.
1: Buon vento.
0: Buon vento, che buon vento arrivi per tutti voi, per tutti noi. Jovanotti e Alfa, numero 5. Ed è un po' di

0: Buon vento! Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare.
1: Ah, perché il vento, non so se...
2: Non si sa mai dove ti porta il vento.
0: Dal vento passiamo ad una bossa nostrana. Gaia mischia la bossa nuova, nova, con l'italiano, come se bere un caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Pezzo elegante, sofisticato, insomma a momenti rischia un po' di essere noiosetto, ma insomma non è male, non è male.
2: Dai, diciamo un po' un viaggio tra Italia e Brasile, appunto, ecco, lei trasforma la bossa nuova in qualcosa di personale, perché sì, appunto è lei anche italo-brasiliana e dunque fa tutto parte della sua... della sua natura, della sua personalità.
0: C'è l'oceano Pacifico in mezzo.
2: Però vedi, quando due anime si trovano, i genitori e poi...
0: che dire.
2: Così è. Bossa nostra, Gaia.

0: Gaia è la cantante che fa finta di essere in vacanza. Gaia Gozzi, ecco. Dalla bossa passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un bonifico misterioso. Arriva, arriva, arriva e non sai mai quando si fermerà. Infatti non arriva. Non arriva mai. Sì, canta Ed Sheeran, canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, più o meno, ecco, repeat it, repeat it.
1: E doveva uscire, Samuel pensa, questa canzone nel 2015. Poi è diventata una leggenda nei DJ set di Martin Garrix, e solo nel 2026, quest'anno, ha visto la luce, perché avevano iniziato a lavorarla, poi l'avevano messa da parte, la usava solo Garrix nei suoi set, e adesso è uscita proprio come vero singolo ufficiale, Repeat It, ed è il ritorno di una delle collaborazioni più attese di sempre, ecco, con Ed Sheeran e Martin Garrix, che diciamo trasformano questo demo, perché era un demo storico, perché ormai lo conoscevano tutti, in un inno tra nostalgia e dance da stadio. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, alla numero 3.

0: 11 anni di stagionatura per Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran. È vero, Tilly?
1: Ben sì, stagionata. Sì.
0: Già pronta
1: canzone.
0: Nel 2015, uscita nel 2026.
1: Hai visto?
0: Mannaggia. Comunque, erano Martin ed Ed, queste due macchine da hit, insomma, che si sono incontrate chissà dove, nel traffico e al semaforo. Dubito se saranno trovati ben d'accordo su molte cose, qualche festival. Ecco, e da questa ripetizione passiamo ad una canzone, cari amici, che parla di ragazzi, quelli un po' pazzoidi, un po' stupidi. Eh sì, anche senza un soldo, immagino. Pazzi, stupidi ragazzi, e la prossima è la numero 2 ed è di Raff.
1: Ed è la canzone della settimana.
0: Sì,
1: ecco,
0: è vero.
1: Scelta da Andrea.
0: Sì. Allora, Raff canta appunto ragazzi pazzi e stupidi. Mm. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, immagino, quelli un po' persi così.
1: Ma sì, quelli appunto della giovinezza senza filtri, quella fatta di errori, slanci, scelte impulsive, dici ma sì, dai, o la va o la spacca. Quelli.
0: Sì, se avessero quelli. I soldi del
1: un po'
0: signor
1: tutti
0: Taccalo
1: noi.
0: Lì del bonifico, forse non sarebbero tanto persi. Infatti poi i ragazzi oggi sono, insomma, stanno crescendo in un periodo di grande incertezza. Mi sento quasi di avere una sorta di comprensione nei confronti della gioventù di oggi.
1: Perché?
0: Sai, una volta dicevano tutti, no, voi giovani oggi a scappellotti bisogna prenderli. Io no, io penso... Mi
1: non li prenderesti a scappellotti?
0: No, mi fanno quasi tenerezza. Sì.
1: Boh.
0: Non è facile. Non era facile per noi, per loro ancora meno. Però
1: vabbè, purtroppo... noi qualche scappellotto ogni tanto ce lo siamo anche meritati.
0: Sì, è vero. Anche presi li abbiamo. Comunque...
1: Un inno alla libertà di sbagliare.
0: Sì, sì, è vero. Anche presi li abbiamo. Comunque...
1: Un inno alla libertà di sbagliare. Sì, ecco, questo
0: esatto,
1: è perché
0: giusto.
1: Lì...

0: Ed era Raff, il cantante che sa cosa significa essere giovani e senza un soldo. Oh, se lo ricorda bene, o almeno insomma fa finta di saperlo. Dai ragazzi, passiamo alla regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un conto bloccato.
1: Tra l'altro perché, insomma, c'è un'altra regina, perché questa è, cioè, è il remake della canzone di Amanda Lear.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È quella Chinatown lì?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, ma sono contento.
1: L'hanno
0: allora
1: rifatta.
0: Guarda, addirittura sono gasato pure io.
1: Sì, guarda, non vedo, guarda, non posso credere che ti piace l'ultima canzone.
0: Vabbè, ma è una canzone storica, dai, dai, sentiamo, vediamo
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: come
1: cioè,
0: suona.
1: Sì, non è proprio quella, no? Hanno fatto questo remake, Harris, sì, and Her, con Arthur Baker, hanno fatto, hanno appunto rifatto Queen,
0: che bello,
1: of
0: dai,
1: Chinatown, della grandissima Amanda Lear,
0: giusto,
1: che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni.
0: Quanti?
1: L'avevo detto,
0: no,
1: anche in estate oramai freschi,
0: non diciamo,
1: no,
0: quanti,
1: non diciamo, però sì, no, ecco,
0: non è che è una ventenne,
1: magari okay festeggia oggi,
0: sì, sì, esatto.
1: Perché è venerdì.
0: Beh, fatto sta che è un trio che produce un pezzo che, ecco, profuma di notti orientali, di misteri risolti, insomma, sì, perché insomma Amanda Lear era così, era una showgirl, showwoman
1: misteriosa,
0: così, molto misteriosa a suo tempo. Sì, sì, sì, sì.
1: E allora, noi col mistero abbiamo finito, perché abbiamo svelato tutte le 25 hit di questa, questa puntata.
0: Mannaggia, sì, anche per oggi più o meno è tutto. Resumé.
1: Resumé.
0: Cornacchia che terrorizza il Friuli.
1: Ok.
0: Condominio che è una città.
1: Ok.
0: Turisti che spostano auto come fossero pesi in palestra. È un uomo che è diventato miliardario senza sapere come e senza riuscire a usufruirne.
1: Appunto.
0: Sì,
1: ma questa è un po' triste, l'ultima.
0: Vale. La musica e le notizie assurde di Hot Hits ci ricordano che la follia è ovunque. Ecco, anche nei bonifici, anche nei ritornelli, anche in tante altre cose. Chissà che fine hanno fatto quei soldi, ma farò le mie ricerche e ve lo racconterò la prossima volta. Forse spariranno come un singolo di successo di quelli che durano poco. Arrivano e spariscono.
1: Sì, ormai è un po' così.
0: Noi intanto restiamo qui.
1: È vero.
0: Non spariamo.
1: Non spariamo tutta l'estate. No, rimarremo qui.
0: Sì, con la nostra classifica e le nostre varie manie. Allora, questa era Hot Hits con Samuel.
1: E Tilly. E Tilly. E Samuel.
0: Vabbè, rifacciamola, proviamo. Questa volta la facciamo
1: no,
0: giusta.
1: No, no, non mi fido più, non di te. No, non
0: niente,
1: mi fido più.
0: Grazie per essere stati in ascolto. Alla prossima settimana.
1: Ciao e buon weekend.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.